0: Babs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?
5: The prince was lost in sea. Opportunities were

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

ዲያግኖስቲክ ኢንቴ ቀጽላሎ ገና ደወል ሰሚዒን ኮተበራ ኦቦይታ ብሱርዩ ኦ

በሓድነት ገላጺ አይሰንጠቅ ከተማታት ሰንደቅ ዓላማ ቤንዚና ቦምባ

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

magic to you.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

TV Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show.

0: se vi piace, chiamatemi Oscar. Ciao, ciao, ciao! Un super formico.
1: Per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
2: Ce la faremo! Ce la faremo!
1: Le zone rosse.
2: Ce la faremo!
1: Le zone rosse.
2: Ce la faremo!

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via 3.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: cadavere di schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? Vale, e voi vuole tornare a casa?

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Che abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

sarei mai più tornato a casa. Tutto qui.

10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Anche la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.

pomeriggio di festa, giovane umanità, antica, fiera, indigesta. Cielo padano plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.

il nome, sono polveggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure.

to be purified, to repent, and to abstain once again.

Ihr wisst, was aus ihm wird.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la console.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: E buongiorno dalle libere frequenze di Blackout. Inizia una nuova mattinata informativa. Vi ricordiamo prima di iniziare i nostri numeri: 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Questo per insomma mettervi in contatto con noi, aggiornarci con ulteriori notizie, articoli che insomma vorreste commentare e leggere assieme.
1: Sei proprio un monello, lo sai.
0: La selecta musicale di questa mattina che ci accompagna nell'informazione rientra in quella che è la programmazione del nostro Blackout Fest. Infatti iniziamo con West Riviera, che potrete sentire in concerto al Blackout Fest il venerdì.

Sono le 9:07, inizio con un po' di ritardo, quindi vi anticipo subito le prime notizie di oggi. Cosa troviamo sulle prime pagine? Sono due le notizie principali in apertura. La prima, quella che riguarda il viaggio in Cina del presidente degli Stati Uniti Trump. Oggi incontra il presidente cinese Xi Jinping, la partecipazione, seconda notizia citata in tutti i giornali, della presidente del Consiglio Meloni al dibattito in Senato, al Premier Time, in cui ha risposto già ieri e l'altro ieri alle interrogazioni dei parlamentari di maggioranza e opposizione. Andremo a vedere meglio questa notizia e come ha cercato di difendersi sul piano principalmente economico. Questo era il cuore, insomma, del dibattito.

Prima di iniziare con la rassegna, vi anticipo anche quali saranno gli approfondimenti di oggi, quindi le dirette che andremo a fare con alcune specialiste e specialisti. Infatti parleremo di nuovo, continuiamo ad approfondire la questione della pena di morte e in particolare la nuova notizia dei tribunali speciali in Israele, nell'entità sionista. Infatti continua questo dibattito all'interno della Knesset e l'applicazione di queste nuove misure, di questi tribunali speciali. Ne parliamo con Eliana Riva. Parleremo poi di sciopero in particolare in Catalogna, ma anche a Valencia. Infatti si sta estendendo quello che è una vera e propria rivolta delle insegnanti e degli insegnanti che rischiano di non portare a termine l'anno scolastico, insomma potrebbero non portare a termine l'anno scolastico, non finire l'anno, per appunto scendere in piazza e nelle strade. Capiremo insieme a Victor Serri il perché. E poi parliamo di una 3 giorni di studio e mobilitazione insieme all'Assemblea No Ponte, in particolare con il gruppo di Messina, che ci racconta quello che stanno organizzando. Sarà anche l'occasione di avere qualche aggiornamento su il fatto che proprio ieri o l'altro ieri è stato approvato il cronoprogramma dei lavori 2026-2034. Chiederemo a loro cosa ne pensano di questa ennesima, insomma, proposta, pressione per l'inizio dei lavori. E chiuderemo con un collegamento con La Spezia, in cui parliamo delle iniziative contro la militarizzazione, le basi blu e la preparazione, così come in tante altre città italiane, dello sciopero del 29 maggio. E se riusciamo, ci sarà magari modo anche di collegarci con Dario Di Conso, stiamo verificando, per parlare meglio di questo incontro tra Trump e Xi Jinping. Insomma, rimanete con noi e iniziamo ora un po' di rassegna stampa con i giornali locali.

Direi che la principale notizia locale di oggi riguarda l'incidente sul lavoro alla centrale del latte di Torino. Ieri è morto un magazziniere, il magazziniere Raffaele Settembre, e si stanno in questo momento valutando sia l'inquadramento che la dinamica dell'accaduto, della sua morte, le misure contro il rischio che erano o non erano appunto applicate in quel momento all'interno della centrale del latte di Torino. Quindi è sostanzialmente un momento in cui i giornali e la PM Salvati sta sviluppando un fascicolo per omicidio colposo per la morte in questo incidente appunto avvenuto ieri. Il magazziniere 47enne di Orbassano ha perso la vita martedì all'interno dello stabilimento in via Filadelfia. La prima cosa che il magistrato sta cercando di capire è la catena dei subappalti. La vittima infatti è risultata dipendente di una ditta lituana che operava per conto di un'azienda di logistica di Reggio Emilia, la Moving Log. Al momento in ogni caso il fascicolo è a carico di ignoti e non vi sono indagati. Per muovere i prossimi passi si attende anche l'autopsia sul corpo della vittima, che confermerà o meno se a provocare il decesso sia stato lo schiacciamento da parte delle cisterne piene di polvere di latte che sono cadute da un bancale. E insomma, al di là delle chiarezze che verranno insomma esplicitate sui giornali dalla PM nelle prossime settimane, sicuramente questo è l'ennesimo incidente sul lavoro e l'ennesima morte sul lavoro dall'inizio dell'anno. Noi da Blackout continuiamo a ricordarlo e a parlarne. Questa situazione è inammissibile e va continuata a monitorare e denunciare. E continuiamo con le notizie locali. Riprendo un po' la stampa di oggi. Al centro della stampa il via al Salone del Libro, più spazi ed eventi, e arriva Giuli, assist della regione. Quindi un certo numero di pagine viene dedicato appunto a questo salone definito extra large, questa edizione dedicata ai giovani. Dicono aumentano gli spazi pensati per gli under 30, gli incontri con le scolaresche, debutta un nuovo padiglione per spettacoli, stand-up comedy e incontri tra editori e addetti ai lavori. Andando avanti, sempre sulla stampa di oggi, troviamo un breve articolo di Paco su il TAV, l'autocritica di Salvini, intorto su compensazioni. Quindi un breve articolo dove si fa riferimento alle ultime dichiarazioni del ministro dei trasporti, che sostanzialmente si contraddice nella misura in cui dice siamo in torto, quindi siamo arrivati al punto in cui appunto mette nero su bianco il fallimento del MIT, per lui fallimento sui ritardi delle opere compensative della Torino-Lione, e alla Camera pronuncia parole insolite per un ministro. È imbarazzante, la responsabilità è mia. Questa missione arriva durante il question time in risposta alla deputata di Azione Daniela Ruffino, che da mesi denuncia lo stallo dei finanziamenti destinati ai comuni interessati dai cantieri dell'alta velocità. Quindi diciamo che questa situazione si commenta un po' da sola, ma che la denuncia riguarda appunto i 54 milioni che dovevano essere spesi in 11 comuni valsusini per mitigare gli effetti del cantiere, così era insomma chiamata tutta questa operazione, e su cui Salvini si è pronunciato in questo senso. Vado avanti con la stampa e cito un ultimo articolo che riguarda invece il polo USA dei laser difensivi, un nuovo progetto che, scrivono, rafforza Torino. L'investimento di Enlight, si chiama così questa ditta americana, nasce dalla crescita di OP Photonics legata al Politecnico, e l'assessore regionale Tronzano ribadisce, questa è una sua citazione, noi all'avanguardia per industria civile e dual use.
cerchiamo di capire qualcosa in più, dove sostanzialmente stanno vendendo un nuovo investimento, un nuovo piano sempre legato alla guerra e a questa visione che sempre su Blackout denunciamo di Torino, città industriale a fini militari, a fini bellici, produzione di morte. Infatti ci spiegano che Enlight è un gruppo americano specializzato in laser ad alta potenza per applicazioni industriali e militari, e attraverso questa proposta si riaccende il dibattito sul ruolo industriale della città e sul crescente peso delle tecnologie dual use, civili e militari insieme, dopo l'annuncio del potenziamento del sito torinese destinato a diventare un hub europeo per l'assemblaggio e integrazione di sistemi laser avanzati per droni e difesa a energia diretta. La politica interviene sul tema sollevato nei giorni scorsi anche da Repole. Eravamo la città delle auto, vogliamo diventare la città delle armi, insomma l'ha detto lui, ma come sappiamo non è solo lui a dirlo, però sicuramente il dibattito si è esteso. L'espansione, tornando a Enlight, questo ennesimo progetto di economia bellica, l'espansione annunciata dal gruppo americano punta ora a rafforzare la presenza industriale torinese con attività operative legate ai sistemi laser ad alta potenza destinati anche alla difesa, in particolare per applicazioni antidrone e sistemi a energia diretta. Quindi non vado avanti con insomma come si pronunciano Tronzano e gli altri su questo tipo di investimento. Noi lo sappiamo, insomma un'altra situazione da

Come vi dicevo in apertura, state ascoltando West Riviera, che sarà in concerto con noi al Blackout Fest venerdì 12 giugno.

Sono le 9:20, andiamo avanti con la rassegna stampa passando al piano nazionale. Vi dicevo che la prima notizia che viene riportata sui giornali è sostanzialmente il confronto tra la Premier e l'opposizione. Ieri c'è stato appunto il Premier Time, seconda parte, visto che si è svolto il 13 e il 14 maggio. Meloni avanti con zero idee. Riprendo un articolo di Andrea Carugati dal Manifesto di oggi, che appunto è intitolato "Avanti con zero idee, dalla sinistra solo insulti". Persino Calenda chiede misure d'urto contro la crisi e lei: "Le mie ricette funzionano". Sostanzialmente un articolo che ci spiega La mancanza totale di rimessa in discussione da parte della Premier. E infatti il tema era un po' quali novità ha in mente Meloni per invertire la rotta in campo economico e sociale nell'ultimo anno di legislatura, e la risposta è nessuna, o meglio continuare con le ricette di questi 4 anni di governo. Sostanzialmente, in sintesi, Meloni si è mostrata meno aggressiva del solito, scrive Carugati, più consapevole della gravità dei problemi sul tavolo, naturalmente dovuti al quadro economico internazionale e alle tensioni geopolitiche, così ne parla. Zero autocritica, zero correzioni di rotta. Sul PNRR si pronuncia positivamente, sostanzialmente sottolineando quello che ha incassato l'Italia, più che come questi soldi, questi miliardi, 153 miliardi sono stati spesi, e lo stesso per l'occupazione. Sostanzialmente continua a ribadire che l'occupazione è in aumento, il potere d'acquisto delle famiglie non ne parla, parla della sua lotta alla denatalità, e persino il precariato dice di averlo drasticamente

E mentre nel mondo fantastico della Meloni si fa finta di nulla, sempre dal Manifesto vi racconto cosa è successo a Bari ieri. C'è stata l'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL e l'articolo che ne parla è intitolato "Un passo dal collasso, l'industria aggrappata alla cassa integrazione", un articolo di Alex Giuzio sul Manifesto che ci parla di 100.000 posti di lavoro persi dal 2008, oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione in più in un anno, produzione in picchiata ed elevata dipendenza dall'estero. L'industria metalmeccanica italiana arretra in quasi tutti i settori e FIOM CGIL invita il governo a rilanciare a partire dal Mezzogiorno. Questo è l'appello che arriva appunto da Bari e che insomma sostanzialmente fa prendere una posizione al sindacato di fronte a questo governo. Questa era la sua assemblea nazionale che si conclude proprio oggi e che appunto mette al centro il tema della produzione industriale in calo in ogni comparto tranne l'aerospazio, perché questo è l'investimento unico a quanto pare che questo governo intende portare avanti. E poi parla insomma di come questi trend siano confermati dall'utilizzo di ammortizzatori come la cassa integrazione, parla di quelle che sono le condizioni di cassa integrazione di tantissime persone, insomma sono passate le ore di cassa integrazione da 260 a 308 milioni, corrispondenti a una media mensile di oltre 148 mila posti di lavoro. E insomma si va avanti parlando del sud, ricordando che la vetrina del turismo, qui citano qualcuno, credo Landini, la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale ed economico della società. In particolare la Puglia rischia la desertificazione industriale con la crisi Ilva e Automotive. All'esecutivo nazionale ha ricordato l'urgenza di un piano straordinario di investimenti per sostenere ricerca, sviluppo e produzione, nonché intervenire per aumentare i salari delle persone e ridurre l'orario di lavoro, salvaguardando l'occupazione. Insomma, quello che viene richiesto è una politica industriale pubblica programmata, capace di orientare gli investimenti verso settori strategici e ridurre la dipendenza dall'estero. Queste erano le parole di chi si è riunito ieri a Bari all'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL. Diciamo che i dati sono una fotografia interessanti, letti subito dopo quelle che sono le zero idee della Meloni rispetto ai prossimi passi in campo economico e sociale.

Vado avanti con notizie nazionali che riguardano il lavoro, in particolare una notizia sulla ditta Electrolux, multinazionale svedese di elettrodomestici. Forse l'avrete letto, l'avrete sentito in questi giorni, è stato annunciato il licenziamento improvviso di circa 1700 operai in Italia in un'opera di revisione organizzata che prevede il ridimensionamento di circa un terzo della forza lavoro. La misura coinvolge tutte le sedi del gruppo presenti sul territorio italiano, con la totale chiusura dello stabilimento di Cerro.

Arreto Desi nelle Marche e il licenziamento di tutti e 170 gli operai. La multinazionale nel 2025 ha registrato un fatturato di circa 131 miliardi di euro con un raddoppiamento del suo utile netto, nonostante una riduzione delle vendite, ci spiegano. Il ministro Urso comunque ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza con azienda, sindacati e regioni coinvolte. I sindacati hanno già indetto uno sciopero di 8 ore nella giornata di ieri e su questo segnaliamo un approfondimento di Radio Onda d'Urto, lotte operai e gli esuberi di Electrolux e le logiche distorte del capitalismo finanziario.

9:28, chiudiamo con un paio di notizie ancora sul piano nazionale prima di passare alla prima diretta con Eliana Riva e al piano internazionale, a cui dedicheremo poi il resto della mattinata informativa. Ma parliamo ancora delle misure, ulteriori misure che sono state date ieri a Milano rispetto alle manifestazioni per la Palestina contro il genocidio di quest'autunno. Infatti è arrivato a Milano il terzo blocco di provvedimenti giudiziari per le manifestazioni di sostegno alla Palestina e alla Global Summit Flottiglia del 22 settembre scorso. È piuttosto duro, e ieri la Digos del capoluogo lombardo ha eseguito 7 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e di firma nei confronti dei 6 cittadini italiani e 4 stranieri, tutti maggiorenni. A marzo, in 2 momenti diversi, già erano stati sottoposti a misure non detentive, prima 6 persone e poi altre 8. Il totale fa 24, con alcuni provvedimenti che sono già stati revocati dal giudice. Sono invece altri 25 gli identificati e denunciati, e così si arriva a oltre 50 in tutto. Non leggo tutto il giornale che ritrovate sul, scusate, l'articolo che ritrovate sul manifesto di oggi, oltre insomma ai vari comunicati di solidarietà che potete ritrovare sui social e i comunicati insomma di chi ha preso parte direttamente alle manifestazioni a Milano. I reati però li cito dall'articolo, sono a vario titolo: resistenza aggravata, lesioni, interruzioni di pubblico servizio, oltraggio e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Compare tra i capi d'accusa anche distruzione e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Questo insomma era uno dei temi al centro in realtà della che il governo Meloni nel 2024 del decreto che aveva varato in relazione agli attivisti climatici sul tema dell'imbrattamento dei monumenti. Quindi poi sostanzialmente tratta di qualsiasi scritta, no? Visto che si è diciamo aumentata l'attenzione su questi temi a partire da quel decreto lì. E, insomma, la questura di Milano insiste molto sul fatto che gran parte dei denunciati e dei sottoposti alle misure cautelari gravitano nel mondo dei centri sociali. Insomma, chi scrive l'articolo ovviamente ricorda questa ennesima ripetizione della teoria secondo cui nel corteo ci sono insomma persone buone e persone cattive, non riportando ovviamente in tutta questa indagine quelle che sono state le enormi mobilitazioni di massa di quest'autunno del 22 settembre e non solo, in tutta Italia, con i blocchi che abbiamo visto. Quindi la nostra solidarietà a chi vede insomma limitate le proprie libertà per aver sostenuto il popolo palestinese e denunciato il genocidio in corso.

Ci mettiamo in collegamento con Eliana Riva. L'ultima notizia che volevo darvi riguarda un presidio in Piazza Fontana a Taranto, proprio oggi 14 maggio, per ricordare Sacco Bacari, ucciso dal razzismo, ucciso da persone razziste proprio in Piazza Fontana il 9 maggio, un lavoratore maliano e insomma tutta una rete di associazioni locali hanno chiamato questo momento per sottolineare come Taranto non rimane in silenzio di fronte a questa morte, a questa uccisione. È un presidio contro violenza, razzismo e criminalità, scrivono. Sono tutta una serie di associazioni che chiamano questo momento in Piazza Fontana dalle 17:30.

0: 9:35, dopo questa pausa musicale, eccoci collegate con Eliana Riva, giornalista e vice redattrice di Pagine Esteri. Buongiorno Eliana, ci senti?
1: Sì, buongiorno a voi, vi sento bene.
0: Perfetto, anche noi forte e chiaro. Grazie mille, come sempre, per la tua disponibilità. Iniziamo, insomma, si interrompe con questa diretta la nostra rassegna nazionale. Iniziamo, apriamo il piano internazionale e con te, come spesso facciamo, parliamo della situazione in Palestina, in Medio Oriente e in particolare volevamo affrontare una delle notizie al centro, insomma, del dibattito degli ultimi giorni, in particolare un voto storico alla Knesset di Israele che sostanzialmente approva un tribunale speciale per il 7 ottobre, ma ribadisce anche quello che stava portando avanti rispetto alla pena di morte. Le polemiche sono tante, ma soprattutto diciamo all'estero più che interne, ma su questo ti lascerei la parola per chiederti proprio come si è arrivata a questa votazione e quali sono gli elementi chiave al suo interno, ecco.
1: Sì, si tratta di una legge diversa e parallela, possiamo dire, rispetto a quella che è stata già approvata a marzo di quest'anno, proposta dal Ministro della Sicurezza Nazionale e suprematista ebraico Itamar Ben-Gvir. Perché è stato necessario un'altra legge? Perché la legge di Ben-Gvir, appunto, non è nei fatti retroattiva. In realtà Ben-Gvir ha provato ad inserire anche la retroattività, questo era il suo pensiero iniziale, però per mediare in qualche modo e tentare di limitare le opposizioni, soprattutto da parte dei paesi occidentali, il premier Netanyahu e altri partiti sono riusciti in qualche modo a estrapolare questa retroattività all'interno della legge, per cui è stato necessario, secondo quelli che sono gli obiettivi chiaramente della maggioranza e dell'opposizione in questo caso, perché hanno votato insieme, pensare ad una nuova legge che si dedicasse esclusivamente ai palestinesi accusati di aver partecipato agli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, quando sono state uccise circa 1200 persone tra civili e militari israeliani. Si tratta più o meno di 300 palestinesi che fanno parte di Hamas, oppure quello diciamo di cui sono accusati, e di aver dunque partecipato. In realtà c'è da dire che molti dei palestinesi che sono stati sequestrati, soprattutto a Gaza, anche dopo il 7 ottobre 2023, sono stati accusati di aver partecipato a quegli attacchi. Alcune di queste persone sono state anche rilasciate dopo mesi e mesi però di torture e di privazioni all'interno delle carceri israeliane, per cui chiaramente questo significa, altrimenti Israele non li avrebbe rilasciati, che si è scoperto che in realtà non avevano preso parte. Molto spesso si trattava, anzi si tratta ancora, di civili che sono all'interno delle carceri israeliane e che non hanno nulla a che fare con Hamas. In realtà è molto probabile che le accuse diciamo reali sono solamente quelle, o meglio le prove che Israele ritiene sono quelle di una appartenenza al gruppo di Hamas, molto spesso, invece che prove reali in merito alla partecipazione agli attacchi del 7 ottobre. Senza contare il fatto che molte organizzazioni internazionali che si occupano di diritto e di diritti umani e di diritti umani, appunto, sia israeliane che palestinesi che internazionali, fanno appello in qualche modo o meglio fanno presente che non esiste in questo progetto una garanzia di difesa reale per gli imputati, da un lato perché vengono utilizzate probabilmente dichiarazioni estorte sotto tortura o comunque in una situazione in cui, come è stato più volte denunciato, vengono trattenuti prigionieri politici palestinesi, che è una situazione di privazione dei diritti umani. E dall'altro lato i processi che vengono messi in piedi sono dei processi che hanno un obiettivo comunicativo, diciamo così, o anche di spettacolo, per in qualche modo far dimenticare, possiamo dire, alla popolazione mondiale quello che è successo a Gaza, quindi decine di migliaia di palestinesi uccisi, quello che succede ancora in Cisgiordania, e paragonare fondamentalmente i palestinesi, ma non solo quelli di Hamas, ai nazisti.
0: Grazie Eliana, e sicuramente mi viene da aggiungere, si inserisce in un approccio che Israele sta cercando, insomma, su tutta la linea rispetto all'ultradestra israeliana, cioè al di là del dibattito sull'esistenza o meno di un'opposizione reale ora in Israele, perché anche questo, insomma, è motivo di dibattito e ci si interroga su, appunto, se o meno esista, abbia un peso, ma sicuramente ci parla della situazione dell'ultradestra israeliana e di quello che appunto viene legittimata a fare e a portare avanti. Riprendo anche un articolo di oggi di Michele Giorgio che parla del giorno di Gerusalemme, dove l'ultradestra intende porre fine alle intese con la Giordania sul terzo luogo santo dell'Islam, quindi insomma si parla anche di continue modifiche rispetto a le celebrazioni. Oggi sui giornali si parla anche degli attacchi che Israele sta portando avanti anche in Libano, colpita un'autostrada, almeno 8 morti tra cui 2 bambini, quindi ti chiederei, insomma, di continuare un po' quello che già avevi iniziato a fare, cioè mettere questa situazione del tribunale speciale, di quelle che sono le posizioni di Israele rispetto a questi processi pubblici e questa spettacolarizzazione che vuole portare avanti di fronte a quelli che sono la continuazione degli attacchi sia in Palestina sia fuori, ecco, con per esempio questo attacco in Libano proprio di ieri.
1: Sì, in realtà io direi che questa legge in particolare mostra che su certi argomenti non esiste una reale alternativa di pensiero, diciamo così, una reale opposizione all'interno di Israele, perché questa legge è stata votata, per dire, con 93 voti a favore e 0 contrari. Quindi è un'idea quella di processare in maniera spettacolare 300 prigionieri politici palestinesi e di condannarli a morte, che attraversa anche un po' tutta la società israeliana. Sono pochissime le voci che si oppongono, alcune delle quali non lo fanno perché contrari al principio della pena di morte e della spettacolarizzazione dei processi, ma perché ritengono che questo sia un mezzo che Netanyahu intende utilizzare per spostare l'attenzione da quelle che sono che si ritiene siano anche le sue responsabilità rispetto al fallimento di sicurezza, così lo chiamano, lo ritengono, del 7 ottobre 2023. Sicuramente l'ultradestra israeliana guida questo governo ormai da tanto tempo, e quello che vediamo in Cisgiordania, anche in Libano, anche a Gaza, chiaramente diciamo, viene fuori anche da questo. Però anche su questo punto i sondaggi parlano comunque di una società civile israeliana che non si oppone alla guerra né in Libano né contro l'Iran, quando, insomma, c'è stata, anzi in molti vorrebbero che ricominciasse. Per cui credo che limitare la questione, limitare la spiegazione di ciò che sta succedendo, che è gravissimo anche nella Cisgiordania occupata, per dire, dove Israele, il governo, approva il più alto numero di colonie, per dire, degli ultimi anni, limitarlo ad una scelta, una decisione dell'ultradestra israeliana, credo sia un errore. Anche qui in Cisgiordania, per fare un esempio, c'è chi si oppone ad un allargamento delle colonie, a questa nascita incontrollata delle colonie israeliane, ma non perché ritengano che Israele non debba occupare la Cisgiordania occupata, la Cisgiordania, perché ritengono invece che sia complicato per l'esercito controllare e quindi garantire diciamo così, la presenza sicura, garantire la sicurezza di tutti questi coloni israeliani all'interno della Cisgiordania occupata. Quindi anche l'opposizione in qualche modo non è un'opposizione di merito, ma è un'opposizione che guarda e salvaguarda sempre ed esclusivamente Israele. Quello che sta accadendo in Libano, a cui tu facevi riferimento, sono in realtà delle stragi che ormai avvengono quotidianamente, sono tantissimi video e le prove del cosiddetto doppio attacco, no, israeliano, doppio, triplo, che utilizza anche in questi giorni. Sono stati uccisi operatori sanitari, è stata uccisa una famiglia, un padre con due figli, semplicemente perché stava a casa sua, è stata bombardata e sono morti tutti. Gli operatori sanitari sono assolutamente presi di mira, dicevo, video e testimonianze di ambulanze giunte su un luogo che era stato appena bombardato per cercare di salvare o di verificare se ci fossero feriti, che testimoniano con le telecamere anche che hanno addosso attacchi avvenuti proprio poco dopo il loro arrivo. L'idea di impunità totale, che non è semplicemente un'idea, però è quello che spinge ancor più Israele a fare tutto ciò che vuole fondamentalmente, è dovuto al fatto che questa impunità esiste nei fatti. Internazionalmente, a parte alcune dichiarazioni e minacce e provvedimenti veramente leggeri che non hanno nulla a che fare con la gravità di ciò che succede, a parte questo non si muove, non si alza un dito nei confronti di Israele, che quindi si sente assolutamente libero di compiere nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Libano, ma anche in Siria, anche in Iran e anche altrove, tutto ciò che vuole.
0: Sì, e quindi con questo, tornando all'argomento su cui avevamo iniziato, questi tribunali, diciamo, può essere considerato uno degli ennesimi attacchi che vengono portati avanti ai prigionieri, rispetto ai prigionieri politici palestinesi e rispetto alla Palestina tutta, ma non solo, anche rispetto a tutte le popolazioni che stanno in questo momento intorno ad Israele. E su questo volevo anche farti un'ultima domanda, chiederti un ultimo commento rispetto alla posizione dell'Unione Europea. Infatti le critiche rispetto a quello che dicevamo su questo voto, che poi è stato ripreso anche, insomma, dicevo, le critiche sono diverse, è stato ripreso da tante persone, in particolare ora ho sotto mano un commento di Alessandro Ferretti, che è un professore qui di Torino, che scrive: voto unanime sulla pena di morte ai palestinesi, non esiste un'opposizione israeliana, e soprattutto poi va a commentare il posizionamento dell'Unione Europea. Scrive: ha il vincolo costituzionale di non finanziare con i soldi dei contribuenti nostri stati che adottano pratiche come la pena di morte e discriminazione etnica, insomma cose che sappiamo, ma che insomma l'approvazione della legge dovrebbe comportare un'ulteriore presa di posizione, totalmente assenti come sappiamo. E su questo volevo sapere se c'erano state qualche reazioni. Qui al telefono della radio ci arriva al contempo un articolo, sempre cercando di unire i punti e commentando anche le ultime notizie, un articolo relativo alla sospensione delle sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese, quindi in quel caso diciamo un passo indietro forse da parte degli Stati Uniti, uno discostamento almeno in questo diciamo piano più mediatico e più, come si diceva prima, di spettacolarizzazione di alcune cose, però è ecco, a livello internazionale non mi sembra che questa notizia faccia muovere in qualche modo, ma ti chiedo conferma.
1: Ma ci sono delle dichiarazioni, come è avvenuto esattamente quando è stata approvata la legge sulla pena di morte voluta da Ben-Gvir. Sono dichiarazioni che parlano di quanto sia, fanno riferimento a quanto sia importante non utilizzare la pena di morte come strumento, di quanto non sia provato che non serva, diciamo così, a limitare i crimini e via dicendo, però non scendono mai nello specifico perché sicuramente la questione è una questione morale, insomma, possiamo dire, etica, insomma, quella della pena di morte in sé per sé, ma ci sono questioni che dovrebbero interessare l'Europa cosiddetta di diritto probabilmente ancora di più. Per dirne una, com'è possibile pensare che lo Stato di Israele finanzi con 1,5 milioni di dollari circa una struttura che deve essere creata appositamente per uccidere nei fatti, quindi per applicare la pena capitale alle persone condannate, ma anche che assuma e formi decine di israeliani dedicate all'applicazione della pena di morte, a seguire l'iter giudiziario, che realizzi una piattaforma digitale apposita per seguire tutti i processi in diretta, eccetera, eccetera, e come si può pensare che faccia tutto questo e che poi venga garantita la garanzia di difesa e quindi che possano uscire i palestinesi anche dichiarati innocenti? È chiaro che la sentenza è già stata insomma stabilita. È chiaro che un procedimento come questo, soprattutto con le dichiarazioni che vengono fuori da chi ha voluto questa legge, ossia sarà un processo equiparabile a quello del nazista Eichmann, che è finito con la pena di morte, soprattutto l'unico caso, a parte le pene di morte che hanno a che fare con procedimenti militari in Israele, in cui si è applicata la legge che esiste. Dunque c'è anche una questione più importante, che è stato già deciso. Queste persone, molte di questi 300 palestinesi, sono in prigione da 2 anni e mezzo, dovrebbero andare davanti a un giudice che dovrebbe giudicare in maniera oggettiva la loro colpevolezza o meno, ma nella realtà tutto ciò è assolutamente inesistente.
0: Grazie Eliana Riva per questo approfondimento a partire dalle ultime notizie e questo voto alla Knesset relativo a pena di morte e tribunali speciali. A risentirci e grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.

E questo è Macco Siri, scusate. La canzone Death of Patriarchy, anche loro in concerto al Blackout Fest venerdì 12 giugno. Ultima notizia che commentiamo rispetto a Israele è la ripartenza della flottiglia. Oggi il blitz di Israele, in quel senso lo leghiamo a questa questione, quest'ultimo collegamento, non basta, il blitz di Israele non basta. Oggi la flottiglia riparte verso Gaza, a 2 settimane dall'arrembaggio al largo di Creta, la Global riprende il mare a mettersi in rotta verso la Palestina. Sono oggi infatti ben 54 imbarcazioni con a bordo circa 500 passeggeri provenienti da 45 paesi, una formazione di dimensioni mai viste che certamente darà non poco filo da torcere alle forze armate di Tel Aviv. L'obiettivo finale, come sappiamo già, è quello di raggiungere Gaza superando il blocco navale di Israele, consegnare alla popolazione locale 10 tonnellate di aiuti. È palese tuttavia che i generali di Netanyahu faranno di tutto per chiudere la partita ben prima che ciò accada, possibilmente non appena gli scafi della flottiglia passeranno dalle acque turche, dove sono ora, a quelle internazionali. Oggi, per evitare che il governo di Israele possa rievocare impunemente le medesime calunnie, i responsabili della Global Sumud Flottiglia hanno invitato i parlamentari europei, ma anche il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, a inviare una delegazione incaricata di verificare il carico delle imbarcazioni, certificare la natura esclusivamente civile e umanitaria della missione. Un appello che non ha trovato risposta, ma che insomma era un altro tentativo che la flottiglia prova a fare per cercare insomma di evitare interventi di Israele, che sappiamo non mancheranno. Quindi importante riprendere ad attenzionare quello che è la mobilitazione della Global Sumud Flottiglia e continuare ad essere l'equipaggio di terra. L'articolo che ci segnalavano prima e che riguarda invece Francesca Albanese: un giudice federale statunitense ha sospeso le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti all'Albanese, la relatrice speciale dell'ONU sulla Palestina, e appunto vennero imposte, ricordiamo, queste sanzioni nel maggio del 2025 sulla base di un ordine esecutivo di Trump. Secondo il giudice albanese sarebbe stata punita per il solo fatto di aver espresso un'opinione e non è una cittadina statunitense, e appunto questa l'ultimo aggiornamento.

Sono le 9.57, quindi ci mettiamo in collegamento con la Spagna, con Victor Serri, che ci parlerà degli scioperi in corso in Catalogna e a Valencia.

0: Sono le 10 su Radio Blackout, andiamo avanti con gli approfondimenti della mattinata. Siamo in collegamento con Victor Serri direttamente dalla Spagna. Buongiorno Victor, ci senti?
1: Buongiorno, sì, vi sento perfettamente.
0: Grazie, anche noi ti sentiamo bene e come anticipavo siamo in collegamento con te perché abbiamo letto alcuni tuoi articoli, ma anche altri articoli, devo dire pochi, che sono arrivati fin qui in Italia a parlare di quello che è uno sciopero di rilevanza, insomma, europea, mi viene da dire, perché è uno sciopero importante che sta portando tantissime persone in piazza, 80.000 persone in piazza a Barcellona negli scorsi giorni, 20.000 a Valencia. Stiamo parlando dello sciopero della scuola, delle insegnanti e degli insegnanti di tutti i gradi, dalle maestre degli asili nido ai professori del liceo. Ti passo subito la parola per raccontarci un po' come nascono queste mobilitazioni e quali sono i temi al centro.
1: Allora, se vi sembra valida come cosa, vi spiego differenziando per regioni, perché in realtà la scuola nello Stato spagnolo è abbastanza legato ai governi regionali. Quindi partendo dalla Catalogna, che ha i numeri un po' più grandi anche per popolazione, quello che abbiamo visto è stata la prima grossa manifestazione di questo prossimo mese e mezzo di proteste, che è avvenuta martedì, in cui hanno portato 80.000 persone in piazza. La prima manifestazione grossa, con un grande sciopero in tutta la Catalogna. Poi in realtà sono 17 le giornate di sciopero fino a fine giugno, perché questa ondata di protesta è stata nominata "non finiremo l'anno scolastico". L'intenzione è fare una serie di scioperi a macchia di leopardo in tutte le regioni, in differenti comarche, Girona, Lieta, Tarragona, zona d'Aleppo, quindi in tutti i territori, per generare più disagio possibile, ma cercare anche di andare un po' incontro alle famiglie, nel senso non fare uno sciopero all'oltranza ma nel dipinto. Quindi c'è anche responsabilità da parte del professorato. È uno sciopero che prende, come hai detto correttamente, dai 03, quindi le maestre dell'asilo nido, che in realtà vedono chiaramente quanto non sono state ampliate le strutture, manca personale, i rapporti, le ratio tra alunni e maestre sono eccessivamente alte, si parla di stanze con un educatore con 14-15 bambini, quindi difficile anche da gestire considerando l'età e la vivacità che hanno, e quindi c'è una richiesta essenzialmente di una serie di miglioramenti salariali, ma anche e soprattutto di un miglioramento del funzionamento educativo. Questo ciclo di proteste non nasce ora, ma nasce in realtà a primi di febbraio, dopo una serie di anni di proteste contro la gestione del governo catalano, che essenzialmente cercava di abbassare il numero di rati, quindi di studenti per classe, però senza mai aumentare il numero di scuole né assumere nuovo personale, generando anche progetti che erano sì interessanti, come includere le persone con necessità speciali, con problemi socio-economici, ma anche psicologici e mentali dentro le stesse classi per adattarli alla vita normale, poi non dava in realtà sostegno economico. Quindi c'è stato un inizio di protesta fatto da tutti i grandi sindacati, che in questo caso consideriamo c'è, i due principali sono Comisione Obrera e UGT, che è più o meno come la CGL, la CISL in Italia, per fare un esempio, però poi in realtà, anche se sono sindacati storici, che negli anni 70-80 erano i rappresentanti principali dei settori dei lavoratori spagnoli, negli anni hanno cambiato molto di più le riforme, sono sempre considerati, prima parola è un po' curioso, però, dei sindacati gialli, nel senso non più combattivi, non più rossi, ma con un colore un po' sbiadito, no? In realtà poi ci sono altri sindacati come lo STEC, come la CGT, gli anarcosindicalisti, che sono molto più combattivi e cercano di rivendicare condizioni molto migliori per i professori. Cosa è successo? Che dopo le prime proteste di febbraio il Dipartimento, quindi il Ministro dell'Istruzione regionale catalano, ha firmato un accordo solo con i primi due sindacati, che hanno anche una rappresentazione minore rispetto alla popolazione dei professori. La cosa ha portato a una rottura di relazione nella tavola di negoziazione tra tutti i sindacati, e da lì si è deciso di continuare la protesta. Ce n'è stata una prima ad aprile, in cui circa 80.000 persone, 70.000 persone sono scese in piazza, e ora si ritorna ancora. Le richieste sono abbastanza semplici: è aumentare il personale, aumentare gli stipendi, senza parlare come minimo di 400 euro in più al mese per i professori, che curiosamente i professori catalani sono i meno pagati dei professori di tutto lo Stato spagnolo, e iniziare così un accordo anche per cosa vuol dire avere un sostegno tecnico da parte della, del personale educativo per includere persone con necessità speciali, anche perché considerate che c'è molta immigrazione anche in Catalogna ed è importante anche avere personale utile per l'integrazione sociale, per le diversità funzionali educative e quant'altro. Questo è il caso catalano, molto complesso e con molte problematiche varie. Poi c'è la questione valenziana. La valenziana in realtà lì essenzialmente c'è una richiesta di miglioramento salariale equivalente, però negli ultimi anni la scuola valenziana ha ricevuto una serie di attacchi molto importanti sulla questione della lingua. Il governo del Partito Popolare, principalmente di Masson, che non so se ricordate, è quello che non ha mai assunto responsabilità per le persone, le centinaia di persone che sono morte durante la Dana, quindi le grandi inondazioni di Valencia e della zona dell'Orta Sud, hanno continuato a fare degli attacchi per cercare che la lingua valenziana, che è il catalano parlato a Valencia, però è sempre la stessa lingua regionale ufficiale nel territorio, perdesse valore. Quindi ha proposto un referendum per evitare che si scegliesse la lingua valenziana da studiare nelle scuole e così via. Quindi è una difesa tanto delle condizioni dei lavoratori, ma anche del modello educativo, che è un modello educativo fortemente inclusivo e che permette a tutti di poter imparare tutte le lingue ufficiali, potersi riconoscere e identificarsi in una identità propria che è quella valenziana.
0: Grazie Victor, ti chiederei se rispetto a quello che è stato messo in atto finora si stanno iniziando a ricevere risposte, nel senso leggevo che comunque questa degli scioperi è comunque qualcosa che questo degli scioperi è qualcosa che è destinato a proseguire, nel senso che l'idea è quella di andare avanti, di probabilmente insomma ostacolare, perché sono diversi anche i prossimi scioperi programmati, la fine dell'anno scolastico e quindi di cercare di premere, no? Anche sui tempi rispetto a insomma il miglioramento delle condizioni, sia rispetto all'educazione e all'insegnamento, sia rispetto alle condizioni materiali e salariali di chi porta avanti questo lavoro. Ti chiederei insomma un po' secondo te se questi scioperi, queste piazze continueranno e se veramente col fatto di minacciare di non finire le lezioni l'anno scolastico è qualcosa che può portare a una presa di posizione più netta, a un tipo di investimenti diversi?
1: Allora, diciamo che a livello istituzionale le risposte sono state nel mentre due. Tengo una piccola breve da fare. Prima di questa manifestazione sono successi due casi abbastanza emblematici che hanno anche acceso gli animi da una parte del professorato in Catalogna, soprattutto. Il primo è stato che il governo regionale ha proposto un plan pilota, quindi un progetto sperimentale di includere degli agenti di polizia in borghese dentro delle scuole di alta complessità, che sono essenzialmente scuole in quartieri marginali e con la cosiddetta matricola via, quindi con gente che entra e che va, quindi con molta immigrazione. La cosa già di per sé non è piaciuta a molti professori, che hanno chiaramente rifiutato questa proposta che il governo catalano aveva proposto. La seconda è stata un'altra cosa, che due agenti di polizia del gruppo di mediazione hanno cercato di infiltrarsi dentro un'assemblea generale dei diversi istituti per coordinare queste proteste, spacciandosi per professori. Quindi la prima risposta istituzionale, invece di dire c'è una mobilizzazione in corso,
0: certo, il contrario praticamente,
1: è stato cercare di capire cosa sta succedendo e portare un'altra linea, ok? Ora giustamente ieri la responsabilità interior, quindi diciamo interiore sarebbe il ministro degli interni catalano, considerato che sempre le autonomie spagnole si dividono in regioni, quindi c'è sempre quasi un equivalente. Nuria Parlon ha chiesto scusa dicendo che era stato mal pensato come idea, come soluzione, e forse non era il caso di infiltrare degli agenti di polizia dentro delle riunioni di professori, però la cosa comunque non è piaciuta ai professori, perché lascia dei dubbi del quante volte è stata fatta questa cosa, hanno cercato di farla più volte, per quale motivo stanno controllando i professori, vogliono evitare di controllare la protesta, per quale motivo c'è bisogno di infiltrare degli agenti di polizia dentro delle riunioni in cui si decide come si fanno le manifestazioni, che essenzialmente sono tagli stradali, manifestazioni, quindi niente di drammatico, non stiamo parlando di persone, come dire, con una forte ideologia politica disposti a fare lotta armata, stiamo parlando di professori che stanno rivendicando per i loro diritti, quindi nulla di drammatico, di problematico per l'ordine pubblico. Quindi questa è stata la prima risposta. Dopodiché hanno detto che saranno disposti a un possibile dialogo, quindi probabilmente la settimana prossima ci sarà una prima riunione. Però inizialmente il ministro del Dipartimento dell'Educazione catalana ha detto che mantiene valido il primo accordo segnato, firmato con i due sindacati principali, Comissione Obrera e UGT. Quindi in realtà c'è la possibilità di portare avanti gli accordi, dipende dalla volontà del governo catalano. Il governo catalano in questo caso è governato dai socialisti, quindi tanto a Barcellona come nella regione, come nello Stato, è una catena unica dei socialisti di Pedro Sánchez, che sta mantenendo una linea in realtà in cui non vuole investire sulla scuola, non vuole risolvere queste vertenze che vengono portate avanti dagli stessi lavoratori del settore. Quindi c'è una piccola apertura, un possibile dialogo, sì, però vedremo, perché c'era già in questo accordo firmato l'accordo era di un aumento in 3 anni di 25 euro mensili, quindi si parlava di un aumento molto graduale di 5 euro, 10 euro al mese, fino ad arrivare a 25 euro ogni 3 anni. C'è una sensazione di malestare, di malessere da parte dei professori, che sembrano che vogliono continuare questa lotta in maniera molto chiara, e oltretutto tutte le decisioni fatte di portare gli agenti di polizia nei giorni prima ha acceso gli animi, quindi è abbastanza probabile che ci saranno continui proteste, anche se l'intenzione essenzialmente da parte di tutti i professori, anche per responsabilità rispetto agli alunni e le famiglie, tutto è trovare un accordo che sia valido e poter riprendere a fare il lavoro che vogliono fare. Stiamo parlando comunque di impiegati statali, perché qui buona parte del professorato in Catalogna sono funzionari, quindi non stiamo parlando di persone che poi hanno una grossa precarietà, vogliono migliorare le condizioni e avanzare per fare il lavoro che hanno scelto in maniera vocativa, però anche in maniera valido e sufficiente.
0: Grazie Victor Serri per questo approfondimento, sicuramente interessante affacciarsi un po' a quello che sta succedendo, visto che anche qui la situazione a scuola, tra tagli, repressione e tanto altro, insomma, è sostanzialmente drammatica. Lo denunciano collettivi studenteschi, lo denunciano assemblee della scuola, quindi sicuramente può essere interessante, no, cercare collegamenti e sapere cosa succede ad altre latitudini, oltre a gli scioperi che ci sono stati qui, in particolare quello delle scuole del 7 maggio contro la riforma degli istituti tecnici e poi insomma gli scioperi che ci saranno prossimamente contro anche economia di guerra e insomma contro questo governo. La scuola sicuramente ha un ruolo importante anche qui. Grazie Victor, a presto, a risentirci sulla situazione spagnola. Ciao.

e sono felicissima di annunciare che Dario Di Conso mi aiuterà a commentare una delle notizie principali di oggi, ovvero l'arrivo di Trump in Cina e quelli che sono gli accordi che si prevedono tra Xi e Trump. Mi metto in collegamento con lui mentre vi lascio con West Riviera. Arriva anche un messaggio, scusate, al numero della radio, segnalando controllori sul 4 in direzione di Barriera.

0: Ed eccoci in collegamento con Dario Di Conso per commentare, come vi anticipavo, una delle principali notizie di oggi. Buongiorno Dario, ci senti?
1: Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie mille. Dicevo, una delle principali notizie di oggi, che è la visita di Trump in Cina, che in realtà è iniziata ieri, ma che insomma va continuata ad attenzionare, perché il grosso delle discussioni e degli incontri è previsto per oggi. I temi sul tavolo sono tantissimi, per questo è complesso insomma andare ad analizzare la notizia, sia ovviamente il tema del conflitto e della guerra in Iran, rispetto al quale la Cina si sta proponendo come interlocutore di moderazione, se così possiamo dire. Poi ti chiederei, Dario, qualcosa su questo, ma finisco di enunciare un po' i grandi temi, anche ovviamente quelli economici. Sono tantissimi settori strategici di cui si vuole parlare, dalla tecnologia alla difesa, al commercio. Ma poi c'è anche la questione di Taiwan e diciamo come Cina e Stati Uniti si pongono in questo periodo. E infine, sempre nei giornali di oggi, tra i mille temi, anche forse in relazione a quello che dicevamo prima, tutti i big dell'economia che stanno accompagnando il presidente USA a Pechino e che viaggiano con interessi ben precisi. Sono 17 top manager che stanno andando a sostanzialmente capire a livello economico come muoversi e che cosa possono chiedere. Quindi una fotografia complessa. Ti chiederei, Dario, se puoi darci qualche delucidazione innanzitutto rispetto alla situazione in Iran e che cosa si può intravedere in questo incontro anche rispetto alla posizione della Cina.
1: Sì, grazie innanzitutto per la telefonata e di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Beh, diciamo intanto che questo è il primo viaggio di un presidente statunitense dopo 9 anni, l'ultimo era stato proprio Donald Trump durante il suo primo mandato, quindi già diciamo questa fascia temporale restituisce l'importanza dell'evento. Vale la pena ricordare che i due si erano già incontrati, se non ricordo male, a ottobre del 2025 a Busan in Corea del Sud durante il vertice APEC. Come dicevi, diciamo, i temi sul piatto sono tantissimi. Io per adesso sono, diciamo, appunto, ho osservato solo le dichiarazioni di Xinhua, che è l'agenzia di Stato di stampa cinese, che apriva appunto con un forte accento su Taiwan. Da un lato le dichiarazioni di Xi Jinping, come spesso accade, sono molto concilianti, sottolineando come Cina e Stati Uniti, per le loro dimensioni, la loro forza, dovrebbero essere partner invece che rivali. E poi diciamo su Taiwan leggevo, diciamo, quella che è un po' la velina da parte cinese, dove si sottolinea come quello sia in qualche modo un po' un punto di possibile deflagrazione, perché nella dichiarazione si legge che se gestita male l'affare Taiwan rappresenterebbe appunto un punto di eventuale scontro tra i due paesi. Tu mi interrogavi maggiormente sulla questione Iran. Per adesso non mi sembra che ci siano né veline né dichiarazioni ufficiali. È chiaro che sullo sfondo di quanto sta succedendo in Medio Oriente, cioè del conflitto che coinvolge Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, sullo sfondo c'è la competizione strategica nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. L'Iran è partner strategico della Repubblica Popolare Cinese. Come ormai noto, la Cina è il principale acquirente di idrocarburi dell'Iran, anche perché appunto è uno dei pochi paesi che non sottopone la Repubblica Teocratica a sanzioni e assorbe quindi, mi sembra, circa l'80% dell'export iraniano per quanto riguarda le materie prime. Chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz, adesso non entro nel merito su chi sia l'agente più attivo rispetto alla chiusura, se l'Iran o gli Stati Uniti, ma sta di fatto che il blocco di quella strozzatura geografica è un problema per tutto il mondo, in particolare un problema per l'Asia orientale, quindi anche per la Cina, poiché quella parte del mondo è quella che oggi assorbe maggiori materie prime per quanto riguarda gas e petrolio, e c'è anche ovviamente tutto il tema dei fertilizzanti, strettamente legato alla produzione agricola e di nuovo anche le dimensioni demografiche dell'Asia orientale restituiscono poi l'importanza, no, della produzione di cibo. La Cina può essere un mediatore e in parte sicuramente la capacità diplomatica cinese può ricondurre su più miti sentieri gli iraniani, allo stesso tempo diciamo che in qualche modo c'è un interesse comune direi a tutto il globo del far rientrare questa crisi e questo conflitto.

0: su Teheran per negoziare con Washington, comunque ora potrebbe essere il momento in cui lo farà in modo un po' più esplicito e potrebbe questo insomma rappresentare un po' come dire un salto di qualità anche rispetto a gli scambi tra Wang con l'omologo del Pakistan, chiedendo di aumentare gli sforzi di mediazione. Però come dici, sicuramente è qualcosa ancora da vedere. Non so se volevi aggiungere qualcosa proprio su questo, se no poi volevo farti una domanda anche rispetto a come arriva Trump a questo incontro, ma finisci pure, scusa.
1: No, diciamo che per come interpreto io la diplomazia cinese, è molto difficile aspettarsi delle dichiarazioni dirette da parte appunto del ministro degli esteri Wang Yi, o figuriamoci da Xi Jinping, cioè dei richiami diretti agli esponenti della Repubblica Teocratica nel scendere accordi. Sicuramente le capacità della Cina di fare pressioni sono notevoli nei confronti dell'Iran, per quanto per la relazione asimmetrica economica che descrivevo prima. Diciamo sicuramente poi nella prossima settimana o nelle prossime settimane potremo leggere tra le righe, in base un po' agli sviluppi di quelli che è la situazione in qualche modo delle trattative tra USA, Israele e Teheran, se questo viaggio a Pechino dell'amministrazione statunitense, e poi diciamo appunto con un'ampia partecipazione del settore finanziario imprenditoriale, come ricordavi all'inizio, si è prodotto qualcosa, però non aspettiamoci richiami diretti.
0: Ecco.
1: Come Trump arriva a questo momento, mi chiedevi?
0: Sì, esatto. L'altra questione che volevamo insomma cercare di approfondire con te è che comunque si può dire, insomma scrivono anche sulla stampa di oggi, che la Cina è comunque in una posizione no, abbastanza di forza, almeno rispetto ad altri incontri precedenti, che come spiegavi sono parecchio in là nel tempo. Però ecco, come si evince, scrive anche Lamperti, da un lungo editoriale del quotidiano del Popolo, che di fatto presenta la prospettiva ufficiale del partito, la relazione tra Cina e Stati Uniti sono giunte a un momento storico completamente nuovo. La stretta di mano tra i leader segnerà un nuovo punto di partenza. Oggi il dialogo tra le parti è più paritario, la comunicazione più pragmatica e le linee rosse più chiare. Questa è la dichiarazione ufficiale. E poi, riprendendo insomma quello che è il piano economico, c'è chi scrive che appunto anche l'approccio degli Stati Uniti è cambiato. Se in passato era quello di far aprire la società cinese ai consumi, ridurre la portata dell'export, ora Trump non chiede più che Pechino cambi il suo modello economico, ma cerca di lavorare in altro modo, in particolare tramite il Board of Trade, e appunto come citavamo all'inizio, portandosi appresso chi rappresenta interessi economici e di scambio ben precisi. Con lui c'è Jensen Huang, presidente EAD di Nvidia, colosso statunitense del microchip, c'è l'AD di Mastercard, presidente di Meta, ovviamente poi anche Musk, come citavi anche tu, grandi colossi anche dell'agroalimentare Cargill. Ecco, se puoi dirci qualcosa in più su appunto come arriva Trump a questo incontro in termini di posizionamento economico e come insomma può muoversi o meno rispetto a questo tipo di richieste.
1: Sì, diciamo appunto è tanta carne al fuoco, è anche difficile operare una selezione. Cioè, io parto un po' dalla prima questione che sollevavi. Sicuramente rispetto a 9 anni fa la Cina ha sviluppato una capacità di rendersi maggiormente dipendente dall'assorbimento del suo export da parte statunitense. Se si osservano i dati, diciamo la Cina continua a essere il primo attore commerciale al mondo e ha diversificato molto i paesi acquirenti. Per esempio, no, i dati del 2026, del 2025 ci dicono che l'export cinese continua a crescere in termini aggregati, e l'unica relazione bilaterale commerciale che si è andata a ridurre, mi sembra del 16-17%, è quella con gli Stati Uniti. E allo stesso tempo adesso c'è sempre di più la tensione a descrivere

0: descrivere questa Cina come ermetica, come sempre più forte, ma diciamo appunto anche facendo semplicemente un po' di rassegna, l'impatto diciamo della guerra commerciale in questi anni e adesso oggi della crisi di Hormuz sta danneggiando l'impianto manifatturiero cinese, cioè le notizie di chiusure, ma anche banalmente osservando il mercato del lavoro, lunghissime file ai centri dell'impiego per trovare un lavoro in alcune aree costiere della Repubblica Popolare. Cioè, io anche, diciamo appunto, lo scorso autunno ero in Cina, ho avuto la possibilità di intervistare per lavoro diversi accademici. C'è una grande preoccupazione, direi, quantomeno del mondo intellettuale, che è quello che mi ritrovo più spesso io a frequentare quando sono in Cina, rispetto alla congiuntura economica, e appunto non c'è tutta questa percezione di resilienza e di forza che spesso gli attribuiamo in Occidente. La Cina sicuramente ha avuto un'ascesa incredibile, oggi è un paese che trae forza dalla sua stabilità politica nel contrattare con gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo appunto non credo che vadano sovrastimate anche le capacità della Repubblica Popolare di uscire indenne da quelle che sono delle congiunture internazionali pessime per noi, come vediamo nella nostra vita quotidiana, ma che hanno delle ricadute pesanti anche nella Repubblica Popolare. Ovviamente questa grande delegazione testimonia ancora una volta la grande compenetrazione che c'è tra la dimensione finanziaria e produttiva degli Stati Uniti e le capacità manifatturiere della Cina, ma anche le sue capacità di consumo. Basti pensare che Apple e Tesla, per citare diciamo brand che conosciamo tutti quanti, vedono nella Cina quantomeno il secondo mercato per consumi a livello globale, per cui il famoso decoupling, cioè il disaccoppiamento tra Cina e Stati Uniti, è per forza di cose un processo lento, perché diciamo quello stock di investimenti che si sono accumulati dal resto del mondo verso la Cina negli ultimi 30 anni non può smettere di funzionare in base alle dichiarazioni di Donald Trump. Questo è un processo di lungo periodo che si darà, a mio avviso, ma che necessita di tempo e soprattutto necessita di diverse fasi di questi incontri su più livelli, per far sì che appunto questo disaccoppiamento provochi meno danni possibili da ambedue le parti.
1: Avete sentito Dario Di Conso, docente all'Università di Napoli l'Orientale, dove insegna riforme economiche della Cina contemporanea. Grazie mille Dario per averci aiutato a capirci qualcosa in più. Scusa le domande confuse e a risentirci presto. Grazie.
0: Grazie a te e buona giornata a tutti e tutti.

10:31 su Radio Blackout, state sempre ascoltando West Riviera e l'info della mattina. Il ritmo è un po' accelerato perché chiudiamo questa mattinata informativa con altri due collegamenti per andare a parlare di iniziative territoriali e di lotte. Torniamo in Italia quindi e ci mettiamo ora in collegamento con il movimento No Ponte per parlare di una 3 giorni che stanno lanciando di studio e di lotta a proposito del ponte sullo stretto.

0: Ed eccoci collegate, come vi anticipavo, con il movimento No Ponte. Eccoci con Federico che ci parli da Messina, giusto, con il gruppo, con il pezzo di movimento di Messina.
1: Sì, esatto. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie di essere in diretta qui su Blackout. Lo anticipavo per parlarci della Tre Giorni No Ponte dal 14 al 16 maggio, tre giorni di studio e mobilitazione sul ponte sullo stretto tra ricerca accademica e attivismo. Ti passo subito la parola per raccontarci un po' che cosa state organizzando.
1: Sì, è appunto una tre giorni che prenderà il via oggi pomeriggio, fra qualche ora, qui a Messina, e che nasce un po' da una convergenza fra la Società Italiana di Scienza Politica, in particolare lo Standing Group che si occupa di movimenti sociali e partecipazione politica, con varie realtà dell'attivismo di base che si oppone appunto da diversi anni, anzi decenni oramai, alla costruzione del ponte qui a Messina, e che diciamo è raccolto all'interno di questo spazio che è quello dell'Assemblea No Ponte. E il tentativo che abbiamo cercato di mettere in piedi è quello appunto di sfruttare in qualche modo la presenza qui in città di tante studiose e studiosi che si occupano di movimenti sociali per parlare insieme, di diciamo per porre l'attenzione, ecco, in diretta sul ponte, sul movimento che si oppone e sulle tante sfaccettature che ha, cercando soprattutto, questo è un po' l'obiettivo finale, di superare quella lettura del ponte sullo stretto come una semplice infrastruttura, quindi l'idea che ci sia, cioè che l'obiettivo reale di tutti i progetti del ponte sia quello di costruire semplicemente un ponte, cercando di far capire come quello che invece c'è dietro è un meccanismo di appropriazione di risorse pubbliche, un meccanismo di gestione del territorio, che è quello contro cui cerchiamo appunto di lottare da 25 anni a questa parte.
0: Grazie mille. Non so se vuoi anticiparci qualcosa anche del programma, di alcuni momenti, qualcosa su cui insomma avete riflettuto in particolare, magari tavoli tematici. Grazie.
1: Sì, abbiamo cercato appunto, proprio per la natura ibrida di questo incontro, in qualche modo di fondere una parte che sarà diciamo più propriamente accademica in inglese, in cui insomma ci sarà una serie di relazioni e presentazioni dei ricercatori e delle ricercatrici presenti, con dei momenti di confronto rivolti alla città che coordiniamo appunto noi come Assemblea No Ponte insieme alle organizzatrici e organizzatori. In particolare ne segnalo tre, uno che è quello di oggi pomeriggio, che sarà una tavola rotonda intitolata La lotta contro il ponte, giustizia sociale, ambientale e prospettive intersezionali. Ci sarà uno spazio all'interno del quale ci saranno diciamo varie voci del movimento No Ponte, collettivi studenteschi e transfemministi e diciamo altre realtà di base impegnate in un percorso comune che stiamo portando avanti con varie realtà del sud, e quindi diciamo sarà appunto proprio il momento per cominciare a mettere alcuni punti fermi rispetto a un modo di intendere la lotta No Ponte. Un'altra iniziativa, la seconda che vorrei menzionare, e avrà luogo sempre oggi, questa sera, con uno spettacolo teatrale che si intitola Scecco, Cavallo e Re. È uno spettacolo che da anni racconta, non soltanto in Sicilia ma anche nel resto d'Italia, abbiamo fatto un po' di puntate anche soprattutto diciamo al nord, il progetto del ponte, proprio diciamo utilizzando la prospettiva del potere e degli inganni che il potere spesso porta con sé per cercare, no, di nascondere la realtà. E infine il terzo momento saliente dal nostro punto di vista avrà luogo nella giornata di sabato, nell'intera giornata, con un convegno fondamentalmente dedicato alla lettura proprio del ponte sullo stretto come dispositivo politico, con momenti, diciamo, con relazioni di studiose e studiosi, ce ne cito due in particolare, saranno Gloria Pessina del Politecnico di Milano e Paolo Imperatore dell'Università di Pisa, vari tavoli di discussione, una plenaria conclusiva e anche una passeggiata. Questo noi ci teniamo molto proprio nell'ottica di far capire, far toccare con mano realmente che cosa vorrebbe dire, cosa vorrebbero dire i cantieri del ponte, una passeggiata per alcuni dei luoghi fondamentali, sarebbero fondamentali nella costruzione del ponte, che oggi sono fondamentali nella lotta, nei quartieri di Cantieri e Torre Faro. Quindi diciamo una giornata che proverà a mettere insieme tanti aspetti e tante prospettive diverse per cercare di insomma far emergere una serie di prospettive che per noi sono importanti nella lotta contro il ponte.
0: Molto interessante, grazie per averci insomma anche illustrato un po' il programma, interessanti anche insomma gli ospiti che da altre zone parlano, sia in termini accademici ma anche di altre esperienze, no? Parlo magari anche di Paola Imperatore, che comunque è vicino al movimento No Base, e tante lotte che vanno ad intrecciarsi, soprattutto quando le guardiamo dalla prospettiva delle grandi opere, delle dinamiche di potere che citavi, e su questo non posso non parlare anche insomma della notizia di ieri, di questi giorni, rispetto all'approvazione del cronoprogramma dei lavori 2026-2034, di cui Salvini ovviamente va fiero, con cui Salvini conferma il sostegno al progetto dopo la conversione in legge del decreto commissari. Ecco, potrebbe essere un ennesimo diciamo documento di carta che andrà a perdersi, ma è sicuramente anche un modo in cui il governo continua a proporre narrazioni sullo stretto e a voler avanzare. Ecco, come ne avete parlato, come ne state parlando, ti passo la parola su questo.
1: Sì, questi ultimi sviluppi si intrecciano dal nostro punto di vista proprio con la chiave di lettura che proponiamo noi rispetto al ponte, no? Come meccanismo di appropriazione di risorse pubbliche e di governo del territorio, cioè nel senso che è l'ennesima dimostrazione di come l'iter del ponte sullo stretto possa interrompersi, come è già accaduto tante volte nel corso di questi decenni, ma poi il progetto tende sempre a riemergere, perché l'obiettivo finale non è tanto la costruzione del ponte, quanto proprio tenere in piedi questo stesso meccanismo. Cioè è un po' questo il circolo vizioso del ponte sullo stretto, ma più in generale delle grandi opere. Cioè il fatto che tenere in piedi una macchina che progetta, produce relazioni, produce pareri, eccetera, eccetera, eccetera, è esattamente quella macchina che nutre appunto il blocco sociale, che si arricchisce dall'esistenza spesso di una progettazione come quella del ponte sullo stretto, e che poi tutto sommato ha poco interesse rispetto al fatto che il ponte si realizzi o meno. Quello che probabilmente accadrà, questo è quello che ci preoccupa di più, soprattutto diciamo ha iniziato a preoccuparci in questi ultimi anni, è il fatto che qualche cantiere possa aprire, questo sì, nel senso che per quanto alla fine verosimilmente la stessa governance del ponte non che il ponte, la struttura ponte in quanto tale verosimilmente non verrà realizzata, c'è l'idea probabilmente di aprire dei cantieri, di farlo per continuare a arricchirsi diciamo in termini sia materiali sia in termini di relazioni politiche, che chiaramente sono connesse a questo tipo di operazioni. E rispetto a questo, quello che ci preoccupa è un po' diciamo anche il calendario politico, il fatto che si stia entrando, si sia pienamente entrati, anzi oramai in una fase di campagna elettorale, che ci possa essere un po' un tentativo di colpo di coda anche in chiave elettoralistica. Rispetto a questo l'attenzione è massima, io ne approfitto come sempre per ricordare che come ogni estate ci saranno delle giornate di mobilitazione contro il ponte, un grande corteo l'8 agosto, 3 giorni di campeggio a ridosso del corteo stesso, e l'idea è proprio quella di lanciare un segnale chiarissimo a Matteo Salvini, al governo, rispetto al fatto che questo territorio, il ponte, non lo vuole, ma aggiungo, perché per noi è anche molto importante, lanciare un messaggio anche a chi continua a mostrare ambiguità rispetto al ponte, no? Cioè comunque ci sono esponenti anche di centrosinistra che recentemente hanno cominciato a tentennare, a mostrare apertura, a dire vabbè ok il ponte di Salvini no, però magari un ponte a 3 campate sì. Noi ribadiamo sempre, per noi il ponte non è emendabile, non c'è un ponte sostenibile, è un no ponte, il nostro totalmente radicale, e l'unico modo per chiudere, per fermare il ponte sullo stretto, è chiudere la società stretto di Messina, che è il meccanismo di base che manda avanti da decenni questo progetto devastante.
0: Avete sentito Federico dell'Assemblea No Ponte, non so se volevi dire qualcosa in ultima battuta, se no ricordiamo le date insieme.
1: No, vi ringrazio, le date appunto sono, per quanto riguarda da 3 giorni, quelle di oggi, domani e dopodomani, potete seguire ovviamente insomma quello che succederà, i vari sviluppi dai nostri canali social, e poi appunto, come dicevo poc'anzi, la grande data importante è quella di sabato 8 agosto per il nuovo corteo No Ponte a Messina.
0: Certo, su quello sicuramente ci sarà modo di risentirci e appunto preparare per quanto possibile anche insieme qui e su Blackout la comunicazione e divulgare l'informazione. Grazie ancora, a presto.
1: Grazie mille a voi sempre, buona giornata.

10:44, ci mettiamo ora in collegamento con La Spezia per parlare delle prossime assemblee contro guerra, basi blu e in vista dello sciopero del 20.

0: 10:46, eccoci collegate con un compagno di Riconvertiamo Sea Future. Buongiorno, ci senti?
1: Certo, ciao, ciao Radio Blackout, vi sento.
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro anche noi, ottimo. Allora, siamo in collegamento con voi, con La Spezia, per parlare di una prossima assemblea che volete giustamente rilanciare anche dai nostri microfoni in vista dello sciopero del 29 maggio, sciopero nazionale che credo in tante città vogliamo connotare contro guerra, contro governo Meloni, e che voi andrete a declinare insomma anche a livello territoriale contro Basi Blu e contro quello che succede alla Spezia. Ti passo subito la parola su questo, sia in merito allo sciopero che all'assemblea che lo precede.
1: Sì, va bene, intanto grazie dello spazio di Radio Blackout. Sì, il 17 diciamo è parte l'assemblea pubblica del 17 che proverà insomma a rilanciare la manifestazione, lo sciopero generale del 29. Sarà uno dei passaggi diciamo di questi ultimi mesi qui a Spezia. Infatti sappiamo bene che appunto il 29 è uno sciopero generale, che i temi della guerra, del carovita e naturalmente con al centro lo sguardo e gli occhi sulla Palestina sono pregnanti, ma diciamo il nostro percorso nell'ultimo anno senz'altro si è diciamo declinato sulle ingerenze che l'industria bellica e la marina militare e tutto l'indotto armiero ha sul nostro territorio. Basi Blu è uno di questi di queste eccedenze, direi un'eccedenza da 800 milioni di progetto, che prova e tenta di militarizzare ancora di più attraverso un polo NATO all'interno della stessa marina militare, che vi un'area gigantesca per chi non ha presente diciamo la geografia di Spezia. Si parla di 900.000 metri quadrati, una città dentro una città, e che rischia di essere non solo non riconvertita al civile, restituita ai cittadini, ma rischia di diventare un pericoloso centro della NATO attraverso un molo di rifornimento NATO, attraverso delle opere diciamo di ampliamento. Tutto questo senza nessuna bonifica. Spezia è famosa diciamo per i casi come quello di rifiuti tossici attraverso i quali persona la vita Ilaria Alpi ed altri. Insomma, in questo complesso quadro geopolitico proviamo diciamo a declinare nella nostra città, nella nostra provincia, la lotta al carovita sulla guerra, l'opposizione alle guerre diciamo agli stati genocidari come Israele e Stati Uniti, anche una vertenza locale specifica che ha bisogno diciamo di prendere vita. Questo è un po' l'auspicio che ci facciamo. In queste ultime settimane diciamo si sta delineando anche una condizione più specifica su uno dei borghi, come quello di Marola, che è già stato privato dal mare, dalla marina militare, ma che adesso diciamo viene acuita attraverso l'amministrazione, la marina militare, la sua non accessibilità al mare, chiudendo definitivamente diciamo il porticciolo attraverso il quale i paesani possono arrivare al mare. Ecco, legandoci a queste questioni, crediamo sia importante provare a riportare la dimensione della guerra ognuno no, sui propri territori.
0: Grazie mille, non so se vuoi ricordare ancora data, luogo dell'assemblea, e così chiudiamo insomma rilanciando l'appuntamento.
1: L'assemblea pubblica si terrà in Piazza del Bastione, al centro di Spezia, alle ore 17, e poi continueremo fino a sera con una cena benefit per la cassa antirepressione, e poi vedremo cosa ci riserverà la notte.
0: Grazie mille per questo lancio, a risentirci, raccontateci poi insomma come va, e soprattutto il 29 maggio vogliamo come radio raccontare insomma lo sciopero contro la guerra, in particolare in questa sua forma, in tutte le forme che prenderà, quindi aggiorniamoci assolutamente. A presto.
1: Grazie mille, grazie mille. Ciao.

Siamo agli sgoccioli di questa mattinata informativa prima di passare alla trasmissione Malafame, infatti rimanete qui sulle frequenze di Blackout. Rilancio alcuni appuntamenti dei prossimi giorni, sono tantissimi. Iniziamo questa sera con la proiezione del film Sulla mia pelle a partire dalle 21 a Il Paso Occupato qui a Torino.

Domani sera tantissimi appuntamenti, li riprendo da Gancho, dove potete leggere tutto gancho.cisti.org. Disarmare il dominio benefit free all antifa, venerdì 15 maggio dalle 15 alle 23, una giornata al Comala. Con banchetti, laboratori di autoproduzione e dibattito su filiera bellica e militarizzazione. Poi un altro dibattito free all antifa, musica e cibo. Sempre domani, venerdì 15 maggio, al Gabrio, The Verve e Pool Dance Ribelle, uno spettacolo e una serata appunto di danza. Sempre domani 15 maggio al Bunker, una serata benefit organizzata da Torino per Gaza, che presenta il volume 2 del Festival Urria, con un dibattito sulla Nakba. Infatti tra il 15 e il 16 è la ricorrenza della Nakba, ricordiamo anche il corteo del 16 maggio a Milano, corteo nazionale. E dicevo, al Bunker invece domani sera dibattito e a seguire concerti, ingresso a partire da 5 euro, offerta poi libera per un benefit che andrà a finanziare un progetto di maratona che Torino per Gaza vuole portare avanti, per poi andare a sostenere Gaza con materiale medico-sanitario.

E poi ovviamente questo fine settimana non possiamo non ricordare l'appuntamento in valle, appuntamento Notav, la Critical Wine Notav, come ogni anno, quest'anno il 16 e 17 maggio a Bussoleno, dove troverete banchetti, dibattiti, insomma andate a vedervi il programma della Critical.

Sabato 16 maggio è serata anche qui in radio, dalle 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina, ore 21:30 special opening Black Milk e a seguire Model T5, Fango, Odio al Serio, Iban e Lou Queens. Sto parlando di un evento che non è qui in via Cecchi 21 barra A, ma a via Passo Buone 47 dalle ore 21:30, quindi al Paso.

finisce con questi appuntamenti la nostra mattinata informativa. Rimanete su Blackout con Malafam, a risentirci settimana prossima, ma già domani mattina con l'info del venerdì. Buona giornata.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per i Frequenze.

scusate, non ci sentivo. Buongiorno. E quindi sì, ho fatto play mentre non sentivo. Vabbè, ve ne sarete accorti.

E buongiorno, buongiorno, come state in questo giovedì finalmente più primaverile degli ultimi giorni, anche se devo dire un po' di pioggia aiuta, pulisce, ma l'inquinamento si sente lo stesso, anzi questa è proprio quella stagione in cui ti brucia a respirare da quanto inquinamento si percepisce. E 11.04, è 14 maggio, un saluto a tutte le persone dominate da questo numero, che è il numero del guerriero, il numero della forza interiore, della lotta, e quindi sempre, sempre, sempre cerchiamo e troviamo il modo per lottare senza farci fermare da nessuno. Io oggi ho un settino masturbazione messo 17 ore fa che vale la pena condividere con voi e ve lo metto dall'inizio, così entrate subito in questo mood spiritual vagina di oggi, con questa puntata di Malafem che come sempre non sgusta negli argomenti scomodi o dati per scontati. Cosa c'è di meglio della masturbazione del letto alle 11.05? Meglio di così, se muore. Vi ricordo i contatti 346-66-73-263 e ricordiamo che nel passaggio c'è sempre Revolution.

ci stiamo ascoltando Nina Kravitz con il suo Time Warp di marzo 2026. Consiglio, se possibile, di rotolarsi ancora tra le lenzuola un po'.

Cover Machine.

Sai che c'è di bello? Masturbarsi. Sai cosa penso quando vedo delle persone che hanno l'aria di aver passato oltre un'ora a prepararsi prima di uscire di casa? Avresti fatto meglio a masturbarti. Sai cosa faccio quando sento che sto per esplodere tipo fuochi d'artificio di ansia? Fumare erba e masturbarmi. E lo sai perché? Perché mi fa sentire meglio. Proprio come fa stare bene anche un sacco di altre persone, ed è per questo che è fantastico.

La masturbazione dà una sensazione di benessere non solo per via del piacere fisico diretto, ma perché quando si arriva a una condizione di forte eccitazione e nel momento in cui si raggiunge l'orgasmo, il cervello ci serve un cocktail di sostanze chimiche, dopamina, ossitocina, endorfine, che danno proprio questo senso di euforia e allevano lo stress e il dolore.

L'atto solitario della masturbazione può esserti di aiuto nel costruire una solida base per il tuo piacere anche nel sesso in coppia. Perché se tu sai cosa ti fa sentire bene, è molto più facile comunicarlo a qualcun altro. Farlo sul tuo stesso corpo mentre ti trovi in compagnia o entrambe le cose. Uno studio ha dimostrato che quanto più le persone con la figa si masturbano in compagnia della o dei loro partner sessuali, tanto più era probabile che superassero eventuali difficoltà a raggiungere l'orgasmo, sperimentassero l'orgasmo e amplificassero il loro piacere orgasmico.

Sono stati rivendicati molti altri benefici che la masturbazione può regalarci. Sembra che ci sia d'aiuto praticamente per tutto. Dal sistema immunitario all'autostima, al gonfiore addominale e alle infezioni delle vie urinarie. Ma i metodi di ricerca che hanno portato a queste affermazioni lasciano parecchio a desiderare. Sinceramente, comunque, sono stufa di questa attitudine a mettere sempre in prima linea i benefici per la salute. Sì, certo, le persone che si masturbano di più hanno un'intelligenza emotiva maggiore. Ma questo non significa che masturbarsi riesca ad accrescere l'intelligenza emotiva delle persone. Esistono pochissime ricerche sulla masturbazione che riguarda le persone dotate di figa e quello che è stato fatto consiste principalmente in studi condotti su campioni di piccole dimensioni.

forse se riuscissimo a dimostrare un maggior numero di benefici secondari della masturbazione, sarebbe più facile convincere le persone di potere, quelle incaricate di prendere le decisioni, che la masturbazione dovrebbe essere uno dei temi di cui parlare a scuola all'interno del programma di educazione sessuale. Nel 1994 il presidente Clinton costrinse alle dimissioni il chirurgo generale degli Stati Uniti, la dottoressa Jocelyn Elders, una persona pazzesca che era cresciuta in una situazione di tale povertà da non vedere un medico fino all'età di 16 anni, ma che alla fine è riuscita a diventare il primo chirurgo generale nero nella storia degli Stati Uniti. E ancora oggi, a 80 anni compiuti, è imperterrita come sempre, fa propaganda per convincere le compagnie di assicurazione a coprire la spesa d'acquisto per i vibratori, perché aveva suggerito di inserire la masturbazione tra gli argomenti del programma di educazione sessuale. Inoltre sarebbe bello conoscere tutti i benefici della masturbazione semplicemente per il gusto stesso di conoscerli. È per questo che esiste la scienza.

Ci tengo anche a chiarire un punto: il fatto che la masturbazione abbia degli effetti positivi è una cosa fantastica, ma non abbiamo e non dovremmo aver bisogno di pensare ai possibili benefici in termini di salute per giustificare il nostro piacere. Il piacere è un diritto, quindi forse in fin dei conti i benefici per la salute sono irrilevanti. Masturbarsi fa stare bene e possiamo farci bastare questo.

non è presente su gancio, quindi ve lo dico a voce. Passate parola, torna nei prati di Torino, Bass in the Grass, dalle 2 di notte tra sabato 16 e domenica 17. Due giradischi, un mixer, Lampredotto da Firenze, alternative vegane, riduzione del danno e aria chill, rispetta il posto, il vicinato e il party. Il vicinato nel caso del prato sono gli animali. Non ci sono pagine, gruppi o infoline, il passaparola è tutto intorno a te. Bello, bello, bello anche il flyer. Quindi se volete fare due salti in the nature, in the grass, poi ce la continueremo a leggere sulla masturbazione. Intanto io vi faccio finire le vostre rotolate con Nina Kravitz e questo Time Warp di marzo 2026. Questo weekend me la vado a sentire, che mi gusta molto. Tutta sexiness.

URL.

E grazie alle orecchie in ascolto, grazie a Radio Blackout, grazie a Ninona che ci ha fatto compagnia. Ciao bellezze, buona continuazione di palinsesto e buon giovedì. State a corto su gancio.cisti, così vedete che cosa c'è da fare in giro. Ciao!

0: discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
1: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
2: Quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente.

0: che c'è stata comunque fino adesso ha fatto una buona resistenza.
1: I valsesini che non sono qui con noi stanno bloccando le statali.
2: Il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: Che è Radio Maddalena Libera, sul
3: 86. Monte che hanno occupato il

0: una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo, c'è la gente che è tutto pieno di gas.
1: Guida il magnifico Petrozzi, quello dei suicidi di Stato, sole da Leno.

0: Buongiorno a tutti e a tutte, eccoci su Radio Notav, sono le 13.05 e iniziamo anche questa puntata in questo giovedì un po' cupo di maggio.
1: Ventoso, sì, ventoso, il famoso vento della Val di Susa, veramente antipatico.
0: Che non ci abbandona mai.
1: No, esatto.
0: E allora vi lasciamo un piccolo brano musicale prima di iniziare la trasmissione.
1: Sì, ci hanno detto nelle scorse puntate che ho il microfono, insomma c'era qualcosa che gracchiava, e quindi se ci date qualche indicazione, insomma ci mandate un messaggio, non so, vediamo, facciamo...
0: Diteci chi dei due si sente
1: esatto,
0: peggio, così scopriamo
1: e così cerchiamo un pan a mano di migliorare.
2: Non è male. Gioca bella, non fare niente, dormire tutto il giorno sotto le coperte in Italia, fuocoso, caliente, campan. Me la dai a faiacchia. Tutti sanno che non facciamo graio.

0: Barca. Una bana. Non mi sporco le mani perché sono già nero.
1: Yeah, io non faccio praio. Non faccio praio. Impossibile a trombare con operaio. Nobili, ascolta, ti dicevo, poi non è male. Zio Cabella, non fare niente, dormire tutto il giorno sotto le coperte in Italia, fuocoso, caliente, campa.
2: Ed eccoci qua in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout, sono le 13.08. Partiamo subito con una notizia fresca di giornata. Salvini ha chiesto scusa, è incredibile.
3: Ha chiesto scusa. Cosa significa che Salvini ha chiesto scusa e per cosa? Dovrebbe chiedere scusa per tante di quelle cose.
2: Però ha chiesto scusa per una che in realtà è un po' sbagliato, però vabbè. No, ha chiesto scusa perché i soldi delle compensazioni non sono mai arrivate. Questa
3: ecco,
2: è la notizia.
3: Quindi hanno usato il grimaldello delle compensazioni per anni per, come dire, in qualche modo irretire i comuni, convincerli a prendere posizione favorevole alla costruzione della linea ad alta velocità, promettendo un sacco di soldi per attività di gestione del territorio, attività culturali, festival, eccetera eccetera. I comuni ci hanno creduto, nonostante che fosse chiaro che non sarebbe mai arrivato una lira, o sarebbero arrivate con un ritardo notevole, e adesso effettivamente si scopre che i soldi non sono mai arrivati.
2: Sì, i soldi non sono mai arrivati e Salvini se ne assume la responsabilità, nel senso che dice: siamo in torto, è imbarazzante, la responsabilità è mia, e ha detto che a giorni ci dovrebbe essere un tavolo tra i vari ministeri competenti per cercare di risolvere questa questione e fare arrivare i soldi, che non sono neanche pochi, sono comunque 54 milioni di euro.
3: 54 milioni di euro, quindi un sacco di soldi che avrebbero dovuto essere utilizzati dai comuni, ma appunto non sono mai arrivati.
2: Sì, poi dice, però questo è sull'articolo uscito oggi sulla stampa, lo trovate a pagina 43, e dice: però comunque alcune cose sono già state completate, quindi non è che abbiamo sbagliato proprio tutto. Il recupero del teatro civico di Susa, lavori su scuole e viabilità, il nuovo lo svincolo di Chiomonte e il sito per la gestione delle terre da scavo a Salbertrand. Peccato che queste due, lo svincolo di Chiomonte e la gestione delle terre da scavo, non c'entra niente con le compensazioni, perché sono cantieri veri e propri dell'opera, quindi come al solito Salvini fa un po' un mischione. Comunque questa dichiarazione magari viene, cioè non è che viene a caso in questo momento, non è che Salvini si sveglia e chiede scusa. Effettivamente ieri a Torino si è riunito il comitato che doveva discutere sulla tratta nazionale Avigliano-Orbassano, quindi magari, diciamo, qualcuno ha forse alzato il telefono per chiamare Salvini per dirgli: guarda che se noi promettiamo le compensazioni e poi non le facciamo mai arrivare, non è che ci prendono tanto sul serio, quindi di qualcosa, sperando che magari i comuni della Bassa Valle e di Orbassano, Rivoli e Rivalta siano un po' più ameni ad accettare questo nuovo tratto dell'opera. Staremo a vedere, ovviamente questo è ancora un piano tutto da risolvere, però intanto ecco Salvini che chiede scusa.

0: Rubiano?
1: Nel paese dove è nato il parmigiano reggiano. Questi fenomeni da San Patrignano. Abbracciare, disturbare. Ditemi voi se è normale. Disturbare, abbracciare. Famiglie belle, famiglie sane. Strada per strada, qualunque cosa accada. Strada per strada.

Ripeti perché non ho capito bene. Allora, ripeti, bro, ripeti. Non mi fa assaggiare perché sono un maranza. Maranza, billone! Maranza!

0: Terra maranzese, generosa, si assaggia facoltà, chiaro.
1: A quel punto mi accorgo che la mia mano destra, quella che impugna il manganello, si muove da sola. E patta!

0: Cos'è questa roba qua?
1: Un cono dei gusti, capitano.
0: E che gusti sarebbero?
1: Buffo e terroncino.
2: Radio Notav, in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, e dopo questo primo aggiornamento di oggi su Salvini che chiede scusa, vi portiamo invece le notizie più interessanti di questa settimana dal lato francese. Infatti, se avete seguito un po' la mobilitazione lato francese di questa settimana, si è ruotato attorno alla questione della grossa talpa che era prevista in convoglio eccezionale per martedì 12 maggio. Quindi, diciamo, la notizia del passaggio del convoglio lato francese destinato ai cantieri del TAV era sicuramente arrivata dalle notizie, appunto, dei vari comuni che avevano prestabilito delle chiusure eccezionali o delle modifiche della viabilità proprio per il passaggio di questo convoglio che misurava quasi 7 metri, quindi come l'intera carreggiata stradale, e quindi necessitava evidentemente di un accompagnamento che non poteva restare nascosto agli occhi delle persone, appunto, che abitano i territori da cui è passato. La notizia è subito circolata e il movimento Notav francese ha chiamato un presidio alle ore 17 a Aiguebelle, cioè un po' poco dopo l'ingresso della Maurienne, lato opposto a quello italiano, quindi dall'altro lato del Fréjus, e nell'attesa, appunto, di questo convoglio per tentare un bloccaggio stradale. Però il convoglio è partito prima del previsto, perché le notizie ovviamente hanno circolato, anche la controparte si è preparata in tal senso, e quindi, anticipando notevolmente il convoglio, ha anche rallentato l'azione di mobilitazione che, appunto, era prevista per le ore 5. Interessante sicuramente. Sono diversi le cose che sono state notate dal movimento francese, che ci sono state raccontate, riportate, e che la talpa, appunto, è partita la notte prima di Grenoble, non si sa da dove, è arrivata a Grenoble la notte dell'11, dormendo, appunto, nella zona di Grenoble del Grisevaudan, per poi ripartire l'indomani.
3: Perché la talpa ha bisogno di dormire, di riposarsi un po' tra un viaggio e l'altro.
2: Quello che, appunto, ci riportano i compagni francesi è che questa talpa ha fatto veramente tante soste anche durante il tragitto diurno, e se fino, appunto, al punto della Maurienne, dove era previsto la maggior mobilitazione, non è stata praticamente accompagnata da polizia, se non da un piccolo mezzo, appunto, di controllo, dall'imbocco della Maurienne gli si sono affiancati una quindicina di camionette più altri mezzi di gestione, soccorso stradale, e da lì, appunto, sono partiti in questo grandissimo corteo di scorta. Però questo è notevole, un po' come la manifestazione di 3 anni fa. La Maurienne, vediamo come sia, come la Val di Susa, facilmente militarizzabile in brevissimo tempo, perché questo convoglio di base non era previsto che fosse accompagnato da tutte queste camionette. Le camionette sono state chiamate nel momento in cui è stata lanciata la mobilitazione, sicuramente dalla prefettura o comunque dallo Stato francese. Niente, questa è un po', appunto, la notizia in sé di quello che è avvenuto il 12 maggio. Sappiamo anche poi che rimane sicuramente interessante vedere sia la modalità con cui loro effettuano questi passaggi, sia vedere che si sono sicuramente allertati e spaventati, perché i vari passaggi sarebbero stati previsti per una serie di giornate, secondo appunto quello scritto dai comuni, per il cambio e la modificazione della viabilità per il passaggio del convoglio, ma eccezionalmente anche l'indomani della mobilitazione del 12, quindi ieri, mercoledì, pare che ne sia passato un altro della stessa dimensioni, e quindi sempre, a quanto era stato possibile vedere dai compagni francesi osservando e fotografando il convoglio, sembrerebbe essere una parte della testa della talpa. Potrebbero essere diverse parti della testa, appunto, che devono arrivare, e si sa che il cantiere per cui si aspettava la seconda talpa doveva tendenzialmente essere quello di Laprà. Ora non si sa se sia arrivata effettivamente in quel cantiere e sicuramente a seguire aggiornamenti nelle prossime settimane.

E per ritornare sul tema appunto della talpa, del tunnelier come lo chiamano dal lato francese, appunto i compagni francesi hanno anche ricordato in questo frangente che una delle appunto 7 talpe previste per lo scavo del tunnel era già arrivata verso settembre sul sito di Saint-Martin-la-Porte, quindi uno dei cantieri diciamo a metà della Maurienne tra Saint-Jean e Modane, e appunto aveva già iniziato le sue operazioni di scavo. Per breve tempo ci informano perché incrocia a quanto pare un lago sotterraneo. Questo lago sotterraneo la porta a slittare dall'asse dello scavo previsto, andare fuori asse e diciamo affossarsi leggermente in terra. Ne consegue, a quanto pare, ci ricordano i compagni francesi, che attualmente sul sito di Saint-Martin-la-Porte, quindi questo cantiere TAV, gli operai stanno scavando 2 tunnel manualmente per andare a recuperare questa talpa.

0: tappa bloccata all'interno della montagna, in questa zona particolarmente umida e porosa per la presenza di falde acquifere.
1: Sì, era già successo a Venaus, al cantiere della idroelettrico che partiva su da praticamente da Ulze, tagliava la montagna e andava giù, e avevano perso, mi sembra che fosse una talpa norvegese che era rimasta inchiodata ed è ancora lì inchiodata perché non l'hanno mai
0: diciamo la talpa fuori. È tornata in libertà,
1: è rimasta dentro la montagna nel suo luogo di elezione. Ecco, la questione del lago è una questione interessante. Era forse quel lago famoso di cui avrebbero poi recuperato le acque per fare il bagno termale, cioè le terme o qualcosa di questo genere, no?
2: Sì, esattamente. Praticamente c'è un enorme lago sotterraneo sotto quella montagna. Nessuno sa esattamente quanto è grande, perché è impossibile saperlo se non, cioè, stando sotto la montagna, sotto migliaia di metri cubi di roccia. Però esiste questo lago enorme, e c'erano delle vecchie storie della Val Cenisca che parlavano addirittura di spiriti della montagna, draghi, queste cose qui che abitavano là sotto. C'era un documento scritto da Foglietta anni fa, in cui scagazzavano anche queste dicerie, dicevano ma sì, queste superstizioni, favole valligiane, ma noi siamo scientifici, quindi noi sappiamo che lì sotto non c'è niente, però l'acqua c'è, tant'è che avevano fatto un esame così chimico delle acque, avevano messo una certa sostanza nel lago del Moncenisio, quindi a 2000 metri, per vedere dove sbucava, e sbucava fino ad Avigliana, quindi comunque sotto tutta la valle, sotto la montagna ma anche sotto la valle stessa, comunque c'è questa rete di acque sotterranee che sono tutte collegate, quindi è un problema enorme.
3: E io, pensando agli operai che devono scavare per recuperare la talpa, cito Bello Figo e dico: non faccio operaio.

E per concludere sulla vicenda appunto inerenti alla talpa, vogliamo sicuramente ricordarvi che qualche settimana fa, un mesetto circa, è stata annunciata appunto la consegna da parte della Herrenknecht, che sarebbe appunto l'azienda, lo stabilimento tedesco dove vengono costruite le talpe per Telt, per la Torino-Lione, appunto un mesetto fa, in questo stabilimento a Schwanau in Germania c'è stata la consegna della talpa che sarà destinata al cantiere di Chiomonte, quindi appunto la terza talpa costruita da questa azienda. Abbiamo già ricordato più volte come questa azienda abbia collaborato con imprese che conosciamo bene, sia per la costruzione del TAV come WeBuild, ma anche per le loro opere ingegneristiche in territori d'occupazione come la Palestina, dove appunto si sono altrettanto sia la Herrenknecht sia WeBuild occupati della costruzione della linea Betlemme-Tel Aviv. E appunto questi convogli intercettati dai compagni francesi in questo mese di maggio sono simili a quelli che avverranno per il cantiere di Chiomonte. Infatti l'azienda costruttrice, la Herrenknecht, dichiara che saranno 150 i convogli che porteranno la talpa dallo stabilimento di Schwanau fino al cantiere di Chiomonte. E per questo sappiamo che sicuramente la modalità che hanno attuato i compagni francesi è stata permessa dal fatto di aver reperito, no, preventivamente questi convogli, e dal lato italiano sicuramente non sarà così facile, perché loro ci sono riusciti grazie alle ordinanze prefettizie pubblicate, rese appunto pubbliche a tutti, mentre qua in Italia sappiamo che molte di queste informazioni vengono segretate, e quindi già questo episodio ci invita a tenere gli occhi aperti su quello che è il lato francese e a seguire la mobilitazione sull'altro versante della montagna, perché non solo si tratta della stessa opera, della stessa lotta, ma anche le modalità potrebbero ripresentarsi. I passaggi arriveranno probabilmente, quasi sicuramente, dal lato francese, e quindi sicuramente rimaniamo attenti su quello che capita da quel lato, perché potrebbe succedere che prima o poi uno di questi convogli sia diretto a Chiomonte.

Ed eccoci qua di nuovo su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250 in FM. Vi portiamo intanto un anticipo dei prossimi appuntamenti, perché questo weekend ci sarà il Critical Wine, ormai arrivato alla 15ª edizione di Bussoleno, Critical Wine Notav, Terra è Libertà. E quindi ecco, volevamo fare un attimo un focus, portarvi un po' insomma una panoramica del programma. Potete vedere tutto sulla pagina Instagram o Facebook di Critical Wine Notav, ma andiamo giusto così a scorrere un attimo gli eventi che ci saranno, gli eventi culturali. Sabato 16 e domenica 17 maggio si inizia il sabato 16 alle ore 11 con una degustazione di vini guidata all'associazione La Credenza in via Walter Fontan. Come l'anno scorso, il Critical Wine sarà tutto diciamo in via nel centro storico del paese. E quindi ecco, degustazione di vini che sarà alle ore 11 sia di sabato che di domenica. Poi sempre sabato alle 13.30 nello spazio laboratori, che si trova diciamo nella zona vicina alla piazza del mercato di Bussoleno, ci sarà un laboratorio a cura di Canapa Valle Susa sull'autocostruzione di bombe di semi. Dopodiché alle ore 14 in associazione La Credenza nella sala di via Walter Fontan ci sarà a cura del coordinamento Scuole Valsusa la presentazione del libro Dipende dalla classe di Michele Arena, a cui seguirà un dibattito. La scuola dovrebbe essere il luogo ideale per scardinare i privilegi di classe sociale, eppure ad oggi produce discriminanza e disuguaglianza. Il principio del merito ne è la prova. Ad alcuni è garantito il diritto all'eccellenza e ad altri solo il diritto alla mediocrità. E noi docenti da che parte stiamo? Questa è la domanda posta dal coordinamento Scuole Valsuse nell'indizione di questo dibattito aperto con Michele Arena, a partire dal suo testo Dipende dalla classe, che per chi sarà interessato si può trovare anche alla Città del Sole, alla libreria.

0: dalle 15.30 allo spazio Dibattiti con Francesco Piobbichi, Insorge l'Aurora, dalla frontiera alla quota sociale, appunto un dibattito su i temi del bracciantato e delle soluzioni possibili e delle risposte appunto collaborative possibili in campo d'agricoltura, e anche sul tema della quota sociale come forma di appunto sostegno e resistenza.
1: E alle 16 lo spazio Laboratori, sempre in via Walter Fontan, laboratorio di serigrafia con Alessia Veroli, che sarà anche un momento in cui chi avrà, diciamo, bimbi e bimbe da far divertire potrà anche andare lì a fare questo laboratorio di serigrafia. Poi iniziano gli spettacoli dalle ore 18 fino, diciamo, alla chiusura, insomma, a sera dopo l'ora di cena. Alle 18 dalle parti della libreria La Città del Sole ci sarà un DJ set di Valsusa Retro. Poi alle 19 in piazza del Municipio, quindi la piazza centrale del centro storico di Bussoleno, ci sarà lo spettacolo di Afro Rock, uno spettacolo di Alkaloids insieme alla compagnia di danza Afro Ri. Poi alle 20.30 nella sala della parrocchia, proprio lì sulla piazza del Municipio, lo spettacolo teatrale compagnia teatrale degli Zingari di Genova, Ribelli a mano armata. Dopodiché, per chiudere la serata, alle 21.30 in piazza del Municipio ci saranno le danze occitane con il Ludarmage. E per la domenica, appunto, dopo a parte la degustazione di vini che abbiamo già parlato, che si terrà anche domenica mattina alle 11 in associazione La Credenza, ci sarà dalle 10 alle 15 un laboratorio di panificazione con il forno mobile dell'associazione Fermento Collettivo. Dalle 10 alle 15 sono 5 ore, fondamentalmente ogni ora ci sarà un momento diverso della panificazione a cui chi vorrà potrà partecipare e imparare come si fa il pane. A mezzogiorno ci sarà un laboratorio di rilegatura e letture condivise del progetto editoriale Zines from Gaza, un momento, diciamo, di ascolto, di lettura, di condivisione di alcune esperienze, testimonianze, poesie da autori e autrici gazawi, e questo si terrà nello spazio Dibattiti, diciamo dalla parte di via Walter Fontan vicino alla piazza del mercato. E alle 13.30 ci sarà all'associazione La Credenza un momento di degustazione con Carlo Nessler sul tema dei fermentati, in particolare sull'umami, da dove viene e dove va.

e poi alle 14 nella saletta, diciamo, laterale della libreria La Città del Sole, per chi conosce la zona, ex Sfusi e vicini, ci sarà una presentazione del libro La fatica non fa rumore di Gabriele Scapola. L'incontro si chiama Mappare l'invisibile, e questo libro è un libro pubblicato dal Graffio, l'editore della Val di Susa, l'anno scorso, che diciamo restituisce un lavoro di ricerca molto approfondito su tutti i lavori, diciamo, che vengono fatti in montagna, le colture, le raccolte, le trasformazioni di funghi, di erbe, di quant'altro. Insomma, verrà l'autore e ci sarà questo dialogo a partire dal suo libro. E poi, per chiudere gli eventi del Critical Wine, alle 15.30 nella sala dell'associazione La Credenza ci sarà un momento di dibattito, presentazione, insomma discussione allargata, che è un po', diciamo, il momento clou del Critical Wine, che quest'anno è dedicato alla Palestina. Verrà un viticoltore palestinese che porterà, diciamo, l'esperienza delle difficoltà di cosa significa fare vino nei territori occupati della Cisgiordania. Se volete saperne di più, è un tema di cui non si parla molto, è un tema abbastanza insolito, perché, diciamo, magari alla Palestina si associano più spesso gli ulivi, però c'è anche il vino, c'è una antichissima cultura del vino in Palestina. E per saperne di più c'è un lungo articolo fatto molto bene sul sito di IRPI Media, irpimedia.irpi.eu, che si chiama Il calice dell'occupazione e l'industria dei vini nei territori dei coloni israeliani. E infine, per chiudere le danze, alle ore 17 ci sarà uno spettacolo a cura del coro del Barocchio, il Corocchio, dal titolo DLS, il decreto Gran Guignol. E con questo poi alle 18 la manifestazione si chiuderà. Quindi ecco, ci sono due giorni pieni di eventi, e ovviamente noi abbiamo parlato dei vari banchetti, dei vari vignaioli, viticoltori che saranno lì, però ce ne saranno veramente tanti, saranno quasi una quarantina come l'anno scorso, quindi ecco, vi aspettiamo nelle vie di via Walter Fontana.

che tra l'altro ci ha accolte tante volte e che ci ha insegnato tante cose. E domani alle 5:30 a Casa Feu, con il collettivo studentesco della Garda, ci sarà un incontro con anche un focus più specifico sull'importanza appunto dell'educazione e della consapevolezza, la salute come forma anche di autodeterminazione e autogestione. In via Walter Fontan 12, Bussoleno.

0: del condono incanto, il preservativo incanto della Brigata Callejera, che ti protegge da ogni infezione e poi chi lo, e so, che solo tu puoi combattere, esatto, e ci invita a non complicarci la vita.
1: Sì, diciamo una ragione in più per comprare e supportare il progetto dei condones incanto che la Brigata Callejera porta avanti come progetto di autogestione, e appunto a Ritmo di Cumbia ci invita a proteggerci nei nostri rapporti sempre e comunque.
2: Se ve, se siente, Brigata sta presente. Se ve, se siente, Brigata sta presente. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir.

0: esperienze che vengono da posti lontani e che ci vengono a trovare, è sempre importante anche dare appoggio a queste cause.
1: È sicuramente anche importante vedere il ruolo appunto in questo del presidio di San Giuliano, che permette questi momenti bellissimi di convivialità, di racconto, di scambio e di condivisione.
0: E siamo arrivati alla chiusura della puntata di oggi, appuntamento a giovedì prossimo sempre su Radio Blackout dalle 13 alle 14.30. Adesso mandiamo la sigla e vi portiamo velocemente gli appuntamenti dei prossimi giorni, a partire da quello appunto, come si diceva prima, di domani alle 17.30 a Casa Feu, l'incontro con Brigada Kayakera per chi volesse incontrarle dal vivo. E un altro appuntamento per lunedì 18 maggio alle ore 9.30 alla Maxi Aula 2 del Tribunale di Torino, dove ripartirà il processo ai 26 imputati del Movimento Notav, del Centro Sociale Ascatasuna e del Neruda.
2: Bassa velocità, linea 3 di Valsusa Trestiu è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai Notav. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trestiu a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto.
1: E in ultimo, sempre per ricordare una notizia di questi ultimi giorni legata appunto anche a quello che stava dicendo Gabriel del processi contro i Notav, ricordiamo che ieri Philippe Delhomme è comparso, si è dovuto presentare al tribunale di Chambéry a causa della denuncia che verte su di lui per l'affermazione il faut saboter la TAV, ovvero bisogna sabotare il TAV, ripresa e citata da Philippe Delhomme dai libri di Henri De Luca e appunto denunciato da, mi sembra appunto, proprio il presidente di Telto, uno dei suoi agenti responsabili della comunicazione, per questa affermazione. E molti sono stati notavi che si sono stretti attorno a lui e anche noi cogliamo l'occasione per dargli tutto il nostro sostegno, sperando che ci stia ascoltando.
2: 100% inizializzazione mappe, inizializzazione difese contro forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio.
1: E appunto la notizia di ieri è che la sentenza sarà il 27 settembre, quindi in questi a settembre forse, ma non con precisione, quindi ancora un po' di tempo prima che se ne sappia qualcosa.
2: Sant'Antonino, Vaie, Borgone, Bruzzolo, Bussoleno, Nean, Chiomonte la saltiamo, sabotando insieme la TAV. Salvertran, Boulard. E arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta Notav.
3: E allora la radio adesso termina qua, sono le 14.28, lasciamo la parola a Rolling in the Deep, la trasmissione che sempre ci segue, e noi ci sentiamo la prossima settimana sempre dai microfoni di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

Guess who's back? Back again. Giovedì 14 maggio, ore 14:31. Proprio adesso inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep.

Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere dalla Blackout House via Cecchi 21/A. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep, il vostro appuntamento settimanale. Più o meno, perché nelle ultime 3 settimane non ho trasmesso, però sì, l'appuntamento del giovedì pomeriggio dalle 2:30 alle 3:30, in cui parliamo di musica, parliamo di società, parliamo di cose che sono avvenute, avvengono in giro per il mondo e di come società e musica si influenzino a vicenda e di come, no, ascoltando la musica possiamo comprendere qualcosa della nostra società e usando magari analisi così più sociologiche possiamo comprendere meglio la musica. Un calorosissimo saluto alla radio che resiste, Radio Notav, che trasmette dal presidio di San Giuliano. Era 3 settimane che non facevo questo saluto e quindi mi fa super piacere. Passate dal presidio di San Giuliano, anche perché insomma fervono anche i preparativi dell'estate di lotta che è alle porte. Ma non sono gli unici preparativi che fervono, perché qui in città e soprattutto negli studi di Via Cecchi stiamo scaldando i motori e ci stiamo organizzando per il Blackout Fest 12, 13, 14 giugno al laboratorio Manituana. Come l'anno scorso torniamo in grande spolvero e speriamo che di aver organizzato una super festa in puro stile blackoutiano, come piace a noi, quindi talk dirette dal Manituana e ovviamente grandi concerti, quindi musica, cultura e qualcosa di diverso. Un po' di libertà in questa cappa torinese, soprattutto visto che nell'ultimo anno, insomma, di cose ne sono successe. E quindi, insomma, tornare tutte e tutti insieme in un posto come il Manituana e con la radio, l'unica radio libera nell'etere torinese, è una cosa importante. Quindi l'invito è di rimanere tutte e tutti aggiornate e aggiornati dal sito di Radio Blackout, radioblackout.org, oppure dai canali social in quelli includo sia, vabbè, tutte le robe di Meta, Instagram, eccetera, ma anche il canale Telegram, che insomma un grande invito anche a iscrivervi a quello, perché anche attraverso quello noi non solo vi teniamo aggiornati costantemente sui podcast della radio, ma soprattutto sulle notizie, su quello che si muove in giro per l'Italia e non solo. E anche perché insomma Radio Blackout è una radio che anche grazie allo streaming ci permette di raggiungere i 4 angoli del globo e siamo ascoltati nei 4 angoli del globo, quindi mi raccomando, fate questo passaggio, perché secondo me è una cosa molto importante, soprattutto dopo quest'autunno e degli ultimi mesi abbiamo visto che è stato uno strumento estremamente utile. Io vi ricordo, come sempre, che potete ascoltarci in FM 105-250 o in DAB, il segnale digitale, che forse è anche un pochino più stabile. Dunque, che altro dire? Visto che sono passate 3 settimane, noi non abbiamo nemmeno avuto modo, insomma, così di rilanciare il talk che c'è stato il 18 aprile qui nel cortile della radio. La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza con l'autore Gabriel Sorussi e il producer torinese Sam Love. È stato un talk secondo me interessantissimo e insomma anche un po' indicativo di questo è stato il fatto che le domande, il dibattito è durato quasi come la presentazione, quasi un'ora, e insomma potete andarvi a recuperare il podcast di quell'incontro lì sul sito della radio o attraverso proprio la voce podcast, o se no sui podcast di questo programma Rolling in the Deep. Vi ho anche diviso le tracce, la prima diciamo di presentazione, in cui insomma parlavamo con l'autore e Sam, e invece poi la seconda invece più di dibattito, quindi in questa maniera rendiamo anche il file un pochino più agile. Dunque, riprendiamo il nostro viaggio, un viaggio di questo programma che sta di fatto saltellando da una collaborazione all'altra. Man mano che ascoltiamo questi album ci si aprono nuove porte, e quindi continuiamo così. Alla fine del resto è Rolling in the
deep, e quindi continuiamo a sprofondare. C'è un artista che abbiamo citato con Dilla, e ovvero il mitico Common. Peraltro, un altro tassello del nostro supergruppo Soul Quarians, che ormai le ascoltatrici e gli ascoltatori di questo programma non ne avranno più, cioè, perché ormai è da ottobre che siamo qui a girare in lungo e largo di questo supergruppone, che però di fatto ha segnato il passo di quella nuova generazione che di fatto ha deciso un po' il sound di inizio anni 2000 che veniva dal Nord America, e soprattutto il sound hip hop, rap, neo soul e R&B. Come sempre gli argomenti sono tantissimi, il tempo non è mai abbastanza, soprattutto quando si parla di preparare queste puntate, perché poi io mi riduco sempre un pochino all'ultimo a prepararle. Infatti questo è stato anche un po' il problema delle scorse settimane, tra impegni di lavoro e tutte cose, insomma non è stato così facile. Vi ho detto chi ascolteremo, ma non ho ancora cosa. La discografia di Common è molto sterminata, è numerosissima, e la qualità non è da meno. C'è però un album che secondo me rappresenta un po' la svolta nella sua carriera, e che peraltro è stato scritto proprio negli anni dei Soul Quarians, quindi insomma si mette sullo stesso livello di quegli album che avevamo sentito per esempio della Badu o di D'Angelo, che insomma stavano un po' spaccando il modo di fare musica. Sto parlando di cosa? Sto parlando di Like Water for Chocolate. Come sempre lo ascolteremo nella sua interezza, e di volta in volta raccontiamo un po' la storia di Common, un po' quella dell'album e ovviamente i significati che sono agganciati, no, nei testi, e che possiamo ritrovare, che ci servono anche un po' per raccontare l'America, o perlomeno le grandi città americane, le grandi metropoli del Midwest e dell'Est, a cavallo tra i due secoli. Insomma, un periodo di grossa trasformazione, sembra passata un'era geologica, ma alla fine stiamo parlando semplicemente di 25 anni fa, niente di che, 26 anni fa, cavolo, il 2026, sì, non sono proprio fresco. Che dire, come sceglie Common di aprire quest'album? Non con un super pezzo hip hop, né con un campionamento da classifica, ma anche con un tributo a Fela Kuti, musicista nigeriano, attivista, voce contro la dittatura, padre dell'Afrobeat, che abbiamo già sentito qui a Rolling nelle puntate che avevamo fatto l'anno scorso proprio sull'Afrobeat, in particolare sull'Afrotrap. Parlavamo dell'Afrotrap ed eravamo quindi arrivati a parlare chiaramente dell'Afrobeat, in cui ha le radici. Che dire, è una dichiarazione ovviamente immediata e inequivocabile di quest'album, che riguarda tantissimo il continente, la parte del Centrafrica, in particolare del West Africa, che insomma sono anche le regioni di origine della tratta degli schiavi atlantica, quindi qui la connessione anche con le comunità afroamericane, quindi un West Africa come radice, specchio, ma anche ovviamente anche qui come futuro. Musica e società in un dialogo costante, molto molto Rolling. Dunque iniziamo. Ops, c'è qualche errore tecnico mi sa qua, e adesso cercherò un attimo di risolvere, perché non so perché parte la bobina. Eccoci, ci siamo. Buon ascolto.

Time traveling.

Come On qui sui 105-250, Time Traveling, a Tribute to Fela featuring Femi Kuti and Vinia Mojica, produzioni di James Poyser. Qui come vi dicevo ai fiati Femi Kuti e voce invece che apre il pezzo e quindi anche l'album, Vinia Mojica. Che dire, aprire un album hip hop con un tributo a Fela Kuti, siamo nel 2000, è un gesto sicuramente molto importante, a rimarcare questa connessione, questa Black Atlantic, potrebbe dire qualcuno. Che dire, Fela Aniku Lapo Kuti, mancato nel 97, aveva usato la musica come arma politica in Nigeria, ne avevamo parlato, come ho detto prima, quando avevamo parlato dell'Afro Trap, e le radici sono qui nell'Afrobeat, no? Uno dei pionieri, usava l'Afrobeat come denuncia della corruzione, della polizia e dell'imperialismo culturale, personaggio molto contraddittorio, con una vita pazzesca, tantissimo, luci e ombre, 22 mogli, centinaia di arresti, la madre che mancò dopo che i soldati avevano distrutto la sua Calcutta Republic, quindi insomma qui non possiamo aprire questa parentesi gigante, però è sicuramente un personaggio con tantissime sfaccettature, e quindi Common porta questa eredità nell'hip hop, peraltro la porta rimarcando ulteriormente la connessione, perché io vi ho detto featuring Femi Kuti, il figlio infatti dà il suo fiato e porta i fiati dell'Afrobeat in Time Traveling. Che dire, parliamo un po' di Common. Chi è Common quando esce quest'album? Innanzitutto Common al secolo Lonnie Rashid Lynn, 13 marzo del 72, South Side of Chicago, un South Side che ancora una volta torna su qui a Rolling sulle libere frequenze. Abbiamo detto tanto su questa parte di Chicago, sulla segregazione che ha vissuto, che storicamente ha contraddistinto il South Side, entrando anche nella pop culture, qui insomma parliamo di che è arrivato poi addirittura anche da questo lato dell'oceano, Shameless USA, peraltro molto particolare, perché se vogliamo fare una critica a quel Shameless, il South Side è ancora in parte un quartiere vastissimo, come sono i quartieri delle metropoli degli Stati Uniti, però in cui per lo più si vive una segregazione degli afroamericani, mentre lì insomma era una famiglia impoverita bianca. Però a parte questo, insomma anche Southside, che è anche in fase di grossi cambiamenti, c'è anche tutto in corso una critica, no, rispetto ai processi di gentrification, addirittura ci sono, lo fa vedere addirittura nelle ultime stagioni di Shameless questo, e niente, però ecco Southside che per esempio sta tornando anche in questi giorni sui giornali, perché si parla dell'apertura della Presidential Library di Barack Obama, e che è proprio lì, proprio nel pieno del quartiere. Quartiere molto particolare, quartiere di segregazione storica della comunità afroamericana, tanto che già la famosa scuola di Chicago l'aveva identificato, no? La Black Belt, la cosiddetta Black Belt. Dunque, madre Mahalia Hines è insegnante, peraltro poi avrà anche un ruolo di rilievo proprio nell'ambito dell'educazione cittadina, perché sarà anche presidente del Chicago Board of Education, suo padre Lonnie Lynn Senior è un giocatore dell'ABA, e insomma lui esce pubblicamente nel mondo della musica, irrompe sulla scena dell'hip hop di Chicago sotto un altro nome, non solo Common ma Common Sense, e qui un altro, anche una dichiarazione di intenti potremmo dire, no? Il senso comune. Che dire, prima dell'album abbiamo diversi pezzi che escono, Can I Borrow a Dollar
primo lavoro underground, poi nel 94 arriva Resurrection e poi infine nel 97, quindi ormai ci stiamo spostando, One Day It All Makes Sense, in cui insomma affronta anche quello la fatherhood, quindi è anche in linea con quello che stava vivendo. E qui nel 97 arriva anche un change anche a livello di città, non solo di suono, di sperimentazioni, perché il nostro Common approda agli Electric Lady Studios, ovvero il luogo e gli studios dove si ritrovava il supergruppo i Soul Quarians, di cui lui ovviamente è uno dei fondatori. Che altro dire su questo primo brano? C'è un dettaglio che voglio sottolinearvi, è il fatto che una scelta anche importante, perché in controtendenza rispetto a quelli che sono gli album rap di quel periodo, è che la voce che apre il pezzo e che peraltro chiuderà anche la nostra puntata di oggi è quella di Vinya Mojica, vocalist newyorkese, cantante jazz e soul, e quindi qui di nuovo, no, le influenze dei Soul Quarians. E peraltro un jazz particolare, perché è cresciuta nella tradizione del Latin jazz, ok, e nella black music invece di New York, ovvero AKA di Harlem. Quindi insomma interessante questa scelta, non casuale. Stiamo parlando di un periodo in cui le tracklist sono molto studiate e hanno anche una loro ragione d'essere, quindi valeva la pena sottolineare questa cosa. Dunque continuiamo con il nostro secondo pezzo e quindi arriviamo a Hit Like a Water of Chocolate.

0: Hit qui sui 105-250 Like Water for Chocolate Common, produzione J Dilla, una nostra vecchia conoscenza, sample di Tony Allen, e qui anche qui di nuovo un afrobeat from Nigeria che torna, featuring Mac 10, nella versione ovviamente originale del disco. Beh, allora, che dire, due tracce, un album che si apre con due tracce con radici afrobeat, che Tony Allen è stato il batterista e cofondatore, diciamo, uno dei pionieri di questo genere insieme a Fela Kuti. Non parliamo di coincidenze, come dicevo prima, questi sono album che hanno alla base proprio un loro viaggio, e quindi anche mettere i pezzi in alcuni punti, aprire un disco così significa di fatto omaggiare quel background culturale lì, quel background musicale lì, e disegnare una linea diretta tra, insomma, Nord America e il West Africa, e insomma cercando di costruire un po' una genealogia sonora. Bellissimo, insomma, Soul Quarians, ripeto, anche qui se volete andatevi a recuperare le vecchie puntate di Rolling, le trovate tutte sul podcast, è vero, le ultime non le ho ancora caricate, quelle su di Madlib e dell'album Mad Villain di Mad Villain, però in verità quelle sui Soul Quarians ci sono tutte, a partire da D'Angelo in poi, di fatto è tutto un filone, il filone che ha aperto, no? Tutto il motivo per cui oggi siamo qui a parlare di e ascoltare di Common. Rinfreschiamoci giusto un pochino la memoria, visto che li citeremo ancora in questa puntata. Soul Quarians, stiamo parlando di Questlove, Dilla, James Poyser, D'Angelo, Erykah Badu, tra gli altri, ma ce ne sono anche tanti altri, scusate, adesso non me li sono segnati così e quindi non voglio dire strafalcioni, però insomma, che poi di fatto è interessante, no? Perché come avevamo detto è un collettivo che non ha mai espresso un album unico, ma che di fatto era un collettivo nel senso che proprio si contaminavano a vicenda, e tutti collaboravano tra di loro, e quindi questa cosa era molto molto interessante. E peraltro partecipavano anche ai rispettivi concerti. Siamo nell'epoca, nell'esplosione del campionamento dei mixtape, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'hip hop e del rap, però loro fanno anche delle scelte di sì campionare, ma anche rimaneggiare tanto e usare tanto gli strumenti. Parliamo tutti di musicisti che sono tutti dei polistrumentisti, e quindi questo insomma è anche molto importante, no? Come si dice spesso, ma questo vale nell'arte a tutto campo, insomma, per essere davvero rivoluzionari e davvero essere di rottura devi comunque conoscere tutto ciò che c'è stato prima, e qui abbiamo a che fare tutti con delle solidissime basi musicali. Che dire, io direi che lasciamo cantare un po' quest'album e quindi ci mettiamo subito il pezzo successivo, che è Cold Blooded.
1: How you think it feel, man? That's
2: right. What's there, say? I'm cold, blooded, hardcore.

Cold Blooded featuring Razzle, Roy Hargrove and Black Thought. Che dire, iniziamo qui con produzioni anche di Karim Riggins, connessioni molto interessanti su questo brano, perché la scelta è quella di un botta e risposta tra Common e Black Thought, che era dei The Roots, quindi Philadelphia based, e quindi una Philadelphia e una Chicago che si guardano allo specchio e si confrontano, Philadelphia and Southside. Che dire, insomma, adesso poi apriremo un po' di parentesi, però per ora lascerei un po' di musica, visto che abbiamo parlato, tanto. Ci arrivano un po' di messaggi qui al 346-667-3263, telefono cellulare, WhatsApp, Signal, Telegram, Cisti Viaggiare Informati e tutte cose, oppure se volete intervenire direttamente in trasmissione 011-249-5669. Non li avevo detti all'inizio puntata e quindi ce li ripetiamo. Dunque, procediamo con questo fantastico album e andiamo con Dunit.

Doing It, Come On, qui su Like Water for Chocolate, produzione DJ Premier. Qui un po' di respiro un po' sull'hip hop classico, rispetto alle sperimentazioni del resto del disco. La sollecitazione di prima al 346-667-3263 ha funzionato, ci arrivano messaggi anche di allerta meteo, a quanto pare torna la neve sulle Alpi da partire da questo giovedì. La cosa effettivamente non ci stupisce, perché insomma, come ormai il cambiamento climatico ci ha abituato, che dire, ormai queste primavere sono belle pazzerelle, e quindi occhio a chi va in montagna in questo periodo. Ci arrivano anche messaggi di non grande apprezzamento della musica, e ragazzi, che dire, ragazzi, che dire, è così. Tanto dopo ci sarà anche tanto altro. Il giovedì pomeriggio di Blackout è appena iniziato, e ce n'è per tutti i gusti, quindi non vi demoralizzate, ecco. Che altro dire? Dunque, abbiamo parlato DJ Premier, quindi Soul Koreans, insomma un po' più classico rispetto all'apertura dell'album, e Common qui lui da solo, e quindi assolutamente poi continua, diciamo, a seguire il suo flow nell'album, e ci porterà poi su altre sperimentazioni. Dunque, The Light.

The Light, produzione Jay Dilla, un sample da un altro brano, Open Your Eyes di Bobby Caldwell, del 1978. Beh, sicuramente un brano, diciamo, anche più facile per gli orecchi così. E infatti è il singolo ufficiale che poi è uscito da Like Water for Chocolate. Di che parla il testo? Il brano. Un po' come ci hanno abituato tutti i brani e gli album dei Soul Quarians, tra le altre cose c'è tanta ricerca e tanto anche riflessione rispetto ad alcuni stereotipi che girano attorno e che sono sui corpi delle persone, sia dal punto di vista, come avevamo visto nel caso della Badu, dal punto di vista femminile, e qui invece nel caso di Common dal punto di vista maschile. Qui ci sono dei layer in più che si aggiungono, parliamo di persone afroamericane, quindi di una comunità storicamente, devo qui ribadirlo, discriminate, quindi no, anche tutti gli stereotipi che sono agganciati al, per esempio nel caso di Common, ma era anche il caso di D'Angelo, a un certo tipo di mascolinità, ecco, qui vengono riportati nel brano The Light, quindi un brano che si pone un po' su quell'onda, sull'onda di D'Angelo, che di cui ne avevamo parlato, no? Quando avevamo fatto le puntate su D'Angelo, quindi nel caso andatevele a riprendere, nel caso ovviamente D'Angelo era più sul stile neo soul, e quindi aveva tanto concentrato anche i suoi album con queste chiavi di lettura qui e con queste riflessioni. Nel caso di Common, qui queste rappresentano un po' delle parentesi. A proposito di D'Angelo, i due si conoscevano molto bene, infatti al di là della collaborazione nei Soul Quarians, poi si scambiavano anche i brani. Nel caso per esempio D'Angelo cedette Ghetto Heaven Part 2 a Common, e Common a sua volta Chicken Grease, quindi insomma ci sono anche scambi di questo tipo a livello di collaborativo, e quindi un elemento così. Che altro dire su The Light? Un'altra nota, proprio col fatto che era il singolo estratto, col fatto che era l'onda lunga del neo soul, della fusione con l'hip hop, eccetera eccetera eccetera, c'è anche un video che andò in rotazione ai tempi su MTV, e insomma erano proprio gli anni super hype di MTV, e anche di tutte le critiche connesse a MTV, tra gli altri anche una bella dose di discriminazione di genere razziale, che si porta dietro tutt'oggi, e che di fatto poi hanno ereditato oggi le piattaforme di streaming, che possiamo definirlo un po' una cosa che hanno preso un po' quel testimone lì, chiaramente con tutti gli altri impatti e dinamiche. Dunque sono le 3:15, ci stiamo avviando verso la conclusione. Oggi dai, una puntata bella musicale, non dobbiamo per forza consumarci tutti gli argomenti legati a Common in questa prima puntata, tanto poi ne parliamo successivamente. E dunque ci mettiamo un altro pezzo, Funky For You, a proposito di riferimenti, con featuring Bilal and Jill Scott.

di tempo, ritmi e mashup improbabili, bentornate e bentornati nel mondo di J Dilla. Funky for You featuring Bilal and Jill Scott, produzione J Dilla. Anche qui una bella canzone Philadelphia Roots Bass. E, che dire, insomma, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa prima parte di Like Water for Chocolate. Sono insomma le 3:23 e qualche secondo. Quindi, beh, che bello che siamo tornati anche con degli album belli lunghi, che io non riesco a mettere tutte le canzoni che voglio mettere in un'ora, benissimo, così insomma ce le prendiamo con calma e non mi trovo in quella situazione come era successo qualche settimana fa, che finisci prima e dici vabbè, boh, mettiamo un po' di roba di repertorio. Dunque, non abbiamo ancora parlato della copertina, facciamo giusto un accenno e poi chiaramente poi ne parliamo ancora la prossima settimana, tanto di tempo ne abbiamo, e così non rubiamo spazio a Imballate, che sta iniziando ad acchittare qui la console che abbiamo in regia. Dunque, una foto molto famosa, una foto di Gordon Parks, fotografo afroamericano che ha preso tutto il periodo del movimento dei diritti civili, fino alla metà degli anni 60. Sono sue anche le famosissime foto della Black Harlem, la famosa foto con tutti gli artisti sulla gradinata, che poi è stata successivamente anche rifatta, no? Negli anni 90, con tutta la nuova generazione hip hop. Però in questo caso abbiamo una ragazza, una donna che beve da una fontanella in Alabama, e in alto c'è un cartello con scritto Colored Only. Perché questa scelta? Beh, una scelta di Common per rimarcare le origini di tutta la musica da cui lui e i Soul Koreans prendevano ispirazione, e la storia da cui usciva quella musica, quindi una storia fatta di razzismo, segregazione, violenza, e anche però di riscatto di ciò che è stato il periodo di fine anni 50, negli anni 60 e 70, che poi ha portato tutta questa nuova generazione, cresciuta anche un po' con il mito storico dell'agitazione

Dunque, io direi che la puntata è stata molto densa. Abbiamo ascoltato tanta musica. Noi ci sentiamo la prossima settimana, che così riprendiamo un po' il filo. Tanto di robe ne abbiamo, e perché no? Insomma, riprendiamo un po' anche questo giro di tenere più puntate sullo stesso album. E nel mentre ci apriamo di volta in volta diverse parentesi. Allora, adesso in ballate, in particolare Bubble Rap, poi Cosmic, Mamba e niente, benvenute e benvenuti nel pomeriggio musicale di Blackout. Noi ci vediamo come sempre giovedì prossimo dalle 14.30 alle 15.30, One Station Against the Nation. Buon ascolto.

Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del

0: weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

E allora, ciao Radio Blackout. Come ogni giovedì va in onda Imballate. Il vostro intrattenimento del giovedì pomeriggio 15:30-16:30 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tra musica per far ballare, musica da ascoltare, ospiti. Sempre cercando di mettere in prima linea e in risalto la musica prodotta da persone non binarie, donne e chi più ne ha più ne metta. Oggi a tenervi compagnia c'è Bubble Wrap. In questo mixato un po' bizzarrino, tutto suoni cosmici, praticamente oggi faccio l'apertura di Cosmic Mamba. Mentre preparavo questo DJ set pensavo a... musica da ballare però che avesse un po' di sonorità strambine. Che potesse anche fungere da musica di sottofondo per un corteggiamento. Osservato però da un pianeta alieno. Sì, lo so, è veramente bizzarro. Vediamo un po' se ci sono riuscita, me lo farete sapere qui al 346-6673-263. Sempre contenta di ricevere i vostri messaggini, squillini, vocali anche. E ovviamente un calorosissimo saluto anche a tutte le persone che si trovano in stato di detenzione e che invece i messaggini non li possono mandare. E nel frattempo un buon ascolto a tutti.

Per fortuna che qui sulle libere frequenze di Radio Blackout i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno sempre voglia di ballare. Nonostante questo insolito orario per questa discretissima dose di cassa dritta un po' stramba, per tutte le persone che si fossero collegate in questo momento, siete in ascolto di Imballate ai controlli DJ Babu Rob.

16 e 24 minuti. Una puntata particolarmente silenziosa oggi di Imballate, solo selezione musicale. Per questo bizzarra interpretazione di un corteggiamento su pista da ballo. Un po' animalesco, un po' alieno, un po' cosmico.

E poi lasciamo spazio a chi di cosmico ne sa parecchio. Cosmic Mamba qua pronto a brevissimo, chiavette caldissime per tenervi compagnia per le prossime 2 ore di intrattenimento musicale.

Vi lascio in ascolto appunto dell'ultimo pezzo qua, Cosmic Mamba, pronto a continuare a prendere i controlli. Per quanto ci riguarda, andiamo a risentirci settimana prossima, 15.30, 16.30, in compagnia della Bucci. Sempre in ballate, sempre Radio Blackout. Stay tuned. Bye bye.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: E un benefit per libere frequenze.

16:36 questo giovedì 14 maggio 2026, proseguono in diretta le trasmissioni su 105.25 di Blackout, radioblackout.org in tutto il mondo. Dopo l'amore cosmico di Imballate con DJ Bubble Rap, Cosmic Mamba per due ore sulle frequenze libere dal 1992 di Torino e dintorni, con la voce e la sezione di Andrea, un saluto a tutte e a tutti voi. In questa giornata tipicamente primaverile di sole, vento, freddo e caldo, un po' così British. Spero siate pronte e pronti per il consueto voyage e i ritmi nelle melodie, nelle armonie che più ci accattivano, ci hanno accattivato nell'ultima settimana, gli ascolti casalinghi riproposti poi qua a voi in due ore di diretta. Per interagire ovviamente i contatti sono sempre i soliti: 346-6673-263, 011-24-95-669, radioblackout.org, l'abbiamo già citato, lo abbiniamo nel ricordarvi anche ovviamente i social. Se volete rimanere informati sugli eventi e sfuggire al contempo la macchina infernale appunto dei social media, gancio.cisti.org per le iniziative che interessano a noi.

interessa a noi e a voi. L'abbiamo sentito nel laconico pre-spottino del Blackout Fest. Porta appunto strettamente a noi e a voi questa tre giorni che si al solito si prospetta di successo, di pubblico critica e soprattutto denaro. Il Blackout Fest che da tanti tanti anni vi tiene compagnia nel mese di giugno, 12, 13, 14 giugno, quest'anno di nuovo al Manituana. Ci hanno chiesto il bis. Noi ben volentieri utilizzeremo quello spazio per una tre giorni di dibattiti, di incontri, di suoni ovviamente, di mangiate, bevute e quant'altro. And when you love yourself, you find out where you have to love by because you love yourself. And as the same man with the skin color, look different. But look there. No difference between I and I.

0: Feel the Bass, Coyote dal loro nuovo lavoro, da Pinchy and Friends, Naya Bing, che abbiamo già esplorato in un po' di tracce. Vi andiamo a presentare questa You've Been Tricked, che incarna la perfezione, lo spirito del duo di Nottingham. Basso dub, synth balearici, campioni vocali.
1: No difference between them. They teach us not to love one another.
0: Dall'enorme catalogo.
1: No difference between them.
0: Della musica giamaicana.

E allora 16:54 Cosmic Mamba on air. Siamo partiti con le sonorità ultra rilassate dei Coyote. Naya Bingi, lavoro ultimo loro su Pinch & Friends. Altro fresco lavoro, questo ambiente dal quale tratta questa traccia, quella precedente, a nome di Jaxopolis, DJ producer canadese. Di solito impegnato su ritmi più veloci, questo lavoro decisamente più spazi aperti e melodie. Come al solito il viaggio prosegue tra novità, qualche vecchia chicca come quella che tra poco sta per partire, Escape from New York, Fire in My Heart, remixata da Jura Sound System già di qualche anno fa, l'originale del 1984. Vediamo se si adatta bene a queste sonorità 2026.

Allora, 17:12 Cosmic Mamba On Air. Qua fuori nel quartiere di Aurora si è scatenata una tempesta di vento. Tanto per aggiornarci anche sul meteo. La musica è un po' meno tempestosa. Più fluida possibile, almeno così speriamo.

Allora, no. 17:34 in questa puntata decisamente slack di Cosmic Mamba. Non vi stiamo aggiornando su tutti i pezzi, ma non possiamo. Citare quest'ultimo brano, quello di sottofondo, da Leave Your Mind, nuovo lavoro di Larry Heard, the father of Deep House, Mr. Fingers, uno dei suoi tanti pseudonimi usato in questo caso per il fresco lavoro di questo fresco 66enne. Alleviated Records, da lui stesso curata, in quelli di Memphis, Tennessee, lui di Chicago. Si è ritirato in campagna. No country music, ma la solita miscela di cassadritta, sinta analogici, tastiere jazz. Bassi profondi. Abbiamo miscelata questa barn dance col suo classico di 20 anni fa, You Rock Me.

Oh yes, oh yes. Sette e 58. Già da alcuni pezzi abbiamo decollato. Passando attraverso anche vecchie glorie del pop italiano. Joe Squillo con la sua Avventurieri, remixata da Pesa in questo 2026. Tutto compreso in una pungente compilation appena uscita, Evil Acid Barons, cattivi baroni dell'acido. Un saluto a Mr. Baron One, ovviamente, per la Evil Plans, una compilation di una delle massime specialità locali del Regno Unito, che come tante altre, come anche il tè, hanno bellamente rubato. Stiamo parlando dell'acid house, dei suoni acidi, delle estati dell'amore 87, 88, 89, giù di lì. Linee acide sperimentate a Chicago qualche anno prima. Attecchirono parecchio nella perfida Albione. E quindi ancora nel 2026 si celebra The Acid Barons Weekender, mini festival super underground di suoni acidi old school, come quelli che stiamo sentendo, come quelli che abbiamo sentito. Anche Joe Squillo fa parte della festa, come questa Q, anche Mental Cube Rich Lane Remix.

E allora 18:22. Ad alta intensità l'ultima mezz'ora di Mine. Questa Evil Acid Barons. Vecchie Volpi, Ed Tomlinson, Jamie Tolley e Phil Blavatsky. Vecchie Volpi della scena acid britannica, fautori di una festa, Evil Plans, che si è trasformata poi in un weekend, in un vero e proprio mini festival.

Siamo alle battute finali, ancora questa Forever Transmission a nome di Ian Vale. Prima abbiamo ascoltato Magic a nome di Jezebel, anche loro coinvolti in questo progetto. E poi uno dei master della scena, Duncan Gray, Mental Cube e Pesa, li avevamo già citati. Vi lascio un progetto con un progetto affine, Totem Project, quasi tutto name your price su Bandcamp, quindi una politica che ci piace. Avevamo già ascoltato questa lunga version di Medicine. A seguire Ristorante International con la dottoressa Antonomasia, Bastioni di Orione, Trigger Point, Cider Night, questo è il programma ricco, mici ficco del giovedì. Stay tuned, stay blackout.

Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens.

0: giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
2: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
1: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
3: Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci, immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
1: Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, a cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
2: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale di Strabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Strabia, via Galinier 36 a Vigliana.

18:41, buonasera. Qui dottore Santonomasia, Risso Radio International. Come tutti i giovedì 18:30-20 blackout. Giovedì 14 maggio 2026. Un'altra apertura straordinaria del nostro ristorante radiofonico per antonomasia.

partiamo con un bel soffritto. Soffritto a luci rosse. Eli Roth si è messo a raccogliere tutta una serie di tracce del dance floor dei film italiani Sexploitation degli anni 60, Red Light Disco. Questa è la compilation che ne è venuta fuori. Diciamo un po' un antipasto per voi, carissimi e carissime ascoltatori di Risto Radio International, antipasto sonoro di quello che sarà il DJ set cinefilo, cinematografico, al sapore di cinema, che vi offrirò in quel del Paso appunto questo sabato. Avete sentito gli spottini, avete letto anche il volantino, imperdibili offerte, portate i sacchetti da casa.

dal film L'infermiera di notte. La musica è... Chiaramente lasciamo stare i commenti legati non solo ai titoli ma anche ai contenuti e alle immagini di questi film, immagini stereotipizzate alla grande, parleremo anche di questo prossimamente a questi microfoni, ma sicuramente fino all'ultimo respiro non sovrapponiamo questioni. La musica è qui. Questa sera si parla di cibo, di solleticare il vostro appetito. Tra l'altro un saluto especial in quel del mezcal. Musica è qui. Io, perdonatemi, non la ricordo quasi mai la cena del mercoledì e invece occorre farlo. Musica è qui. Una bellissima situazione di convivialità, socialità, giovinezza, freschezza e cibo ottimo. Intanto sono in attesa di un ospite, non so se arriverà mai negli studi, insomma attendiamo ancora un attimo e altrimenti arrivo io a solleticare il vostro appetito. La musica c'è. Un paio di ricettine in settimana le ho messe da parte proprio per voi, però fatemi sapere anche voi cosa vorreste mangiare, cosa avete in frigo, cosa non sapete. Sì, la musica è qui. Riguardo alle preparazioni culinarie spero di poter soddisfare i vostri dubbi e curiosità. 011 24 95 669 346 66 73 263.

Bene, su questa sexy night iniziamo a solleticare il nostro appetito. Ho recuperato proprio qui in radio, nei nostri cunicoli nascosti, questo libercolo. Io sono una grande appassionata anche di libri di cucina, chiaramente quelli vecchi, antichi, sono assolutamente succulenti per me. Ho trovato questo libretto che secondo me piacerebbe tanto anche al nostro Herman, di Maria Paola Dettore, Il pane dall'antipasto al dolce. Da tutte le regioni italiane, piatti semplici ma straordinari a base di pane. Prima e unica edizione, febbraio 1979, carta ingiallita. Un buon odore di vecchio, ma non di umido da cantina, eh. Ricette, tra l'altro, anche infarcite di consigli e trucchetti. E quindi partiamo con questo soufflé di pane e piselli. Vi consiglio di usare i piselli freschi, visto che sono assolutamente di stagione, e di godere anche di questo momento antico di riscoperta del tempo attraverso appunto la preparazione, l'operazione di sbucciatura, sgranatura dei piselli dal loro baccello. Dunque, Maria Paola Dettore dice: francamente non saprei definire questo piatto, che potrebbe essere un secondo di per sé, magari seguito da alcuni formaggi. Può anche essere interpretato come un contorno a un lesso, poniamo, o a un brasato. Nello stesso modo si presta come spalla a uno spezzatino o a un pollo in umido, nel caso si optasse per un piatto unico. Qua siamo in un'epoca in cui si mangia carne mattina, colazione, pranzo e cena, insomma. Io invece ve lo propongo come entrée in questa serata. Ingredienti per 4 persone: ci servono 100 g di pan grattato, un bicchiere di latte, 40 g di burro fuso, 3 cucchiai ben colmi di parmigiano grattugiato oppure gruviere, emmental, insomma quello che avete, 3 uova, 4-5 cucchiai colmi di piselli al burro, se ve ne sono avanzati. Se non avete a portata di mano dei piselli freschi, potete usare i piselli in scatola o congelati. Congelati forse meglio che non la conservazione in scatola. Sale, pepe e noce moscata. Si riuniscono in una terrina il pan grattato, il latte, il burro fuso, ma assolutamente non colorito, il parmigiano, i tuorli delle uova, sale, pepe, noce moscata, e si mescola rapidamente. Si aggiungono quindi i piselli e infine gli albumi montati a neve. Si versa il composto in una pirofila ben imburrata e si passa in forno a calore medio per 30-40 minuti. Dato che si tratta di un soufflé, evidentemente si gonfierà e quindi dovrà essere portato in tavola con una buona sollecitudine, ma la sua tendenza ad afflosciarsi è inferiore a quella dei classici soufflé, per cui si avrà felicemente qualche minuto di margine di sicurezza nel caso di intoppi all'ultimo momento. E sì, perché il soufflé moscio, insomma, non si può vedere. Non è così stuzzicante. Due piccole annotazioni.
Se non si ha il tempo, si può anche evitare di montare a neve gli albumi, si avrà un soufflé meno spumoso ma più resistente. E se invece si vuole strafare in raffinatezza, lo si può cuocere in pirofile individuali che fanno, in pirofiline, scusate, individuali che fanno sempre un bell'effetto. In tal caso il tempo di cottura sarà ridotto a 10-15 minuti.

Andiamo avanti con un'altra ricetta, mi è piaciuta come l'ha declamata la Maria Paola Dettore. E quindi un'altra delizia, frittelle di pane. Io le amo. Vi saprò dire alla fine della lettura della ricetta se sono come quelle che amo io e a cui sono abituata. Che poi quando si tratta di frittura si sa, va bene tutto. Rammentando nitidamente quanto amavamo e sospiravamo le frittelle di qualsiasi tipo, dolci o salate, mi rammarico della loro relativa assenza dall'alimentazione dei ragazzini di oggi. È vero che il tempo scarseggia, che l'odore di fritto può ristagnare, ma almeno una volta ogni tanto si può fare un piccolo sforzo che con tutta probabilità farà contenti grandi e piccoli. In una terrina si bagnano 200-250 grammi di mollica di pane bianco con un buon bicchiere di latte e si lascia riposare per mezz'ora mescolando ogni tanto. La mollica deve risultare morbida ma non fradicia, quindi se necessario alla fine o la si strizzerà un poco o si aggiungerà ancora del latte. Si uniscono quindi 3 uova, una manciata di parmigiano grattugiato, sale, volendo anche un pizzico di pepe, e si mescola molto bene con un cucchiaio o ricorrendo addirittura a un frullatore. Si butta quindi il composto a cucchiaiate in abbondante strutto o olio ben caldo, facendo dorare le frittelle su entrambi i lati. Si servono caldissime, spolverizzate di sale o di parmigiano. Al composto si può aggiungere del prosciutto cotto tritato, qualche foglia di salvia o di rosmarino, pure tritati. E invece del parmigiano si può impiegare anche del gruviera, e che andava molto a quei tempi, anche l'emmental, o formaggio analogo tagliato a fiammifero. Queste frittelle sono buonissime anche fredde. E io vi aggiungo che in Puglia si unisce all'impasto, ahimè, ai noi, anche della mortadella a cubetti, a fette sfilacciate, insomma. Senza paura. E poi queste polpette vengono inserite in un sugo di pomodoro e si fa cuocere e poi si condisce la pasta con queste polpette che vengono definite in Puglia di magro, ma in realtà di magro non c'hanno niente. Mango, 19:13, Risto Radio International, Blackout.

spero che abbiate iniziato a sentire l'odore di fritto, che per me è uno dei profumi più inebrianti della cucina, anche attraverso le vostre casse, i vostri diffusori di blackout.

prima di continuare con qualche altra ricetta, vi do qualche informazione sul palinsesto del giovedì e come continueranno le dirette o le differite qui a Blackout. Bastioni di Orione, Trigger Point, ci sono e non ci sono, ma li ascolteremo dalle 20, Bastioni di Orione, dalle 21:32 Trigger Point. E poi Arsider Knight sotto pelle, sottocutaneo. Niente delicatessen per questa sera.

un dolce sfizioso rintracciato in questi giorni e preparato per Ristoradio International.

Quindi fino alle 20 insieme. Chissà, voi forse state mangiando, fatemi sapere cosa state mangiando. E perché? 346-6673-263.

beh, certo, assolutamente sì, ci arriva un messaggio come sempre preciso e puntuale, non solo mortadella. Generazioni pugliesi passate, tra cui tutto il settore matriarcale della mia famiglia, consideravano prosciutto, insaccati e pollo prodotti dietetici, arrivando ad affermare addirittura: ma che c'entra, quella non è carne. Verissimo. Infatti era impossibile essere vegetariani in Puglia, ma comunque anche mettersi a dieta. Ricordo spesso un carissimo amico di San Severo che voleva mettersi a dieta, chiese alla madre di preparare della verdura e lei fece la parmigiana.

E lì bisogna mettersi lì a sbucciarli e poi preparare delle buone minestre, riso e piselli, per dirne una.

E allora, a proposito di frittura, casualmente mi è arrivata così fra le mani la pagina della mozzarella in carrozza. Per aprire la stagione estiva è fondamentale questa ricetta da ricordare ciclicamente.

Questa è una suggestione, sì, deliziosa e succulenta, che ci è arrivata. Aurora, cavolfiore, cipolla e carote spadellate nel wok con straccetti di soia reidratata fritti, fatti andare 4 minuti nell'olio di girasole con curcuma, semi di finocchio, rosmarino, zenzero e un pizzico di peperoncino, perché avevo fame e ho saltato il pranzo. Ma guarda, ma va bene così, anche senza giustificazioni, ricetta fantastica, succulenta. Tra l'altro anche ieri al mescalo ho visto straccetti di soia, spezzatino di soia reidratato, che è una delle prime portate vegane che io ho mangiato in tenera età a casa di una zia che in effetti era la zia strana. Come sempre bisogna lavorarli un po' questi prodotti, come il tofu, insomma, come la boba ci insegnava, marinature, farciture, impanature, perché insomma così sanno di poco, ma si aggiunge, si insaporisce, si soffrigge e vengono fuori dei piatti deliziosi. Grazie a chi ci ha scritto, buon appetito.

ultimi brani per la compilation di Eli Roth Red Light Disco, Italian Sexploitation Cinema, che ci ha accompagnato in questa puntata. Poi riattacchiamo con Pulp Fusion, che abbiamo già ascoltato domenica sera in quel di Fino all'ultimo respiro, ma si sa, quando qualcosa è buono bisogna fare il bis.

E quindi mozzarella in carrozza. Chiaramente con un pensiero unico verso Bano One, che è un grande cuoco sotto mentite spoglie, nel senso che non lo dà a vedere, la mozzarella in carrozza lo possiamo dire a questi microfoni, uno dei suoi piatti classici e sempre eccezionali.

Nonostante, ci dice Maria Paola Dettore, sia un classico della cucina partenopea, è entrato oramai nelle cucine però appunto di tutta Italia, lo dimostra il fatto che lo cucina anche Baron One. La collocazione di questo piatto all'interno del pranzo, come molti altri piatti, può variare a seconda delle esigenze. Prendendo in considerazione un appetito medio, occorrono 2 fette di pan carré a persona, perché ai tempi si diceva pan carré.

c'è chi le priva della crosta. Personalmente trovo che questa invece dia un senso di sicurezza. Se per qualche motivo mi capitasse di bagnare troppo il pane, la crosta me lo terrebbe assieme, mi spalleggerebbe. Good time, you're thinking today's so fine. You're living in... Private o no della crosta, le fette vanno passate molto rapidamente in poco latte che per comodità si può versare in una fondina e l'operazione risulta facilitata. Quindi si accoppiano ponendo all'interno 3 o 4 fettine di mozzarella, badando che non spuntino dai bordi, si allineano su un piatto e si irrorano con una o due uova battute e salate.

Dopo qualche minuto si rigirano e dopo qualche altro minuto sono pronte per essere passate con cura nel pangrattato, facendo attenzione a sigillare il più possibile i bordi, in modo che la mozzarella, fondendosi durante la cottura, non scappi fuori. Adesso io personalmente ho un dubbio amletico, perché non so se Barone le passa nel pangrattato o nella farina. Mi rimarrà il dubbio. Anyway, ma qualche morbida, filante sgocciolatura fa un bell'effetto. Ci viene detto, a proposito appunto della mozzarella, che non scappa fuori, però se scappa fuori, insomma, va bene lo stesso. Quindi si friggono in strutto oppure in olio, si sgocciolano quando sono ben dorate e si posano per qualche istante su una carta che assorba il grasso eccedente, che ce n'è, eh? Ovviamente si girano, dorate, si fanno cuocere da una parte e dall'altra. Io vi consiglio fuoco non altissimo, nonostante io sia una grande sostenitrice dei fuochi chiaramente belli alti, potenti, sfricolanti, però si rischia di tenere poi la mozzarella cruda all'interno del pane, quindi meglio un fuoco medio. Si servono caldissime e la conclusione è la seguente: chi possiede uno stomaco d'acciaio potrà irrorare la sua mozzarella in carrozza con un poco di burro fuso e dorato in cui si è stemperato un filetto d'acciuga o un cucchiaino di pasta d'acciughe. Perfetto. Questo consiglio finale è assolutamente delizioso: mozzarella in carrozza.

Io vi amo, un saluto alla crew di Malta che fa vedere, mi gira una foto con la mitica pasta balena dal 1865, acciuga praticamente spremuta e concentrata, fantastico.

Beh, pane comunque, pane, burro e acciuga, devo dire. L'ho affiancato al mio adorato pane e pomodoro e basilico fresco e un pizzico di sale. Ma sono le 19:40, siamo quasi in aria di dolce. Anche se dopo la mozzarella in carrozza ho paura che la situazione sia un po' intasata, ma questa è una torta molto leggera, davvero, con soli due ingredienti. Intanto fatevi un digestivo, anche solo mentalmente, anzi metto gli spottini come digestivo e poi passiamo al dolce.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
2: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
1: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
3: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
1: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
2: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Bene, è proprio arrivato il momento del nostro dolce, questa torta, due ingredienti. Che prevedono, in effetti, come promettono dal titolo, appunto, due ingredienti, ovvero 700 grammi di mele golden e 250 grammi di cioccolato fondente. Per guarnire, cacao amaro in polvere 30 grammi. Partiamo sbucciando le mele con un pelapatate, poi le dividiamo a metà, rimuoviamo il torsolo centrale e le tagliamo prima a fette, poi a cubetti regolari. Trasferiamo i cubetti di mela in una pentola capiente, versiamo 50 g di acqua, copriamo con il coperchio e cuociamo a fuoco dolce per circa 20 minuti. O fino a quando le mele risulteranno ben morbide. A questo punto le frulliamo accuratamente con un mixer a immersione.

otterremo una purea liscia e omogenea che lasceremo intiepidire. Nel frattempo tritiamo il cioccolato fondente al coltello, poi lo sciogliamo a bagnomaria fino a renderlo fluido e lucido. Uniamo la purea di mele al cioccolato fuso e mescoliamo bene fino a ottenere un composto uniforme, denso e cremoso. Versiamo il composto in uno stampo a cerniera da 18 cm, rivestito con carta da forno, livellando la superficie. Trasferiamo in frigorifero e lasciamo rassodare per almeno 2 ore, ma meglio ancora per tutta la notte. Quando il dolce sarà ben compatto, lo sformiamo delicatamente per eliminare la carta da forno e prima di servire spolveriamo la superficie con cacao amaro. E si assaggia, secondo me è una delizia, non ho provato a farla, ci proverò. Si conserva in frigorifero solo 2 giorni perché insomma la mela dopo un po' senza nessun tipo di conservante, vabbè c'è lo zucchero, ma no, zucchero alla fine sì, lo zucchero del cioccolato, ma insomma poca roba. Quindi si consuma presto, entro 2 giorni, altrimenti si può congelare porzionata. Non ho capito perché porzionata, vabbè. Chiaramente se vi piace potete unire in alternativa al cacao zucchero a velo o anche cannella.

19:54, noi ci ascoltiamo ancora un brano da Pulp Fusion e poi i Bastioni di Orione. Ci risentiamo con Risto Radio International giovedì prossimo 18:30-20, solo e sempre su Blackout, dove vi consiglio di rimanere. E ci vediamo in vetrina sabato a El Paso. Buon appetito!

0: vendere Taiwan in
1: cambio. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
2: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
3: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
4: Benvenuti e benvenute a questa puntata di Bastioni di Orione, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Per oggi 14 maggio 2026 abbiamo due interventi registrati, il primo di Freddy del Curatolo dal Kenya, che ci parlerà del vertice Africa-Francia, Africa Forward, che si è tenuto in Kenya, e quindi di tutto quello che questo può significare dal punto di vista economico e strategico.
5: E poi da Nairobi passiamo a Roma, ma Roma come centro del mondo, perché Alberto Negri ha fatto un excursus praticamente partendo da Pechino, dall'incontro di Xi Jinping e Trump, per arrivare alla Lambretta giapponese, la Spagna, lo sviluppo spagnolo, l'attuale governo italiano, i suoi disastri soprattutto in ambito di Africa. Quindi ritorniamo in Africa e se ne parla anche lungamente, soprattutto del Nord Africa e della Libia in particolare. Insomma, di pillole, diciamo, di saggezza tra virgolette, che ci vengono elargite da Alberto Negri, che comunque a tratti è veramente
4: però
5: interessante.
4: Tutto si tiene, nonostante l'eterogeneità degli argomenti trattati da Alberto, comunque tutto si tiene, poi ve ne renderete conto ascoltando l'inserto registrato.
5: E cominciamo con Freddy del Curatolo da Nairobi.
4: Senti, mi ha fatto delle belle figure il Macron.
6: A parte quella appunto che è stata ripresa, che poi alla fine sembrava la cosa più importante, no?
5: Ma invece
6: facesse il francese stizzito, no? In realtà ha avuto un grande successo da questo punto di vista, anche perché sono arrivati veramente tutti per sentire che cosa proponeva, che è stato abbastanza non solo ascoltato ma abbastanza convincente. Adesso vediamo. Poi ha tirato fuori subito i numeri, insomma 23 miliardi non è che sono briciole rispetto a quello che fa sta facendo adesso il mondo, perché la Cina ha tirato leggermente i remi, Trump vuole in cambio sempre qualcosa e lo dice anche in anticipo senza nemmeno tanti sotterfugi, no?
4: Vergogna,
6: voglio tutti i dati sanitari di tutti, se volete ancora aiuti per la sanità, voglio i minerali, e quindi lo dice chiaramente subito con il suo stile, e gli altri insomma arrivano ma danno bricioline, come il nostro piano Mattei, cioè arrivare
5: che è stato
6: 23 miliardi,
5: che un pochino è stato assimilato a questo Africa Forward.
4: Però lui si è portato presso un sacco di imprenditori in questo viaggio.
6: Sì, un sacco di imprenditori, e poi soprattutto ha subito cooptato investitori, grossi investitori africani. E infatti di questi 23 milioni un 8-9 arriveranno da imprenditori africani o afro europei, insomma con multinazionali e così via. E in più è arrivato il numero uno il billionaire, il magnate africano per antonomasia, Dangote, proprietario della raffineria, della terza raffineria più grande del mondo, che oltretutto ne vuole riempire l'Africa di raffinerie, cioè ne ha in mente una in Kenya, una in Tanzania, e sta sondando per rendere l'Africa almeno, non dico indipendente, ma comunque per una buona percentuale anche autosufficiente.
5: Sempre comunque in Africa orientale, cioè si sta
6: sempre in Africa orientale, certo si sta spostando di lì, perché oramai l'Africa occidentale la serve tutta praticamente attraverso la raffineria di Lagos. Serve il Ghana, la Guinea, serve il Senegal, quindi insomma bene o male Cioè, ci so, e siccome il Kenya ad esempio ha scoperto questo giacimento già da tempo, che poi la Tullow Oil ha mollato, e adesso lo ha preso un'azienda keniana, che da sola chiaramente non può fare molto. L'Uganda idem, ha tutto il bacino del lago Alberto aperto e ha solo bisogno di portarlo verso il mare. Quindi insomma, Dangote ci ha visto giusto e Macron gli ha voluto subito parlare. C'era Guterres, cioè sono arrivati tutti.
5: Ma ci hanno buttato anche questi.
6: C'era Cristalina Georgieva anche, quindi c'era World Bank, c'erano i vertici del Fondo Monetario Internazionale, insomma.
4: Mancavano i tre paesi del Sahel.
6: Bravi.
4: I tre paesi del Sahel mancavano.
6: Mali, ma che Burkina. Strano, Che strano che mancava l'alleanza.
5: No, c'erano alcuni che stavano protestando fuori.
6: Oltretutto alcuni erano anche francesi.
5: Sì. Anche
6: sì, due o tre francesi che erano venuti a riporto hanno fatto finta di venire al vertice, invece li hanno arrestati subito. Due francesi, un greco e un paio di pseudo-arabi, e insomma.
5: Quindi è poco.
6: E oltretutto, altra mancanza abbastanza significativa è quella della Repubblica Democratica del Congo. Apparentemente come al solito perché c'era Kagame, però in realtà insomma
5: ma perché sono diciamo pappa e ciccia con gli americani.
6: Beh, diciamo che le terre rare sono state un po' avulse dal discorso, anzi nel momento in cui sono state citate Macron ha attaccato la Cina dicendo loro sono i grandi predatori del secolo, e appunto con le terre rare loro se le prendono, se le lavorano per loro, impoveriscono e vi lasciano.
5: Però se le è presa anche con Trump, anche se non direttamente.
6: Sì, ha detto invece gli Stati Uniti non li ha chiamati predatori, ma ha detto se ne fregano delle regole.
5: Esatto, e infatti
6: oltretutto, appunto, erano appena reduci. Adesso c'è questa bella guerra fredda. Cina-America, perché gli Stati Uniti si sono presi la miniera più importante tra quelle gestite dai congolesi direttamente, che era già in orbita Cina, a Kolwezi, da dove esce il 70% del cobalto.
5: E infatti l'M23 si è ritirato. Infatti l'M23 si è ritirato dal Sud Kivu.
6: Sì, proprio oggi Human Rights Watch ha tirato fuori un report su tutte le connivenze con l'esercito ruandese prima di andarsene dal Sud Kivu, con uccisioni, violenze sessuali, abusi, bello corposo, anche dopo l'accordo di Washington, quindi barba. A tutto. E comunque adesso gli americani sono riusciti a mettere come rappresentante speciale ONU in Congo un americano.
5: Ma guarda.
6: Guarda te. Quindi insomma loro si stanno accaparrando. E noi, noi Italia, fino all'altro ieri, ovviamente nell'orbita Trump eravamo tutti, anche a livello di Piano Mattei, tutti corridoio di Lobito, tutti buttati da quella parte. Adesso chiaramente che non li caga più, non caga più il governo, un attimino disorientati.
5: Ma poi il corridoio di Lobito se l'è portato via l'inondazione.
6: Sì, vabbè, a parte quello, sono lavori davvero che non so come possano procedere, andare avanti, perché stiamo parlando veramente di una roba immensa, lunghissima, poi con le diramazioni che vogliono fare loro, no? Cioè collegare praticamente i due oceani. Possibile col terrorismo in Mozambico, anche a sud della Tanzania, insomma, no, una roba impossibile.
4: Senti, sembrerebbe strano che i francesi abbiano scelto un paese anglofono, no, per fare questo incontro, però effettivamente Nigeria e Sudafrica sono ormai i partner commerciali principali della Francia, e soprattutto dopo che è stata espulsa, diciamo così, dal Sahel, il pivot francese si sta spostando sempre di più verso l'Africa orientale, anche per esempio anche il Madagascar comincia ad avere un certo interesse per loro, anche se è un'ex colonia.
6: Sì, sì, l'ha sempre avuto quello, però in ogni caso sono paesi stabili innanzitutto, sono sia quelli che diciamo hanno l'aspetto di democrazie, sia quelli comunque con leader forti al limite del dittatore, come può essere appunto Kagame, sia anche governi militari, come c'era anche Randrianina, il generale del Madagascar al forum, quindi diciamo che sono governi con i quali si può discutere, stabili. È logico che dall'altra parte trovi appunto generali, non sai mai qual è il vero rapporto con ribelli locali, con jihadisti, quindi insomma è un terreno comunque minato, tant'è vero che si sta levando un po' anche l'ex Wagner, quindi non è che lo sapeva prima, e economicamente soprattutto non sono posti in cui adesso puoi fare accordi, quindi cercare l'Africa di qua era sicuramente un esodo naturale. In più ha trovato anche persone interessate, ha trovato sviluppo che interessa loro, come ha detto Macron, e questo approccio che vediamo se è veramente un nuovo paradigma, oppure se è un aggancio di facciata di coinvestire, di questo. Poi anche Ruto nel discorso davanti a Macron lo ha detto: noi non vogliamo di più dipendere, abbiamo miliardi di risorse, 4.000 miliardi, dice lui, di risorse economiche in Africa, tra banche, grandi investitori così, e dobbiamo farle fruttare, quindi vogliamo un rapporto win-win alla pari, e su questo diciamo verte poi la dichiarazione di intenti che hanno firmato alla fine tutti i capi di Stato. Quindi da questa parte si può avere una specie di accordo, anche se magari è metà e metà, è un po' di facciata, però almeno lo puoi raggiungere, lo puoi vedere. C'era Abiy Ahmed, insomma sono anche nazioni che tra di loro, sotto l'egida dell'Unione Africana, non sono neanche così amiche e così, però quando si tratta di interessi e di un piano ben preciso, soprattutto avallato dall'ONU presente, dalla World Bank presente, e allora la cosa la puoi fare solamente da questa parte.
5: Soprattutto quello, al di là dei meme che sono arrivati solo quelli in Occidente, però questo è il fondamento, cioè la richiesta esplicita di avere degli investimenti che non siano più considerati a rischio, è un po' quello che è venuto.
6: Infatti la richiesta da parte africana è quella intanto di rivedere tutta l'architettura finanziaria del debito per l'Africa, dei prestiti, di cambiare. Lì Guterres nel suo intervento ha detto: è ancora un sistema basato su regole che abbiamo stabilito nel 1995, era un altro mondo, è ora di rimetterci a sedere. L'Africa nel G7 è un'idea che è uscita da lì, tant'è vero che Ruto è stato invitato al prossimo G7, così come era stato invitato al precedente quando c'era la Meloni presidente di turno, è stato invitato ufficialmente a Parigi, e appunto è già l'Africa come Unione Africana, lo sapete, è già nel G20 dalla volta scorsa, dall'India. E quindi adesso un G7 che diventi G8 con l'Africa, o quantomeno con un rappresentante che sembrerebbe essere stato scelto un po' da tutti.
5: Ma in che modo l'hanno Ruto? Scelto? Cioè, come è venuta fuori questa leadership di Ruto come leader panafricanista?
4: Ma forse perché è stato quello che più di tutti ha fatto il bravo alunno rispetto alle disposizioni del Fondo Monetario Internazionale. Basta vedere come ha gestito la repressione contro le proteste della finanziaria, dei tagli alle tasse, o no?
6: Sicuramente è quello più abile in politica estera e che riesce a fregarsene anche di quello che succede in patria, perché ha anche meno problematiche, insomma. Sappiamo bene, Abiy Ahmed è sempre ripreso tra
5: una guerra,
6: tra Tigrai, Eritrea, supporto
5: Sudan.
6: Con gli Emirati ai ribelli del Sudan, e altri hanno i loro problemi interni comunque, o leadership che non sono molto democratiche, o comunque non sono loro abbastanza carismatici. Cioè potevano essere Ruto o Kagame come abilità, ma Kagame sappiamo bene che non rappresenta proprio un paladino della democrazia, oltre che rappresentare anche uno Stato comunque limitato, piccolo, per quanto intraprendente e in sviluppo. Il Kenya oltretutto ha potenzialità davvero incredibili, cioè anche e se le tiene ancora a bada. Anche il Kenya ad esempio ha terre rare, coltan sotto il Monte Kenya, ma ancora non hanno iniziato a scavare. Appunto c'è sto bacino del Turkana che potrebbe veramente avere riserve petrolifere che possono soddisfare l'intera Africa orientale. Quindi questo probabilmente lui lo va anche a dire in giro, teniamocelo tra di noi. E questo rispetto se l'è guadagnato soprattutto nei confronti dell'Europa, Europa tutta, cioè Francia, Italia, Germania sicuramente, ma anche i rapporti con l'Inghilterra fuori dalla fascia UE non sono malaccio, ma se l'è guadagnata. Tant'è vero che Macron, quello che mi ha colpito lì al forum è stato che ha ripetuto più volte la parola Europa della parola Francia. Noi dell'Europa vogliamo investire in questa maniera, noi dell'Europa vogliamo, noi dell'Europa basta colonialismo. Cioè è una cosa che per un, no, che per un francese suona abbastanza strana. E questo secondo me lo si deve anche al fatto che la sua controparte fosse Ruto, che appunto ha abbastanza ascendenti in questo momento in Europa.
5: Dopo questo,
6: o meno Cina forse,
5: i contendenti sono tanti: Europa, Russia, sì. Cina e America, i contendenti esterni al continente per farci affari.
6: Sì.
5: Dopo questo, pensi che le quotazioni europee possano essere maggiori che non quelle americane o russe? Non dico cinesi perché...
6: Ma allora, dico, ovviamente rimaniamo sempre sul fatto che non stiamo parlando di Kenya, stiamo parlando di Africa in generale,
5: sì,
6: o quantomeno di Africa
5: orientale,
6: non ex colonia francese. E più poi, come l'abbiamo detto, c'era anche il giovane intraprendente presidente del Senegal che praticamente non ha fatto altro che parlare di calcio. Cioè il suo intervento ha detto noi, c'era anche il presidente che è primo, cos'è, primo ministro del Marocco, no? Quello sotto al re. C'era anche lui, ha detto subito noi abbiamo vinto la Coppa d'Africa, non la restituiremo mai, che sia ben chiaro, noi siamo i portavoce africani del calcio.
5: L'hanno conquistata sul campo,
6: l'ha toccata piano.
5: Sì, poi l'hanno conquistata sul campo.
6: Ha parlato solo di quello, però il fatto che appunto siano arrivati comunque leader francofoni ed ex colonie come Senegal e Costa d'Avorio è significativo anche quello. Però appunto dalla parte di qua l'Europa non può spezzare un'egemonia. Macron l'ha detto chiaramente, anche un passaggio anche interessante, ha detto quando parlava dicendo mai più colonialismo, noi dobbiamo guardarci indietro, restituire, però non sotto forma chiaramente di carità. Lì si è preso molti applausi, però ha detto anche che le ex colonie hanno avuto appunto un rapporto particolare, che però dice noi non potremo neanche permettercelo oggi di essere così forti, così ancora, perché non abbiamo più i mezzi. E quindi dice veniamo in termini quasi, no, paritetici, proprio perché siamo l'Europa, non siamo la Cina, non siamo gli Stati Uniti, quindi trattiamoci da pari, perché possiamo fare del bene ad entrambi e non siamo qua a fare i predatori, perché non ce lo possiamo permettere.
5: Poi però ha rovinato tutto facendo il cazziatone alla platea con un tono coloniale.
6: Sì, anche perché comunque quando vieni in Africa ti rendi conto che il 90% delle persone che ti stanno ascoltando hanno meno di 30 anni e quindi hanno l'esuberanza e quindi è chiaro che ti viene da trattarli, anche Ruto l'ha fatto un paio di volte, ti viene da trattarli come dei ragazzini, quali effettivamente sono. Quindi bene o male io l'ho anche capito in quel momento, al di là che i francesi hanno questo modo sicuramente non simpaticissimo di farlo.
4: Però è anche vero che quasi tutti i presidenti francesi, che ormai sono a fine mandato, quando vengono in Africa dicono sempre è la fine della France-Afrique, non siamo più colonialisti, cioè facile dirlo quando sei in quella condizione lì. La questione che viene da pensare è anche che insomma questi accordi, questi investimenti, sì c'è l'Europa, ma effettivamente l'Europa ha bisogno di queste materie prime strategiche che sono necessarie per la transizione energetica, quindi insomma c'è anche un interesse ben preciso dell'Europa, non solamente in quanto Francia.
6: Sì, infatti sulla transizione energetica bene o male quasi tutti i pannelli laterali dell'evento di due giorni, specialmente quello del giorno prima all'Università di Nairobi, erano tutti incentrati su transizione energetica e intelligenza artificiale. Praticamente poi si è parlicchiato di sanità, si è parlicchiato di agricoltura, ma sempre anche agricoltura in relazione all'intelligenza artificiale, le start-up tecnologiche, così. Però transizione energetica moltissimo, quindi molti di questi progetti dei famosi 23 miliardi sono in quella direzione, e in quella direzione significa ok, facciamo subito qualcosa con le vostre risorse minerarie, comunque gran parte.
5: Però contemporaneamente poi mi pare che sia andata Addis Abeba Macron, ho proseguito comunque il viaggio sempre in Africa orientale, quindi cercando di perseguire quegli interessi lì. Pertanto la France-Afrique davvero se l'è dimenticata, oppure quello che sta capitando nel Sahel con le guerre portate appunto ai tre paesi che non c'erano, che non erano presenti, vedono dietro non solo gli ucraini ma anche i servizi francesi o comunque un interesse francese nascosto.
6: Ma io ti dico, secondo me la tattica sta funzionando e fa comodo alla fine anche a qualche blocco africano, nel senso che Traoré per un attimo ha fatto un po', non dico paura, ma comunque cioè è stato il primo, no? Il primo vero e proprio panafricanista. Se tu vai in giro anche per queste città qua, Nairobi, Kampala, parlano tutti di, cioè stravedono per Traoré, perché è il vero leader panafricanista, anticolonialista. Poi dopo ovviamente stringe più alleanze lui con i russi che chiunque altro, poi anche lui ha le difficoltà in casa sua come altri, quindi secondo me la Francia si è tolta anche per vedere che cosa combinano un po' dall'esterno. Io credo che ci sia un almeno quanto mi hanno detto anche qualche collega, che ci sia veramente un disimpegno abbastanza grosso della Francia da quelle parti. Poi i suoi osservatori rimangono i paesi amici, quindi appunto la Costa d'Avorio e il Senegal prima di tutto, e tutta la fascia lì, anche Marocco d'altronde.
5: E anche la Libia, perché si è incontrato anche con Al-Manfi, sempre Macron.
6: Invece c'è il mistero Al-Sisi, che era previsto, ha preso l'aereo, ma non l'ha visto nessuno.
4: Chissà dove andare.
5: Sarà camuffato.
6: Sì, chissà. Sai, loro ultimamente hanno questi metodi piuttosto più da servizi segreti che da presidenti, che da governo. Chissà dove è finito, magari è venuto semplicemente per parlare con qualcuno in separata sede.
5: Era camuffato da colonna.
6: Comunque era facile, cioè qualcuno è venuto non perché c'era Macron, ma davvero perché c'era la Georgieva, c'era i vertici del Fondo Monetario Internazionale, c'era Guterres. C'era l'inaugurazione il giorno prima del nuovo compound delle Nazioni Unite, che sulle quali le Nazioni Unite hanno puntato. Cioè Nairobi sta diventando sempre più la seconda New York, quindi davvero da questo punto di vista il Kenya è un hub, al di là poi degli interessi di quanto si lascia qui, e quindi l'importanza di Ruto è anche quella, cioè su Nairobi stanno puntando tutti.
5: Potrebbe diventare davvero una sede diplomatica ad altissimo livello, da sostituire l'ONU, che tanto adesso ormai con Trump è stato completamente svuotato, quindi una cosa quasi da romanzo distopico di fantascienza, dove l'ONU non è più a New York ma è a Nairobi.
6: Esatto, sì.
4: Senti, ma si è parlato anche dei franco-sefeali a Nairobi. Macron ha detto che praticamente la Francia non ha tutti gli impegni e che adesso sostanzialmente toccherebbe ai paesi africani fare il grande passo per superare il franco-sefea.
6: Sì, questo l'ha detto, e appunto ha chiamato anche a raccolta proprio anzi credo che l'abbia anche convocato prossimamente un meeting proprio per dare voce ai paesi africani sulle loro osservazioni in merito. Sì, questo sì. Poi vabbè, ha rimarcato chiaramente non siete tutti presenti, però comunque sì, l'ha fatta trasparire anche questa intenzione, sempre con il discorso famoso sono a fine mandato.
5: Sì. No, ma tornando appunto ad Al-Manfi, potrebbe essere l'incontro che hanno avuto un tentativo di estendere anche agli interessi francesi, che poi sono quelli che hanno per primi bombardato Gheddafi, il tentativo di riunificare la Libia, che è partito poi in questi giorni anche, come si diceva prima, con Negri, con

0: c'è stata una domanda nella tavola rotonda con i giornalisti riguardo al Sudan e alla situazione che comunque non può che non coinvolgere, oltre che gli attori esterni, appunto gli Emirati Arabi, la Turchia, comunque che non può non coinvolgere l'Etiopia, l'Egitto tutti i vari jihadismi, Chad e così via. E niente, diciamo che ha fatto capire che non ci vuole entrare almeno nel discorso, nella dialettica, e che insomma, appunto, pace, cose del genere, cosa ci sia dietro anche a livello di equilibri esterni, perché insomma sono equilibri abbastanza problematici per un paese, almeno per un paese europeo che è fuori da questa cerchia. Cioè noi, bene o male, tutti, compreso anche la Francia, guardiamo al Golfo da una certa ottica, guardiamo alla Turchia sempre con un sospetto periferico, quindi insomma forse ha fatto meglio a starsene zitto. Poi se invece ci sono altre intenzioni, o come dicevi ci sono altre legioni in giro, questo non traspare da quello che ha portato qua Macron. Bisogna guardare un po' più a profondo nella geopolitica, ma direttamente in casa loro.
1: Sì, poi bisognerà capire se effettivamente queste variazioni di strategia cosa porteranno e in quanto tempo, perché poi sì, è vero, sono paesi stabili, sì. Però se pensiamo che il Kenya comunque sia avuto delle manifestazioni di dissenso interno molto forte, una forte e feroce repressione, la Tanzania lo stesso discorso. Poi chiaramente lì c'è anche comunque l'estensione dell'attività degli Shebab, cioè è una stabilità che sì, di facciata è molto rassicurante, però poi ha, come dire, delle fondamenta piuttosto fragili per certi versi.
0: Infatti ti dico, la Somalia adesso attendiamoci nei prossimi giorni, sai che domani scade il mandato presidenziale di Hassan Sheikh Mohamud, e lui non vuole mollare, anzi ha già praticamente le elezioni che dovevano essere quest'anno proprio per quel motivo già sono slittate. L'opposizione ha detto che sabato va in piazza, gli altri stati regionali che sono sempre lì per essere dissidenti, Puntland, Jubaland, Somalia, sono sul piede di guerra o quantomeno di dissenso forte, e gli Shabab si sollazzano perché vanno a coprire ancora certi buchi, tant'è vero che oggi, proprio oggi, Ruto, ieri a France 24, finito il summit, durante l'intervista ha detto che non riapre, dovevano essere riaperti adesso alla fine di aprile, non riaprono i confini di terra con la Somalia perché appunto gli scontri al confine sono molto più grossi di quello di cui si parla, di quello che si dice. E secondo me la situazione interna siamo già a livello polveriera. E uno, dall'altra parte sapete benissimo che tra Etiopia e Tigrani e Eritrea e sbocchi sul mare vari non ci stiamo. Al confine tra Congo e Uganda sono riprese le attività dei ribelli musulmani,
2: c'è stato un massacro tre giorni fa proprio.
0: Sì, 40 giorni prima, 69 giorni dopo, quelli che si sanno. E quindi insomma, quando da una parte vai a fare accordi, cerchi di tranquillizzarti, escono se la coperta corta, escono sempre comunque casini dalle altre parti. Poi abbiamo la solita situazione, oramai non la considera più nessuno, è la situazione più incrosciosa di tutte, quella del Sudan, dove migliaia di interessi, e appunto i razzi che partono dalle basi in Etiopia e sono razzi degli Emirati acquistati dalla Cina. E insomma, tutti negano, nessuno, arrivano fino a Khartoum, insomma si capisce benissimo chi sta con i ribelli, chi sta dall'altra parte e perché, cioè la conquista di Port Sudan, e nel frattempo ovviamente migliaia e migliaia di persone che ci rimangono.

0: mezzo, la guerra più fantasma di cui parlano in pochi, se ne ricordano solo quando ci sono grossi massacri o grossi esodi, o quando li vedi arrivare poi appunto alle porte del Mediterraneo. Però anche quella è una situazione molto delicata. Per dirti, il nostro amico Nobel della pace Abiy Ahmed, il giorno dopo che la Reuters ha fatto il servizio, l'inchiesta nella quale ha scoperto che c'erano i campi di addestramento in territorio etiope dell'RSF, ha espulso tutti i giornalisti della Reuters.
1: È una soluzione.
2: Mi giusto.
0: È una soluzione. Poi dici, perché come mai non vanno da, non si fidano di Abiy Ahmed e vanno da Ruto? Insomma.
2: Ci sarà un motivo.
1: E adesso tocca a Negri allargare il quadro e passare dall'Africa a tutto il mondo. Potrebbe essere una soluzione, quella sì, senz'altro, per i 2G. Però per la popolazione, ad esempio, persiana, che è scesa in piazza fino a non tanto tempo fa e che si trova anche sotto le bombe di israeliani e americani, probabilmente non è la soluzione migliore.
3: Perché a qualcuno frega qualcosa degli iraniani. Io non ho mai visto la mattina voi vi alzate e pensate agli iraniani o al prezzo della benzina.
1: Ma io viaggio in bici, quindi sono sommato della
3: benzina. Di che stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando di cose che stanno nell'iperuranio. Perché qualcuno si alza la mattina pensando ai palestinesi?
1: Quello no.
3: Mi pare.
1: No, certo.
3: Non mi pare, no? Non mi pare che sia così. Quindi è evidente che le grandi potenze fanno quello che gli pare. Stamattina tu ti alzi pensando al prezzo della benzina, qua in Europa, no agli iraniani e ad altro.
1: Sì.
3: Questo è evidente.
1: Sì, però
3: pensa ai propri esclusivi affari. Interessi.
1: Certo, ma i cinesi
3: la Cina
1: però...
3: pensa a Taiwan... Gli Stati Uniti non so se sa cosa pensino.
1: Però i cinesi,
3: non lo sappiamo.
1: Però i cinesi potrebbero essere più interessati al corridoio di merci che passa proprio attraverso l'Iran, se no l'alternativa è l'Arabia Saudita, ma è l'alternativa israeliana. Mentre, cioè, è più importante Taiwan o il corridoio di merci?
3: Prima di tutto è più importante l'Arabia Saudita dell'Iran, anche per la Cina. Cioè, c'è almeno il triplo di interscambio tra l'Iran e l'Arabia Saudita e la Cina che non tra la Cina e l'Iran. Non so perché nessuno va a vedersi manco le statistiche del commercio internazionale. Questo mi sembra evidente, no? Cioè per la Cina è più importante l'Arabia Saudita, poi se c'è anche l'Iran meglio, se non c'è l'Iran l'Arabia Saudita i cinesi ne possono anche fare a meno. Sono il secondo paese al mondo per riserve stimate di barili di petrolio dopo gli Stati Uniti, quindi i cinesi possono sopravvivere anche senza l'Iran.
1: Questo sì, senz'altro. Però appunto, come nella Belt and Road era più significativo il passaggio iraniano che non quello saudita, tant'è vero che appunto Netanyahu si era inventato quella mappa in cui faceva passare le merci alternative nel territorio saudita piuttosto che
3: sì paese. Però poi i cinesi se ne fregano anche dell'Iran, della Belt and Road eccetera. Guardate che quella è una cosa che soltanto parzialmente interessa ai cinesi. Forse ai cinesi interessa di più il mercato europeo di questo degli iraniani o dei turchi.
1: I turchi.
3: Secondo voi è più grande e più importante chi è il primo mercato della Cina? Qual è il primo mercato della Cina?
1: Il sud-est asiatico.
3: Ma ragioniamo, il primo mercato della Cina è l'Unione Europea.
1: E come raggiungi?
3: E quegli altri tutto è secondario rispetto a un'ottica di commerci globali. L'Unione Europea viene molto prima dell'Iran e di tutti questi paesi qua.
1: E però sono in mezzo, cioè per raggiungere l'Europa devono passare attraverso.
3: Ma cosa devono raggiungere l'Europa? Di che state parlando, ragazzi? Secondo voi come portano le macchine cinesi qui? le portano con le navi cinesi che arrivano nei porti europei. La BYD, che è una delle fabbriche di auto più importanti e sta vendendo migliaia di auto qui in Italia e qui in Europa, arrivano con navi della stessa società automobilistica che attraccano a Livorno, dove i cinesi stanno scomprando i capannoni per i pezzi di ricambio. Chi ha un'ottica globale di commercio come i cinesi, questi sono tutti dettagli, ragazzi. La cosa più importante sono il mercato, forse il mercato europeo, forse il mercato sudamericano, forse un po' quello africano, ma secondo me il mercato che c'è lì in Asia loro lo ce l'hanno già al 90% sulle ex repubbliche sovietiche e tutto il resto. Cioè i cinesi gli importa relativamente del fatto dell'Iran. Sono d'accordo tra l'altro con gli Stati Uniti perché l'Iran non abbia il nucleare, questo mi sembra evidente, tutte le potenze nucleari non vogliono che l'Iran abbia il nucleare, e quindi l'unica cosa forse su cui non sono d'accordo è un cambio di regime in Iran, perché qualche vantaggio ancora i cinesi sull'Iran ce l'hanno.
2: Ma gli Stati Uniti invece come si presentano a questo incontro con Xi? Hanno un bel po' di difficoltà, ce l'avevano anche precedentemente prima di fare questa guerra contro l'Iran. Il problema per esempio del debito pubblico americano che è in mano ai cinesi si sta ponendo oppure è sotto traccia?
3: Ma secondo me non è neanche questo. Innanzitutto si sono presentati con una pletora di gente come Elon, come Musk, come Cook, cioè ovvero gente come la Apple eccetera, che hanno attività, fabbriche in Cina, producono tutto quello che c'è da produrre e via discorrendo. Quindi lui si è presentato con degli imprenditori americani che hanno dei forti interessi in Cina, e quindi per questo è stato ben accolto. Che non c'è disaccoppiamento fra il decoupling tra le due economie, l'economia americana ha ancora interessi importantissimi in Cina, quindi non vedo un contrasto su questo. Vedo soprattutto quanto al debito americano. Il debito americano non lo risolvi con la Cina, il debito americano lo risolvi come lo stanno risolvendo gli Stati Uniti di Trump, cioè con le guerre. Le guerre di Trump cosa servono? Prima il Venezuela, poi l'Iran, a mantenere il dollaro forte come valuta di riferimento delle materie prime e a livello globale degli scambi, e quindi a contrastare lo yuan cinese. Questi cinesi lo sanno, e quindi il problema del debito americano nei confronti della Cina, che sarà poco più di 800 miliardi di dollari, è un, come dire, sì, è importante, ma è una frazione rispetto ai 39 mila miliardi di dollari di debito che hanno gli Stati Uniti. E sono due potenze che si contrastano per i fini. Cioè il fine della Cina qual è? Il fine della Cina è la stabilizzazione internazionale. Perché per chi fa commercio, per chi deve vendere merci, servizi, infrastrutture, ovviamente è importante la stabilità. Per gli americani, che ormai sono indipendenti dal punto di vista energetico da diversi anni, non è più importante la stabilità, ma eventualmente la destabilizzazione di alcune zone del mondo dove loro traggono dei vantaggi. Chi è che si avvantaggia oggi dall'instabilità e dalla chiusura di Hormuz? Ma hanno detto gli stessi americani, da Trump in giù, della sua amministrazione. Cioè si avvantaggiano gli americani che vendono più petrolio e più gas agli europei e a coloro che non hanno queste materie prime energetiche, e questo è evidente, no? Cioè in realtà l'instabilità oggi favorisce gli Stati Uniti. Che la stabilità fosse uno dei fini della politica estera americana, ma questo è finito da un pezzo, se no non avrebbero fatto le guerre in Afghanistan, non l'avrebbero fatto in Iraq, non l'avrebbero fatto in Libia, no? E questo, c'è arrivata anche la guerra del Golfo, che tra l'altro hanno fatto per fare un favore anche al loro amico Netanyahu, il progetto di Grande Israele, no?
1: Sì.
3: Quindi l'instabilità è in realtà uno degli scopi degli Stati Uniti. Guardate la guerra in Ucraina, che vantaggi porta? A chi porta vantaggi? Porta gli Stati Uniti. Gli europei hanno dovuto tagliare enormemente le loro importazioni di petrolio e di gas dalla Russia e quindi importano il gas liquido e il petrolio dagli Stati Uniti. E gli Stati Uniti sono contenti della guerra in Ucraina, non è che sono scontenti.
2: Assolutamente.
3: Questa è la realtà. Quando tu non hai da vendere soprattutto tecnologie, materie prime come gli Stati Uniti o tecnologie militari come esattamente fanno gli Stati Uniti, tu vai bene. L'80% delle armi che vanno all'Ucraina sono comprate dagli Stati Uniti, l'80-75% delle armi che circolano in Europa per valore sono di matrice americana, quindi gli Stati Uniti sono ben contenti che ci sia un conflitto, che ci siano dei conflitti in giro per il mondo, perché loro da questi conflitti traggono dei vantaggi.
2: In particolare con quello in Ucraina sono riusciti anche a separare gli interessi europei da quelli russi e quindi anche così hanno fatto un'operazione importante, forse era un obiettivo che si prefiggevano da tempo.
3: Ma si prefiggevano da almeno 20 anni, perché questo già scrivevo dei pezzi, porca miseria, negli anni 90 e su queste cose qua, sulle vie del gas e del petrolio nell'est Europa, ma sono intervenuti tutte le volte che c'era da fermare o da bloccare un gasdotto con la Russia. Basti pensare a quello che aveva fatto Leni con la Russia, che è stato poi bloccato dagli americani stessi. Basti pensare al Nord Stream 2, al raddoppio del gasdotto, eccetera, eccetera. Insomma, tutte le volte loro sono intervenuti con tutte le amministrazioni americane, intendiamoci bene, mica non solo con quelle repubblicane. Basti pensare a Obama, che ha fatto di tutto per distruggere la Libia insieme alla Francia e alla Gran Bretagna, e noi che avevamo il Green Stream, cioè il gasdotto tra Gela e la Libia, che abbiamo un gasdotto che funziona neppure alla metà di quello che dovrebbe funzionare, perché noi non avremmo problemi di grandi approvvigionamenti se non di frazioni rispetto agli altri, perché prendiamo il 40% del gas dall'Algeria. Se ne prendessimo un altro 20 o 30% dalla Libia, immaginate un po' voi cosa ce ne potrebbe fregare a noi della guerra di Hormuz. Poco, no? Tenete presente che già l'Europa dal punto di vista percentuale importerà dal Golfo forse, se va bene, 10-12% del proprio petrolio, cioè frazioni rispetto. Il 70-75% del petrolio del Golfo va in Asia. Abbiamo dei problemi col gas liquido, soprattutto con il Qatar, come sappiamo, no? E ce li avremo anche successivamente, questo mi sembra chiaro, no? Cioè, e questo perché la gente non guarda neanche i dati, ecco. Cioè, purtroppo abbiamo dei media che sono
2: quelli che sono.
3: Che sono quelli che sono, quindi oggi uno già se prende Le Monde Diplomatique con una spesa minima di 1,50 euro, c'è un articolo di Michael Clare che spiega benissimo, se c'ha 3 minuti da perdere nella vita con tanti grafici, dove si rende ben conto di tutto questo, no? Cioè che in realtà noi stiamo qui a parlare di Hormuz, certo, c'è una filiera industriale, per carità, non è che io sono lì che non mi preoccupo dell'approvvigionamento dei fertilizzanti che derivano dall'urea e dall'ammoniaca, che sono 30-40% vengono ormai dai paesi del Golfo, ma lì, cari miei, bisognava pensarci prima. È come quando c'è stato il Covid, che non avevamo più le mascherine perché le facevamo produrre dai cinesi perché costavano un millesimo di centesimo rispetto a quello che costano qua, no? Noi, anche l'Occidente ha impiantato industrie chimiche e petrochimiche da quelle parti, ma da oggi no. Guardate, ragazzi, che negli anni 90 io frequentavo l'Arabia Saudita, c'è società petrochimiche come la SABIC, cui gli italiani hanno contribuito alla costruzione, eccetera, eccetera, che fornivano prodotti petroliferi, raffinati, oli, minerali, qualunque altra cosa, ma già da decenni. Non è che non sapessimo sapessimo queste cose. E le sapeva benissimo anche l'amministrazione americana quando ha intrapreso questa guerra. Cioè, sapeva benissimo che probabilmente sarebbe entrata in crisi una filiera, soprattutto nei confronti dell'Asia, no? Non so se guardate, ma se guardate per esempio alle cifre delle quotazioni del petrolio, sì, sono sopra i $100, non so quanto siano oggi, stamattina, però se ne frega, se sono arrivati anche a $200 nel 2008 il petrolio a barile. Negli anni 80, ai valori attuali, durante la crisi del Golfo del 1980, arrivò a $45-50 il barile, sono i $150 di oggi. Ma qui non vi ho visto morire, nessuno è morto qua di fame, eh? Parliamoci chiaro. Il problema è un altro, il problema è politico, cioè non è tanto economico, questo lo sappiamo, perché la contingenza ovviamente fa aumentare i prezzi della spesa, della benzina, eccetera, eccetera, ma come se alle grandi potenze fregasse qualcosa dei poveracci, ma figurati se frega qualcosa della gente che sta male, sarà male per 6 mesi, 1 anno, e poi ricompreranno ancora i buoni del tesoro. Allora, qual è il progetto politico degli Stati Uniti? Non lo sappiamo, e questo è il fatto. Noi abbiamo un'idea di quello che è il progetto economico, no? L'abbiamo visto anche col Venezuela, no? Il progetto politico economico è quello di controllare l'energia, di controllare in quale valuta l'energia sarà pagata. Il petrolio venezuelano in buona sostanza per diverso tempo è stato pagato dai cinesi in yuan, no? Quindi agli americani poteva dare un certo fastidio tutto questo, quanto alle quantità di petrolio che arrivano dal Venezuela, non facciamoci illusioni, l'hanno detto le stesse grandi società petrolifere americane, che non stanno dicono ogni tanto, chinano il capo davanti a Trump, dicono di sì, ma sanno benissimo
2: che va lavorato, perché è un petrolio pesante, che non
3: tutto
2: è...
3: va raffinato, tutto va lavorato. Per esempio il petrolio libico è di qualità Arabian Light, quindi va benissimo, lo puoi mettere quasi direttamente dalla pompa di benzina e poi direttamente nei nostri serbatoi, no?
2: Sì, è una bella differenza. Ma tu dicevi il progetto politico, ma...
3: È il progetto politico, qual è il progetto politico?
2: Perché adesso è portato avanti da questa amministrazione, ma non è che un'amministrazione democratica possa far diversamente, a differenza di quelli che pensano che
3: all'orizzonte
2: di midterm chissà che debba cambiare.
3: Bravissimo. Per esempio, quando tu vedi la Schlein che incontra
1: Obama,
3: no? Io quella poveretta, no? È una poveretta che va a incontrare Obama. La prima cosa che io vedo quando Obama, gli dico: quanto c'ha nel portafoglio? Dammelo subito. Tu sei uno che mi è costato miliardi. Quando nel 2011 hai bombardato Gheddafi, tu mi hai fatto privato di gas, di petrolio. Quanti soldi dobbiamo chiedere noi italiani di rimborso agli Stati Uniti, alla Francia, alla Gran Bretagna? Abbiamo perso 55 miliardi di dollari di commesse firmate 6 mesi prima dei bombardamenti da Gheddafi a Roma il 30 di agosto del 2010, me lo ricordo, eh.
2: Quando venne con la tenda qua a Roma, sì,
3: 2010, 6 mesi prima che quelli decidessero di farlo fuori per la rivolta di Bengasi. Per la rivolta di Teheran, cosa ha fatto? Ragazzi, la verità vera è che noi non sappiamo che progetto politico abbiano gli Stati Uniti. Rimanere l'unica superpotenza, ok? A che spese?
1: Sì.
3: E a vantaggio di chi soprattutto? Guardate quello che sta succedendo nel Mediterraneo orientale, sotto casa nostra.
1: Petrolio cipriota.
3: Vedete, eccolo lì. Quello è importante. Sono i giacimenti di gas offshore, il gas dei palestinesi, che tanto sono già presi gli israeliani, il gas di Cipro, il controllo delle rotte nel Mediterraneo orientale. La grande Israele sì, vuol dire questo, tanto è vero che...
2: Dove sono andati a prendere quelli della flottiglia?
3: Ma gli israeliani hanno già fatto della Grecia e di Cipro un loro protettorato militare, si è visto con la flottiglia, no? quando gli hanno preso in Grecia, ma quello è stato un aspetto della storia. Poi ci sarà ovviamente lo scontro con la Turchia, evidente, no? Il grande Israele, che cos'è? È lo scontro con la Turchia, più che con l'Iran. Lo scontro con l'Iran ha sì un'importanza evidente da tanti anni, eccetera, no? Ma l'Iran è un paese che possono controllare. La Turchia, Turchia è un problema, perché la Turchia, come la Grecia, è la NATO. Anzi, è uno degli eserciti più importanti che ci sono dentro l'Alleanza Atlantica. E allora lì che cosa fanno? Fanno una guerra contro la Turchia? I greci e gli israeliani? Ah, non lo so io. Non lo so.
2: Il campo potrebbe essere la Siria, il campo di scontro, per esempio.
3: Quello lo è già.
2: Lo è già.
3: Ma è un campo di scontro che vale poco.
1: Ormai è stato già spartito, tutto sommato, la Siria.
3: Poi non solo è stato spartito, ma la Siria non esiste più. Non esiste, come l'Iraq non esiste più. Le sue risorse non esistono più, dal punto di vista economico non esiste, dal punto di vista militare neppure, no? Israele ha fatto fuori tutto quello che c'era da far fuori, no, di quella Siria lì. Il problema è poi invece il controllo delle risorse del Mediterraneo, il gas, tutte delle rotte economiche e commerciali. È questo quello che importa a Israele, no? Israele ha già degli accordi stringenti con l'Egitto, quindi su Suez, no? Devono tenere lontani la Turchia, che intanto ha guadagnato posizioni in Libia e via discorrendo. Perché Israele sono così amici degli Emirati? Un paese che
1: definirlo paese.
3: Ma un'altra epoca, gli Emirati sarebbero stati già disintegrati da mo. Però siccome hanno la protezione di Israele e forniscono i soldi, allora gli Emirati che cosa fanno? Gli Emirati partono da Benghazi, arrivano in Sudan, forniscono le RSF sudanesi, poi insieme a Israele si accordano la Somaliland per avere il controllo di un pezzo del Mar Rosso, insieme a Israele vendono i droni al presidente etiope Abiy, che nel frattempo un po' li butta da una parte, un po' li butta da un'altra. Il Sudan ha già provocato più di 100.000 profughi per i fatti suoi, no? Questo sono
1: anche i campi paramilitari in sud, dei sudanesi nel suo territorio.
3: Esattamente. Questo è il progetto di grande Israele, che poi quello, insieme a magari agli Emirati, di prendersi un pezzo di Yemen e di controllarlo, no? Controllando quindi anche Bab el Mandeb, lo stretto di Bab el Mandeb.
1: Sì, sono anche presi il Somaliland, hanno cercato di prendersi.
3: Non stanno riconosciuto Israele, è l'unico paese che ha riconosciuto il Somaliland, no? Cioè la dice lunghissima quali sono oggi le cose. Ecco, riassumendo, qual è allora la politica americana di oggi? Noi non lo sappiamo, perché è una politica a due teste. Fanno la guerra nel Golfo, ma questa guerra nel Golfo è stata spinta soprattutto e propagandata da Netanyahu. Allora noi che cosa facciamo? Non facciamo nulla, perché l'altro giorno l'Unione Europea ha deciso di mettere eventuali sanzioni a dei coloni. Ma che ci importa a noi dei coloni? Le sanzioni le devi mettere allo Stato
1: Certo.
3: Che arma i coloni, no? Ai coloni, come se tu facessi un incidente con l'automobile e andassi a dare la colpa al tuo meccanico. Quindi adesso anche la storia, l'altro giorno, la settimana scorsa, questa agricola Callas, che probabilmente ha la preparazione diplomatica di una maestra di scuola, con tutto il rispetto, la maestra di scuola, gridava con un'aquila perché Putin suggeriva
1: Schröder
3: l'eventuale mediatore. Però dal 22 siamo al 26, sono 4 anni che c'è la guerra e l'Unione Europea non ha mai nominato un inviato per la guerra in Ucraina.
1: E poi Schröder sarebbe anche tedesco, vabbè, un uomo del Gazprom, però
2: anche cancelliere,
1: sempre tedesco.
3: Oggi, siccome tutti hanno capito che gli Stati Uniti, che finisca o meno la guerra in Ucraina, frega poco. A un certo punto Trump l'ha detto: si odiano talmente tanto Putin e Zelensky che noi non sappiamo come fare. E allora, no? Che cosa stai dicendo? Che Biden te ne frega nulla.
2: Perché gli fa comodo che continui la guerra in Ucraina così
1: com'è. È un po' come nascondere la strategia dietro il caos, cioè cercare esclusivamente il caos.
3: Se ti rimetti a comprare il gas dei russi, ecco che allora l'interesse degli americani si sveglia, perché non compri più quello degli Stati Uniti, ti rimetti a comprare quello dei russi, e allora improvvisamente vedrai che a Washington si svegliano e si ritornano a interessare veramente di questa guerra, gli Stati Uniti di questa guerra. Qui non importa nulla, se non le forniture che noi diamo via a Stati Uniti, compriamo dagli Stati Uniti per darle all'Ucraina. È evidente e chiaro come il sole che finché ci sono Putin e Zelensky al potere questa guerra non finirà.
1: Sì, poi per gli americani è solo quel fuck Europeans, che comunque era il tempo di Obama che era stato detto, quindi, questo caos perseguito dagli americani non è proprio quello che potrebbe dar fastidio a Xi Jinping, e quando Xi Jinping parla di trappole di Tucidide, come se dicesse agli americani: lasciate perdere, noi non vogliamo cancellare il vostro sistema, noi sta benissimo questo sistema, cerchiamo di metterci d'accordo anziché farci la guerra.
3: Ma essenzialmente, come dicevo prima in apertura di questa conversazione, in realtà la Cina è a favore della stabilità internazionale, cioè per favorire i commerci e l'espansione economica, che è quello su cui punta la Cina per il proprio allargamento della propria sfera di influenza, serve la stabilità, con le guerre. Invece agli Stati Uniti servono un po' le guerre per, come dire, continuare ad affermare la propria preminenza come superpotenza.
2: Gli è rimasto solo quello, in pratica.
3: E gli è rimasto un apparato scientifico, sì, tecnologico, certo, e militare di primo ordine, questo non c'è dubbio, certo, c'è dubbio alcuno, no? Però è evidente che dal punto di vista commerci, prodotti da piazzare, è un po' in difficoltà, sono un po' in difficoltà gli Stati Uniti. E questo è il problema vero, che hanno una filosofia contrapposta, hanno una filosofia opposta. La Cina la pace fa un favore perché può vendersi tutte le automobiline che vuole, un prezzo della metà di quello che costano quelle europee, per esempio. Se nel momento in cui decidessero gli europei di far vendere ai cinesi anche i modelli più popolari, cioè compri un'auto 7-8 mila euro, che è tre volte meglio della Panda, tanto per dirne una, che è già un'auto stracara.
2: Mentre le fabbriche europee vanno in Cina a costruire le macchine, poi le rivendono al prezzo quadruplicato in Europa.
3: Ma c'è qualche cosa che è evidente che uno deve capire. Perché i cinesi, ieri leggevo, vorrebbero comprarsi Mirafiori? Comprano Mirafiori perché sono in grado di fare delle fabbriche automatizzate. Perché quello che continuiamo a pensare è che è come se l'operaio cinese fosse quello che lavora 24 ore al giorno e guadagna come un africano. Non è così, è cambiato, il mondo è cambiato anche la Cina. Cioè oggi i cinesi sanno fare una serie di cose molto meglio di noi. Io non vedo qui i treni che viaggiano in Europa sulla banda magnetica come in Cina. Ogni giorno c'è un documentario che mi mostra qualcosa della Cina che con cui sgrani gli occhi, anche dal punto di vista tecnologico. Magari tutto non sarà bello, tutto non sarà perfetto, magari ci saranno mille problemi, ma è indubbiamente un paese che ha prodotto in 20-30 anni, è riuscito a produrre a metà dei costi e a una velocità che da noi far paura, quello che noi non riusciamo a fare. Cioè hanno tentato tra l'altro di denigrare questi prodotti cinesi in tutti i modi, prima le motociclette, adesso tra l'altro stanno agendo grandemente sui loro concorrenti asiatici, stanno abbassando i prezzi. Guardate, uno non è che fa la geopolitica così si alza la mattina e dice faccio la geopolitica, allora mi metto a guardare le grandi strategie, bello scemo, non capisci più niente. Invece va a vedere i motorini che fanno adesso certe case giapponesi, che sono scese a metà del prezzo rispetto a prima, o a un terzo del prezzo rispetto a prima, perché ci sono i cinesi che fanno concorrenza e quindi si stanno adattando anche a loro, anche loro, a questa nuova concorrenza, questa nuova competizione.
1: Ma a questo punto non converrebbe la classica pratica italiana di cambiare cavallo in corsa e appoggiarsi, come adesso si è appoggiati finora da 80 anni gli americani, e andare invece con il sistema economico cinese?
3: Allora, qualche anno fa fu chiamato Prodi da 5 Stelle a presentare anche una conferenza lì al Senato, c'erano anche le delegazioni cinesi, quel famoso memorandum intesa fatto con la Cina. Stavo a tavola con delle persone, dice, ma questo memorandum deve essere subito cancellato, farà di noi eccetera, ci metterà in contrasto con gli Stati Uniti.
1: Cavallo di Troia.
3: C'è il cavallo di Troia. A parte che quel memorandum dovendo presentarlo mi è toccato legge, erano 4 paginette scarse. 4 paginette scarse fatte dal governo Conte, no? Ragazzi, a me poi non me ne frega niente di nessuno, come sapete.
1: Certo. Anche noi
3: di presentarlo, eccetera, no? Dico, questo memorandum c'è tutto e anche nulla, nel senso che c'è, come tutti i memorandum, sono delle dichiarazioni di intenti per rafforzare i legami economici, commerciali, certo, e via discorrendo. Vado a fare questa presentazione e c'erano presenti anche alcuni italiani, il porto di Imperia. Il porto di Imperia, sa, quasi tutti sono cinesi, le compagnie sono qua, noi lavoriamo con loro. Ma allora stiamo già lavorando con i cinesi, quindi di che cosa stiamo parlando?
2: La prima cosa che ha fatto la Meloni è cancellarlo quel memorandum comunque.
3: Ma la prima cosa che ha fatto la Meloni è cancellarlo e poi ritornare dai cinesi per vederli fare qualche altro accordo. Non era impegnativo su nulla, non impegnava l'Italia su niente, era un memorandum di tempio, una lettera che ti dice sì, grazie caro amico, allora proviamo a collaborare in questi campi, punto, un campo dopo l'altro, ma non c'era nessun accordo, non c'erano dei contratti.
2: Il vantaggio dei cinesi che hanno la pianificazione, qui se provi a parlare di pianificazione industriale ti tacciano di bolscevico, lì invece programmano 5 anni per 5 anni, adesso stanno programmando anche di produrre con qualità, e quindi c'è una bella differenza, forse è proprio sistemica la differenza.
3: Ma qui in Europa l'unico paese che obiettivamente ha sempre avuto nell'ultimo secolo una programmazione industriale è stata la Germania. La Germania ha sempre avuto una programmazione, ce l'aveva ai tempi della Germania nazista con il Führer dopo la Repubblica di Weimar, e poi ce l'ha avuta ancora successivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché quel paese lì era distrutto più dell'Italia, noi ce lo dimentichiamo sempre. C'aveva 10 milioni di profughi tedeschi che arrivavano dall'est europeo, gente che non aveva mai neanche visto la Germania, oltretutto. C'aveva le tessere annonarie ancora negli anni 50, quando noi in Italia non ce l'avevamo già più, ragazzi. Uno dovrebbe studiarseli il dopoguerra dei paesi europei. Il dopoguerra dei paesi europei non sono come il dopoguerra dell'Italia. C'era il piano Asia, c'era tutto, c'era un paese, però sono paesi che hanno programmato molto, no? Noi abbiamo avuto delle persone, degli individui che hanno cercato la programmazione, uno di questi Mattei, no? Che ben preoccupato quello che è il problema energetico, l'Italia per l'80% dipende dall'estero della propria energia. Quindi quando gli americani gli hanno detto liquida l'AGI, per lui ha fatto finta di niente, non l'ha per niente liquidata. Cioè, stiamo parlando di questo,
1: questa settimana è andata Meloni a Baku a vendere l'API.
3: Esatto, noi continuiamo a venderci tutto, aveva cominciato, primo sentito dire, citato Prodi, no? però sì, tra gli anni 80 e gli anni 90 comincia a svendersi tutta la SME, cioè anche a prezzi inferiori anche alle quotazioni di mercato. Cioè il nostro è un paese che deve riprendere a fare programmazione industriale se vuole tirarsi fuori. Ma ci abbiamo più una chimica? Ci abbiamo più una farmaceutica?
2: Ma devi avere anche un'idea del paese per fare la programmazione industriale di quello che vuoi fare. Forse manca anche quello.
3: Ma infatti, Maria, vedeva una copertina dell'Economist e diceva: come mai l'Italia, che pure un grande paese, si considera un paese secondario? Ve lo dico io, ragazzi, non siete lì a fare gli inglesi del cavolo che li sappiamo tutti. Già nel 2011 mi hai portato via la Libia, il mio più importante alleato nel Mediterraneo. Cioè, noi la Libia abbiamo investito politicamente, economicamente, finanziariamente, e oggi la Libia non ce l'abbiamo più. Per esempio, quando è venuto questo Marco Rubio in Italia, il giorno prima la Meloni aveva ricevuto Tusk, eccetera, poi aveva ricevuto anche dai Baba, il primo ministro di Tripoli.
1: Quello che adesso ha abbandonato i musulmani, i fratelli musulmani, giusto ieri?
3: Quello che ha abbandonato i fratelli musulmani, ma lì gli Stati Uniti hanno l'idea, il progetto che è quello di riunificare Bengasi e Tripoli, Cirenaica e Tripolitania. No? Però l'Italia non so se è in questo progetto, capito? Cioè quanto noi entriamo in questo tipo di progetto. Cioè, purtroppo di questo non abbiamo nessun tipo di evidenza, no? Perché a Tripoli è più dominante la Turchia, dall'altra parte Bengasi ci sono gli Emirati. C'è un po' i russi, c'è un po' questo.
2: Abbiamo umiltà, forse, neanche.
3: No, noi ci abbiamo ancora tutti gli impianti dell'ENI e dell'AGI che sono più o meno funzionanti, ma certamente dovremmo avere delle garanzie anche politiche per investire di più. Sono 500 chilometri, è quel gasdotto, sono migliaia di chilometri. Il Green Stream è un gasdotto che può portare 30 miliardi di metri cubi a regime, poniamo pure che ne porti 20, ma siccome noi consumiamo malcontati 70-75 miliardi di metri cubi all'anno, il 40% ce li fornisce l'Algeria. Se noi riuscissimo ad avere un altro 20-25% dalla Libia, abbiamo quasi del tutto risolto il problema energetico sotto casa, senza andare così lontano, no? Come purtroppo siamo costretti a fare.
2: Senti, ma c'era un tempo una centralità dell'Italia nel Mediterraneo, ai tempi del Lodo Moro, Villa Scorrendo, un problema di classe politica, di visione. Cioè,
3: perché facevamo una politica causa guerra fredda, riuscivamo anche, come dire, a manovrare.
2: Un margine di manovra avevamo.
3: Un margine di manovra sui fronti contrapposti, no? E questo che ci consentiva una penetrazione economica e commerciale, non solo sul Nord Africa, ma anche nell'est dell'Europa. Nell'est dell'Europa l'Italia aveva un grande ruolo dentro la ex Jugoslavia, aveva un grande ruolo anche in paesi come la Romania, la Bulgaria, questi paesi qua, no? Cioè, in fondo. Cioè, non eravamo messi come così male. Prima abbiamo subito, come dire, il crollo dell'Unione Sovietica, noi l'abbiamo più subito che, come dire, gestito, no? Poi abbiamo subito l'espansione economica e commerciale della Germania, che dell'est ha voluto fare, voleva fare, comunque riuscita in qualche modo a fare, come dire, il suo protettorato economico.
2: Abbiamo subito l'euro.
3: Poi è arrivato anche l'euro, che ci ha dato un'altra mazzata dal punto di vista competitivo e concorrenziale. Ricordo, come mai l'Italia, che è un paese, un grande paese, comunque considerato un paese importante, è riuscito ad arrivare sotto la Spagna. In Spagna hanno fatto un sacco di industrie già ai tempi di Franco.
2: Il franchismo l'ha tenuto lontano da tante cose, anche da uno sviluppo economico.
3: L'aveva tenuto lontano, però allo stesso tempo una cosa che nessuno dice, Franco era un fascista ignorante, però era un fascista ignorante consapevole. Lui era consapevole di essere ignorante. L'economia non capiva nulla. Allora cosa fece? Disse: ma sì, proviamo a chiamare un po' di americani, di economisti in giro per il mondo. Prendiamo questi qui di Chicago, come si chiamano i Chicago Boys?
1: Chicago Boys.
3: Con lui a chiamare i Chicago Boys in Europa e in Spagna a fargli fare i piani economici, su cui lui non interferiva perché non sapeva niente, quello che sapesse, non sapesse fare nulla. E quindi faceva fare a altri e in qualche modo ha messo le basi. Quando poi è tornata finalmente la democrazia, non solo è tornata la democrazia, ma è venuto lo sviluppo. E oggi la Spagna è un paese che è ben amministrato, che ha una burocrazia accettabile, mentre la nostra è una burocrazia incomprensibile. E è riuscito a gestire meglio e oggi lo stipendio di uno di Barcellona, di un laureato di Barcellona, è uguale a quello di uno di Milano, di Roma, e forse anche qualcosina di più. Forse qualcosina anche di più. E questo uno si toglie il cappello e dice: bravi gli spagnoli, invece noi non siamo stati bravi. Guardate che la Spagna c'ha 20 milioni di abitanti meno di noi,
2: E poi è un paese composito, ci sono tante culture, tanti paesi, tante Spagne nelle Spagne, ci sono i catalani, i baschi, insomma.
3: Pensate soltanto al conflitto che c'è fra la Catalogna e il governo centrale, no? E che si è sperimentato anche negli anni scorsi, no? L'abbiamo visto. Non mi dilungo sul paese basco, sul País Vasco, dove ho fatto anche molte inchieste, eccetera, Sueta e tutto il resto. Insomma, non è che la Spagna ha vissuto periodi tranquilli. Questo è un paese che ha vissuto le proprie divisioni, le proprie lacerazioni, però oggi, dal punto di vista economico, è lì al nostro pari. Un paese che ha molti meno abitanti di noi, che è partito da una base industriale ridicola rispetto a quella dell'Italia. Ridicola, ragazzi, ridicola rispetto a quella dell'Italia. L'Italia era un paese che negli anni 60 già produceva milioni di automobili, aveva una chimica, ma gli spagnoli non avevano niente di tutto, che c'era un divario enorme, che invece dopo, passati 30-40 anni, giù il cappello alla Spagna, noi l'abbiamo perso tutte, vuol dire, forse, dico con grande tristezza, con grande amarezza, era meglio, come vi avrebbe titolato il manifesto della volta, se morivamo dei cristiani, perché perlomeno con la democrazia cristiana qualcosa a casa lo portavamo.
2: Diciamo che c'erano margini di diversi, anche di profitto, che consentiva la ridistribuzione, diciamo così.
3: Ma oggi, per esempio, con questo governo è come essere tornati indietro. Noi non abbiamo mai avuto un governo così debole dal punto di vista dell'economico, della programmazione delle idee economiche. Non c'è mai stato un governo così debole come questo, ragazzi, in Italia, negli ultimi 70 anni. Guardate che qualunque governo che si è succeduto in Italia, magari anche con idee sbagliate, magari con tutti i difetti, ma qualunque governo di economia se ne capiva un po' di più di questi qua. Questi non ne capiscono nulla, li vedi proprio anche come ingenuità. C'è stato un giorno che quella Meloni ha annunciato che sì, l'Italia ricorreva alle riserve strategiche per calmierare il prezzo del petrolio. Improvvisamente l'aula è scoppiato un applauso. Io ho detto: ma cosa applaudono? Applaudono perché non sanno che ci sono delle regole molto ferree, che quando tu rilevi dalle riserve strategiche tu devi ricomporre entro un certo periodo di tempo queste stesse riserve strategiche, cioè devi tornare sul mercato e comprare, che so, altro petrolio per poi ricomporre queste riserve strategiche, no? Cioè, quindi non è che tu puoi restare sotto un certo livello, no? Perché a un certo punto si produce un'insicurezza totale dentro il sistema, no?
1: Quindi si
3: tu sei
1: tutto.
3: Obbligato. Quindi non è che come dire, ricorrere alle riserve strategiche è un pannicello caldo, nel senso che può andare bene per un mese e mezzo, due, ma poi dopo non può durare, no? Sono tutte cose che io mi domando, anche appunto leggendo la stampa, i giornali, eccetera, come nessuno ci pensi, cioè come in fondo vengono trattati in un certo modo. Certo che oggi noi ci abbiamo, stiamo col sedere per terra, se dura ancora un mese, due mesi questa guerra, ma io vi rimando al prossimo anno per un'intervista.
1: Si ferma tutto.
2: Altro che austerity e pattini al Colosseo la domenica.
3: Ma questi sono ancora lì. Si pensa al delitto di Garnasco, al campionato di calcio, perché c'è la partita in concomitanza con la finale del tennis.
1: Che guai,
2: fuori problemi.
1: Parlavi di tessera non aria prima.
3: Senti, ma io dico, ma siamo seri o che cosa?
2: Ma questa debolezza intrinseca dell'Italia, questa ininfluenza, può avere anche, in qualche modo può far comodo a quei poteri economici globali che magari possono spolpare quel poco che è rimasto dopo anni di politiche di austerità che hanno visto i salari italiani che sono rimasti fermi da 30 anni a questa parte. Hanno fatto quello che hanno fatto in Grecia, però in maniera più surrettizia, ma il risultato è stato lo stesso. Siamo al 140% del rapporto PIL debito.
3: Devo dire che hanno fatto quello che hanno fatto in Grecia, e la Grecia è finita che praticamente non controlla più alcun, quasi nessun ramo economico e industriale, del paese, no? Solo che gran parte dei greci ricchi sono residenti a Londra, a New York, sono gli armatori, e quindi continuano comunque a fare un po' di soldi, a buttarli dentro ogni tanto dentro al paese, no? E invece noi non abbiamo neppure quello. Noi abbiamo fatto una tassa a favore, cioè abbiamo fatto una flat tax per i ricchi che vengono a risiedere in Italia, senza neanche pensare bene a quello che stavamo facendo.
2: Quello del mercato immobiliare a Milano adesso.
3: Esattamente. Per esempio gli svizzeri certe cose le fanno, però stai attento che quando devi comprare una casa non è che vai lì e compri la casa come vuoi in Svizzera. Ci sono delle regole, devi risiedere da veramente da un po' di anni e via discorso. Cioè noi in un qualche modo abbiamo un po', come dire, siamo un po' faciloni in certe cose, no? Ah sì, adesso vengono i ricchi, investono, comprano le case, mentre le case, i prezzi salgono alle stelle e qui nessuno può permettersi neanche un monolocale, no? Perché questa è la realtà. Però fa parte di un progetto che non è nostro, non è italico, non è italiano, è il progetto dei grandi fondi di investimento, è il progetto della gentrizzazione dei grandi centri urbani. I centri urbani dovranno essere svuotati dalla popolazione attuale, diventeranno proprietà dei fondi immobiliari che faranno di questi centri urbani, come già sta facendo, grandi investimenti in
2: Luna Park per ricchi.
3: Esattamente, in Disneyland per ricchi, no? Questo è evidente. Londra sono finiti così. Ma trovi più un londinese che vive a Londra? Ma devi cercarlo con l'anternino, il londinese che vive a Londra, perché non se lo può più permettere, no? Questo è evidente. Cioè, questo è stato il risultato che si è avuto a Parigi, che si è avuto a Londra, che si è avuto in molti luoghi in giro per il mondo. Anche noi finiremo così, Milano già su quella strada, no?
2: E siamo a titoli di coda praticamente. Senti, l'ultima domanda, certo. Alberto, ma un'Italia così debole in questo contesto di caos e di guerra, appunto, come dicevamo, caos che in qualche maniera è funzionale agli interessi degli Stati Uniti, anche se è difficile capire qual è la strategia finale, che cosa rischia? Cioè, siamo sempre più ininfluenti, ma c'è anche un problema complessivo, insomma, di contenimento, di mantenimento dell'unità di questo paese, della solidarietà sociale, insomma.
3: Questo è molto forte, prima di tutto perché si sta stiamo progettando, il problema è sempre politico, nel senso che per esempio adesso si sta progettando di fare grandi investimenti nel settore della difesa. E dico va bene, decidete di investire nel settore della difesa, ok, ma cosa volete farne di questa difesa? Di che cosa fa parte questa difesa? Della NATO? Di un'alleanza atlantica che mi sembra sempre, come dire, sempre più labile? A che cosa servirebbe all'Italia perlomeno ad avere una situazione, non dico di primazia, ma perlomeno di controllo di una parte importante del Mediterraneo? E non è neppure così. Investiamo in una marina militare. Cos'è successo nel 2023? A un certo punto il presidente libico Sarraj viene a Roma a novembre e ci chiede a noi agli inglesi, ma soprattutto noi italiani, di intervenire militarmente per rispingere l'offensiva del generale Haftar. Sì. Un paese minimamente ancora, come dire, interessato al proprio futuro avrebbe dovuto dare una mano ad Haftar. Era il governo legittimamente riconosciuto dalle Nazioni Unite. Quindi eravamo nel pieno della legalità internazionale. Quello viene assaltato, viene assediato. Haftar è arrivato 10 km dal centro di Tripoli, tanto per farci chiaro, quando è venuto qui Sarraj. E noi non siamo riusciti a fare nulla. E Sarraj cosa ha fatto? Ha chiesto aiuto alla Turchia, che gliel'ha data, ed Erdogan è diventato poi il padrone anche a Tripoli. Questo è quello che ha fatto l'Italia. Quindi quando tu mi dici, tu, governo, voglio investire in armi, voglio investire nella difesa, io dico, per fare che se poi non la usi? Noi abbiamo grandi investimenti nella marina militare, mi risulta che la usiamo? Mi risulta che noi abbiamo usato la marina militare? Non l'abbiamo usata neanche per proteggere i nostri cittadini della Global Flotilla. Noi dovevamo essere davanti alle coste di Creta quando sono stati sbarcati dagli israeliani e prenderli sulle navi italiane, perché era stato commesso una violazione del diritto internazionale contro dei cittadini italiani. Questo avremmo dovuto fare. Quelli che ci sono oggi se la fanno sotto casi ragazzi, perché loro obbediscono in parte agli Stati Uniti e soprattutto obbediscono a Israele.
1: Certo. Beh, avendo anche venduto tutto i servizi di sicurezza, cioè ce l'hanno quindi, loro.
3: Quindi, vedete il caso di quell'Equalize, no? Che è sempre tirata in ballo, eccetera. Il caso di quell'Equalize, la procura di Milano l'anno scorso ha fatto un'indagine, ha detto qui ci sono due uomini del Mossad, ecco, la loro posizione viene stracciata da ogni processo, da ogni indagine. Allora, chi comanda? Certo. Chi comanda in questo paese? Il problema allora è politico, come sempre. Il problema non è che l'industria non funziona, il problema non è che non aumentano i salari, il problema non è... Certo che tutti sono problemi, ma il problema grosso qual è? Che non sai chi comanda in questo paese.
2: Sì. Altro che il deep state qua, vai a scavare.
3: Ma noi non ce l'abbiamo, il deep state un po' l'abbiamo scavato noi, come se fosse, come dire, il tronco marcio di un albero, no? Che sta per crollare, e il resto, il vuoto, è stato occupato da altri, non è stato occupato dai governi italiani, dalle istituzioni italiane e via discorrendo. Questo è molto grave, questo è il fatto più grave d'Italia, e devo dire che tutti i partiti hanno contribuito a questo, tutti i partiti hanno contribuito a questo. L'altro giorno c'era uno che diceva, ma come mai c'è questa conferenza con questi del PC e poi c'è anche Crosetto? Anche, ma come non sapete, è stato il PD a portare Crosetto dentro la Leonardo. Mica i Fratelli d'Italia, che non coeretti per modo di dire, non contavano un cazzo. Cosa hanno contato i Fratelli d'Italia in questi 30 anni del nostro paese? Niente, dai. Non cercavi uno dei Fratelli d'Italia per farti raccomandare in un'azienda di Stato, di parastato, no? Andavi da uno del PD, certo. O Siniglia. Noi siamo finiti così per questo anche. Non è che questi qui sono arrivati a potere perché gli hanno regalato. Quando il Draghi si dimette, aveva l'80% dei voti in Parlamento. E c'erano dentro 7 partiti, uno solo era fuori, Fratelli d'Italia. Allora dimmi una cosa, come mai un Presidente del Consiglio si dimette pur avendo ancora la maggioranza?
2: Qualcun altro ha deciso che devono essere loro.
3: Qualcun altro ha deciso, mi sembrava evidente, no?

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

les morceaux, les bons sons. Viens, c'était encore.

con te che fai arcabocce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, a cosa? Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai

pardon. Parte di... Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese?

0: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Marijuana.
1: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
3: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: Allora, che fatica allora, questa sera.
1: Madonna che fatica.
0: Meno male che c'è il Carella, buonasera.
2: Buonasera,
0: buonasera. Oh, ben trovato, fra. Aspetta,
2: non
0: che
2: posso urlare perché qui sai che appena arrivi in Norvegia si abbassa il limite per i
0: leggi. Aspetta che mi abbasso un attimo. Allora, stasera è una merda. Buonasera, fra. Buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
2: Come tutta la vita, caro capitano.
0: Peggio, bravo. Peggio del solito. C'è più nichilismo del solito stasera perché le macchine non rispondono, non funzionano. Meno male che ci sei tu, fra. Sei arrivato?
2: Sono arrivato anch'io. Allora, ieri sono partito da Bari, vado per imbarcare sta cazzo di valigia. Sono arrivato 4 ore prima, vado a imbarcare sta cazzo di valigia, 27 kg.
0: Di valigia?
2: Al posto di soliti 23.
0: No.
2: E quindi sono già partito malissimo, già un bel 100 ore partito.
3: No, che cazzo dici?
2: Minchia. Parli di Norvegia, parli di soldi, un sacco di
0: subito,
2: sempre, pezzi devi spendere, anche se non ce l'hai devi spendere.
0: Allora, noi abbiamo iniziato stasera così alla selvaggia, per ricordare che tu sei ritornato al Polo Nord. Dopo 6 mesi di residenza forzata, hai deciso di fare la cosa giusta.
3: Diciamola tutta, 36 ore di viaggio per arrivare fino a Oniswag.
0: 36 gradi di differenza termica da qua, eppure?
2: Sì, tra l'altro fa un cazzo di freddo, sì, sono un paio di gradi. E c'è ancora il sole, però c'è ancora il sole. La luce è ancora lì davanti a noi, c'è ancora
3: sta tramortando.
2: Una speranza.
0: Tra l'altro sì, tra 5 minuti dovrebbe tramontare da Oniswag, da quello che mi hanno detto il centro navale norvegese.
2: Sì, però inizia il tramonto secondo me tra 5 minuti perché qua.
0: E poi quanto dura?
2: Peccato che non siamo in diretta TV, ve lo mostrerei.
0: No, ma figurati, ma ci crediamo in pieno, che è una cosa bellissima. Tanto c'è la renna.
2: Sento dei rumori di fondo.
0: È la renna, che sta digerendo. Ci siamo portati la renna in studio.
2: E poi, niente, sto cazzo, sono venuto qua. No, però dai, nuova avventura, nuovo appartamento, nuove persone.
0: Ah, Jesse, nel nuovo appartamento, hai già conosciuto i nuovi coinquilini?
2: Sì, c'è cioè, una tipa che è slovena, cieca. Slovacca.
0: Non fare scherzi di notte che spariscono le cose che poi dici. Vabbè, sì, poi sì. Che cazzo è successo, per Dio?
3: No.
0: No,
3: ragazzi. Cioè, vabbè, ma oggi ciao.
2: No, seleziona.
4: Gli acini migliori. Pinorone.
2: Sai che ho letto quella una roba che su.
0: Scusa, fra, che cazzo? E sei tornato all'improvviso, non ci sei più. Ci sei o non ci
2: sì,
0: sei?
2: La bombazza.
0: Scusaci, fra, che sei saltato,
2: tipo
0: sì?
2: La storia del tipo che già a scuola, già alle elementari lo chiamavano Buscettone.
0: In Norvegia?
2: No, mi riferivo a Brumotti, ma vabbè, era una piccola parentesi.
0: No, non ci pensare a quella merda lì. Senti, vabbè, dicevamo di coinquilini, siamo rimasti alla slovena, poi la cieca, la sorda.
2: La slovena, la cieca, e poi un tedesco e un olandese.
0: Madonna.
2: Per adesso.
0: È figo.
2: È un italiano che c'è sempre.
0: Secondo me promette bene, fra. Hai dei programmi
2: sì,
0: per il weekend?
2: Se ne andrà?
0: Subito, appena ti ha visto.
2: Però, sì, meglio così. No, comunque sì, la stanza, pensavo mi dessero il ripostiglio, ma non me l'han dato, mi hanno dato una stanza migliore.
3: C'è una stanza vera?
2: Eh?
3: C'è una stanza vera, ti hanno dato?
2: Una stanza vera, sì, una stanza vera con una vista un po'
0: mozzafiato. Senti, va bene, dobbiamo tenere duro, noi saremo con te tutta la stagione, lo ricordo ancora per chi si fosse collegato adesso in questa puntata disperata dell'Arsider, con Tommaso senza computer, una mano fasciata, io non prendo la pensione di reversibilità, abbiamo avuto dei problemi.
3: Senza computer no.
0: Non è facile.
2: Vabbè, facciamo, ma ragazzi, c'ho la soluzione, versiamo i contributi falsi come si faceva da me. Qua in Norvegia però.
0: Dici che conviene?
2: Ci conviene. Se ci arriviamo a 67 anni.
0: quello siamo è il problema.
5: E allora possiamo dire che questa edizione estiva di Carella Caponard sarà un po' incentrata sul risparmio dei soldi, sul lavoro all'estero.
3: Madonna, che distorsione!
2: E sullo sfruttamento,
0: come sempre, come sempre. Fra, vabbè, comunque i presupposti sono buoni. Se ci sono delle feste questo weekend, tienici aggiornati. Noi dobbiamo ancora preparare tutto, la sigla, la nuova rubrica, cioè comunque ci abbiamo da fare.
2: Ma questa è la pronto puntata.
0: La zero.
3: Puntata, tu ti devi ancora riposare, devi ancora. Torno di là.
2: Sì, tra l'altro ci sono 32 ore, non so, da ieri mattina alle 8.
0: Sei uno dei più grandi viaggiatori di questo secolo. Davvero, Fra, è incredibile.
2: C'è una cazzo di energia. Stanotte ho passato tutto il tempo all'aeroporto di Oslo scrollando Instagram.
3: Che energia che ti hai?
0: L'ho visto. Io ti seguo. Seguo i tuoi repost che ti porteranno probabilmente dritto ad una denuncia della polizia postale. Però dai, non facciamola tanto lunga.
2: Sto aspettando la lei, ma mettiamoci un po' di sale in questa vita.
0: Ma guarda, noi non ce ne frega un cazzo. Se devono fare i moralisti con noi, trovano proprio chiuso, perché noi siamo per la libertà di espressione di chiunque, di tutti e tutte. Quindi quel lavoro che fai sui social è importantissimo per tanti giovani.
2: Me lo dici tu, capitano.
0: Te lo dico io, lo sento.
2: Ragazzi. Abbonatevi
0: al canale Francesco 79, il canale di Carella. Non abbiate timore, Carella e Onisvag, ma noi saremo collegati tutti i giovedì sera, notte, prima del tramonto.
2: È tutto gratis,
5: quindi collegatevi.
0: È tornato Tommaso, quello bene delle migliori stagioni, tutto effettato come piace a me.
5: Ma ci arrivo, ci vuole un attimo, ma ci arrivo.
0: È vivo.
5: Quindi Carella, ti buona settimana, riposati dopo questo lunghissimo enorme viaggio e niente.
2: Grazie.
5: Ci sentiremo la settimana prossima.
2: Ci aggiorniamo
5: quando entrerai nell'acqua.
2: Ci aggiorniamo la prossima settimana. Un saluto a Dida che non l'ho ancora fatto.
0: Un saluto a Dida e come diceva il generale Vannacci, la vita è sueño, caro Fra. Ci sentiamo la prossima settimana. Un bacione.
2: Un abbraccione. Ciao
0: Fra.
2: Ciao.

0: specie. Allestire un baraccone come la Cider Night, settimana di lavoro.
1: Emozionato.
0: Piacere.
2: Porca.
0: Allestire un baraccone.

0: vergogno.
1: Ci sarà il sacco.

Suelta,

0: Chiamiamo l'esercito, sogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar. Il bar Italia. Il bar del mondo per il diritto, del mondo non per il rovescio. Diritto, puoi dare dell'invertito un omosessuale, dare il suo nome, puoi dell'invertito, chiera, puoi dare della fattuta, della fattuta, della chiera.
1: E lì cosa fanno quando pensano di essere ammalati? Chiamano il numero di viene il medico durante casa.
0: Dove puoi dire, ma se era idiota, ma era idiota.

0: C'è poco da fare i furbi. Questa sai della è una macchina spostata che vi entra nei crani, nei portafogli, nella mente. È diventata una mania ultimamente, la gente si scrive al side di là. Non pretendete che noi vi risolviamo tutti i problemi, noi siamo già pieni di problemi, figli, famiglie, debiti, problemi. Chi più ne ha più ne metta, e non mettete un cazzo per me.
1: Allora, capitano, prima che si alteri, volevo un attimo ricordare i numeri, quindi lo 011 24 95 66 9, il 34 666 73 263, e in più volevo salutare anche tutti i vari gruppi d'ascolto, il gruppo d'ascolto da Vestaglia, quello di Calagawa, quello di Gattecacco, e che c'è,
2: Non si è capito benissimo.
3: Ci hanno detto che ci ascoltano anche in Giappone, ma ti pare?
4: Allora sì, volevo salutare, esatto, bravo che l'hai detto, perché a tal proposito volevo salutare un nostro amico che ci ha comprato una tape da Kanagawa, Japan, il carissimo Noboru Saito. Grazie Noboru, te la mandiamo sta tape. Allora, dicono che gli italiani scammano nel mondo, che ricevono i soldi del prodotto digitale e poi non lo spediscono. Questo
3: adesso
4: è un...
3: ci proviamo anche noi.
4: Questo è un caso che metterà a dura prova la nostra onestà. Ce la farà l'Arsider a spedire questa tape in Giappone? Fatecelo sapere qui al mobile di Blackout. Noi intanto, come diceva sempre...
5: Onestà è un po' la parola del giorno. Onestà è quello che dobbiamo ai nostri figli e quello che dobbiamo alle nostre nuove generazioni.
6: Onestà prima di tutto. Che poi, allora, a noi ci puoi togliere il computer, a noi ci puoi privare di tutti i mezzi per fare la roba, ma noi lo faremo ancora meglio.

0: noi abbiamo un benefit da fare per questa radio, che comunque deve campare di qualche cosa, non si può solo vivere di manghi e d'amore. Quindi questo sabato, con i vostri sogni più umidi, venite al Paso a sentire tutte le migliori band di Blackout, la libertà di espressione. Portate i soldi, soprattutto portateli per l'Arsider, che ne ha sempre bisogno, è vorace, ha figli da mantenere, affidi, cose. Intanto ci mandano delle foto intime qui al mobile di Blackout, che non posso leggere perché la trasmissione deve continuare secondo i binari di normalità. Allora, andiamo con questa dramma un po' delicata. Intanto ci scrivono che al mobile di Blackout questi sono discorsi che vanno bene in piola. Come cazzo ti permetti?
1: La prestigiosissima prova di Blackout.
0: In piola abbiamo fatto alcuni dei nostri migliori discorsi.

0: side of the testosterone awesome. The testosterone.
1: Sono anche circa 1,20 m di media. Hanno gli occhi molto a mandorla, ma mangiano, dormono e vivono come un essere umano, come noi.
2: Nel mondo sono circa 120.000, in Italia 500. Credono portatori di un nuovo sistema di governo basato sulla geniocrazia. Solo persone con un quoziente intellettivo adeguato possono governare attraverso l'ingegneria genetica. A Riccione si sono ritrovati per celebrare l'anniversario della creazione dell'essere umano, la prima domenica di aprile di 12.600 anni fa, ma anche per discutere della costruzione dell'ambasciata che dovrà accoglierli.
3: Scientificamente non esiste Dio, non esiste l'anima, la teoria della protezione è una cosa per molti. Vogliamo rincontrarvi, vogliamo entrare in contatto con voi, quindi dateci, fateci una casa nella quale noi possiamo venire.
1: Spazio e nel tempo, un simbolo di saggezza straordinaria.
4: Io ho letto il messaggio e ho trovato la verità.
5: Tanto tempo fa ho visto un avvistamento inspiegabile e io ho avuto un extracorporeo. Un contatto con tu dice extracorporeo.
1: La nostra democrazia in effetti è una mediocrazia.
6: Allora, non vorrei interrompere, è arrivato un messaggio molto commovente, molto toccante, che mi sentirei di leggere se tu, caro Tom, sei d'accordo. Prenderci un attimo di pausa per riflettere anche sulla bellezza della natura che ci circonda, il mondo animale. Miss ci scrive questo commovente messaggio. Forse sembrerà folle, ma fidarsi di un cane spesso sembra più facile che fidarsi della maggior parte delle persone.
7: Sono parole davvero importanti queste, io credo. Soprattutto se il cane si chiama spesso.
8: Se lo chiami sovente o...
7: No, se proprio si chiama spesso con la S maiuscola, quindi non so cosa alludeva, ma sicuramente non è qualcosa che può essere facilmente ignorato. Ecco, un grido d'allarme che ci arriva anche qui al mobile di Blackout. Fate attenzione un po' a volere bene ai vostri amici a quattro zampe. Io questo lo dico e basta, lo dico perché ci credo. Teneteli lontani dai suoni fastidiosi.
9: Siamo nel bro.

0: Fermiamoci questa domanda. Se domani, ma non domanda, se domani,
1: domani
0: ci svegliassimo e non abbiamo riscaldamento.

0: arrivato Stefania.
1: Cazzo! Secondo me è un qualcosa di incomprensibile. Selected Ambient Works.
2: Ah, forse è stato qualcosa di incomprensibile.

0: Va destra, ma la gamba sinistra. Va destra, ma la gamba sinistra. Va sinistra. La gamba destra, ma la gamba sinistra. La gamba sinistra. Mate in ospedale.
1: Presente è stato realizzato da scopo informativo e promozionale. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e in nessun caso possono essere interpretati come un'offerta, né un invito, né una raccomandazione ad effettuare investimenti o disinvestimenti, né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari, né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti, né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo.

0: Oh, un po' di casino, quanto casino, basta.
1: Sì, certo, basta, è il momento di un po' di jazz, semplicemente, direi.
2: Buonasera,

0: scivolando sulle onde del jazz, 23.07, siamo in diretta sull'Arsider. Allora, noi non facciamo playlist, non facciamo cover, non suoniamo brani, quindi non ci chiedete queste cose, piuttosto chiedeteci di che segno zodiacale siamo, perché c'è Marte in Toro. Non mi sono mai interessato nella mia vita di queste tematiche.
1: Cosa cazzo stai dicendo?
0: No, mi hanno detto che c'è problemi di astrologia. È stato un periodo di merda quello che abbiamo passato, lo possiamo dire anche qua.
1: Questi micro... sarebbe Marte in Toro il problema?
0: Pare di sì.
1: Ah, ok.
0: Pare di sì. Allora, Marte in Toro, carte di credito, belle calde, abbiamo tutto quello che ci serve, la vasca per fare il pediluvio, le micette, la salamella, Attenzione, questa è una storia di merda.
2: Riusciamo tramite queste imponenti dotazioni tecniche, ragazzi.
3: Allora, ci è arrivato. Non camuffatemi le voce, per favore. Ma
1: facciamo come l'altra volta, che poi non ci hanno capito niente. Se c'è un momento di comprensione, dobbiamo entrare nel momento di comprensione.
0: Allora, con la voce più naturale possibile, ci arriva un messaggio da Barcellona che vuole gettare una luce di merda su di noi. Ci rimettere in mezzo alla storia di Nicole Minetti, l'adozione in Brasile, forse. Da Barcellona ci comunicano che le indagini proseguono sulla linea di togliere la grazia e l'adozione alla Minetti, perché Arsider spara al figlio. Cioè, lei praticamente sparava Arsider al figlio e gli hanno tolto il bambino. Allora, questa ci avete già provato un sacco di volte anche a togliere i nostri dei figli, pezzi di merda, perché dite che noi spariamo Arsider ai bambini. Non è un cazzo vero! I bambini, e la prova è molteplice e non starò qua ad elencarle. I bambini sanno scegliere, hanno libertà di giudizio.
4: I bambini hanno scelto Arsider.
0: Da sempre i bambini vengono da noi.
5: Lasciate che i bambini vengano da noi. Che i bambini. Giù le mani dai bambini.
4: Rodi, stai calmo, se funziona mando la pubblicità.

0: Arsangue, nuovi servizi per il cittadino.
1: Per gran parte del mondo, donare il sangue è puramente un atto di solidarietà, un dovere civico che i sani svolgono per aiutare gli altri bisognosi. L'idea di essere pagati per un'azione del genere sarebbe considerata bizzarra, ma con l'Arsider Night è un affare. In effetti, nell'odierna miserevole economia, dove la maggior parte di voi ammette l'incapacità di pagare per i bisogni primari come cibo, alloggio o assistenza sanitaria, l'acquisto e la vendita di sangue è una delle poche industrie in forte espansione della penisola. Il numero di centri di raccolta dell'Arsider Plasma è più che raddoppiato dal 2005.
2: Blood, it's your choice.
1: E il sangue ora rappresenta ben oltre il 2% in valore delle esportazioni italiane. Per metterlo in prospettiva, il sangue degli italiani ora vale più di tutti i prodotti di mais o soia esportati del cuore del paese. Le esportazioni sono aumentate di oltre il 13% a 28,6 miliardi di dollari, e il mercato del plasma è destinato a crescere in modo radiante e luminoso. Come tutte le industrie in fase di maturazione, alcune enormi aziende assetate di sangue, come Arsider, Grifols e CSL, sono arrivate a dominare il mercato, per generare profitti così enormi. Uno studio ha rilevato che la maggior parte dei donatori genera più di un terzo del proprio reddito dalla donazione di sangue. Il massiccio aumento delle vendite di plasma sanguigno è il risultato di una rete capillare di centri Arsider, unita a un mercato del lavoro instabile e alle pressoché nulle prospettive economiche. La nostra esperienza è che le persone hanno bisogno di soldi. Questo è il motivo principale per cui le persone si presentano ai centri Arsider. Più della metà di voi è al verde e oltre mezzo milione di persone dormono per strada, e molti altri milioni sono in auto o fanno affidamento su amici o familiari.
2: Arsider Blood, it's your choice.
1: È in questo contesto che milioni di disgraziati come te si sono rivolti a vendere sangue per sbarcare il lunario. I donatori dell'Arsider Plasma sono come te, un misto di lavoratori poveri, disabili, senza tetto, genitori singoli e studenti universitari. Il tuo lavoro può licenziarti in qualsiasi momento quando sei a questo livello della società, ma hai sempre il sangue. E vendere il tuo sangue non conta come un lavoro o un reddito quando si tratta di determinare le indennità di invalidità, i buoni pasto o l'idoneità alla disoccupazione. Quindi è una fonte di denaro per le persone che non hanno assolutamente nient'altro. Cosa stai aspettando? Scendi in strada e cerca il centro Arsider Plasma più vicino a te. Oppure chiama ora il 346-66-73-263 e prenota subito la tua sessione di prelievo a domicilio. Se sarai tra le prime 10 telefonate riceverai anche una dose del sangue cristallizzato del gecko, da frantumare e pippare con tutta la famiglia. Entra nel tuo futuro. Dona il tuo sangue per l'Arsider Night.
2: Arsider Blood, it's your choice.
3: In diretta con Arsider Night, una trasmissione sempre vicina al cuore del rumore, anche nella campagna più estrema. Un saluto a tutti e tutte voi che nonostante tutto continuate ad ascoltarci anche se il rumore è insostenibile.

0: nostre firme. Il tuo aiuto garantirà la nostra indipendenza. Il tuo contributo, anche piccolo e senza vincolo, farà la differenza.
1: Il giardino davanti a casa. Il giardino davanti a casa.
2: Adesso cerco di mettermi in contatto con loro e vediamo se riusciamo, tramite queste imponenti dotazioni tecniche, ragazzi. Outside. Ve lo dico, l'idea è quello.
3: Allora, capitano, ci scrivono, sì, ci scrivono, ci scrivono da mondi particolari.
4: Sì, sì, sì, sì, ma porco.
5: Aspetta, eccomi. Allora, no, dicevo, ci è arrivato un messaggio, raga. Ma che pubblico abbiamo, straordinario. Mi sono collegato adesso e sarebbe incredibile avere una dose del Geco, ma quella te la facciamo avere, non ti preoccupare, privato.
6: Allora, si sta impacchettando le buste, tra poco arriveranno.
5: Questo è il rumore dell'impacchettatrice che ha impacchettato tutte le buste. No, però la cosa più incredibile, però secondo me, l'ascoltatrice ci dice probabilmente non dovrei ascoltarvi dopo aver fatto una
7: arose in the response times required and in the differences of treatment among the problems of management. There is a need to define
5: the common method for com.
4: Allora, siamo sempre in diretta sull'Outsider Night, sempre in diretta da Salerno. Adesso abbiamo il piacere di ospitare un musicista locale della famiglia Esposito, lunghissima tradizione di suonatori di un corno particolare che adesso andrete ad ascoltare, corno del Basso Piemonte. Quando venivano qua i carabinieri lo hanno portato, eccolo che lo sta sfoderando, sentite il pubblico come rumoreggia. Lui è un poveretto, però comunque nonostante ciò adesso ci farà sentire il tipico suono del corno delle Alpi. Sono per voi in diretta su Blackout, una grande esclusiva dell'Outsider Night. Maestro, quando vuole, senza problemi. Attenzione, questo non fatelo sentire se avete animali in casa, questo è molto pericoloso, quindi donne
8: incinta anche vietato questo in alcuni paesi.
4: Bene, maestro, pronto per l'esecuzione? Installa il bocchino di amianto di Casale Monferrato. Ecco, lo pone nella mano di Alessio. Siamo pronti. 3, 2, 1. Un'esecuzione molto sentita, via.

0: Maestro, eccezionale, eccezionale. Lo sentite di schifezza, questa è una delle peggiori. Grandissimo! D'altronde ha eseguito Smoke on the Water, canzone che ricorda una storia proprio
1: della Svizzera, quando prese fuoco tutta l'attrezzatura degli amici di Purple. Strumento che mette a dura prova la capacità polmonare,
0: infatti non tutte le popolazioni possono eseguirlo, solo quelle che hanno i bronchi più di morbidi, anche da quello solo io che se ne so, mi ne sarò povera tutto non di affinare, infatti non tutte le popolazioni possono eseguirlo, solo quello solo io che se ne so, mi ne sarò povera tutto non di affinare.
2: Arsider, Zeneca, perché senza il consumatore il nostro profitto sarebbe solo polvere.
3: È come innamorarsi per la prima volta, come avere un orgasmo o camminare sulle nuvole mangiando cioccolata. Bellissimo.

Siamo nel Bronx. Siamo nel Bronx. La calma apparente.

come dice la nostra ascoltatrice. Allora, ci sono arrivati un botto di messaggi, tutti nell'orecchio destro mi sono arrivati peraltro. Allora vado a leggerlo, vado a leggerli, a srollarli. Allora, abbiamo detto che l'Arsider va bene con l'attack, quindi se vi siete appena fatti un attack è compatibile, è anche tutto deducibile dalle imposte con il modulo 720. Invece ci dicono a letto con la testa che scoppia, perché Arsider è il nostro hockey task. Fatti una bella bustina dell'Arsider, te la sniffi su, ti fa passare tutto il mal di testa, nevralgia.

Milano. Eccolo qua. Eccolo qua. Pronto? Eccolo qua. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto

0: Play!
1: Play!
0: Play! Costa 2600 euro!
1: Non mi legge gli MP3.
0: Costa 2600 euro!
2: Torino, donna incastrata sotto il divano per recuperare il cellulare. Per liberarla arrivano i vigili del fuoco. Off il fuoco. Aveva un braccio imprigionato. Inutili gli sforzi dei familiari. Sono stati i parenti della donna, di 40 anni, a dare l'allarme. Hanno provato ad aiutarla, ma non sono riusciti a liberarla. Qualunque tentativo le provocava forti dolori. Avevo perso il cellulare, mi... caduto lì sotto, ha spiegato la donna ai soccorritori che, dopo aver sollevato il divano e averne smontato alcune parti, hanno liberato la quarantenne che è stata accompagnata al pronto soccorso del Giovanni Bo.

Continua a sentirsi male, cioè comunque...

0: Podcast. La trasmissione è sempre vicina al cuore del rumore.
1: Anche nella campagna più estrema. Un saluto a tutti e tutte voi che nonostante tutto continuate ad ascoltarci anche se il rumore è insostenibile.

Перекинула, понарядаю, ты не мачола, газу не мала.

0: No, dicevo che siamo entrati nella parte più dura della Cyber Night, quella più spinosa, dove tocchiamo sicuramente anche gli argomenti più scomodi, però raga, c'è...
1: Oi, freschina l'acqua, eh! Dai su! Dai che ce la famo! 17 pomeriggio. Buongiorno!
2: Molto bello, molto bello. Porto un pallo di mattino, pomeriggio, Bambino peggio di Napoli, Dio fa. Ma no, troppo primoso per ben bostos. Mamma culo, passato la notte, bambino, passato la notte, Bambino peggio di Napoli, Dio fa. La lola,
3: troppo
2: riposo per ben bostos.

sacco di volte che quando passa questa canzone mi commuovo, raga. Proprio una roba che mi tocca. Proprio... Anche cioè, un po' il silenzio dopo, cercare un po'. Anche per chi ci ascolta, magari guidando un camion con la patente di Dio.

complimenti per la trasmissione, grazie. Berlino peggio di Napolino, peggio di Napolino, peggio di Napolino. Salutiamo Napolino. Con l'augurio peraltro alle tante, diverse persone che questa sera sono state variamente colpite da vari malesseri, chi ha fatto un attacco, chi se n'è andato a letto con il mal di testa, ma portandosi sempre dentro nel cuore il messaggio dell'Alzheimer, un messaggio di cura, un messaggio di speranza, messaggio di affetto che abbiamo rivolto anche questa sera al maestro Francesco Carella, che trascorrerà tutta l'estate salmonato tra i ghiacci artici di Ornisvag. Noi lo seguiremo, lo seguiranno anche tutti i suoi followers. Questo è importante da dire, quella del Carella non è solo un'impresa ai margini della terra, ma è anche una sfida così, con tante cose, anche se stesso, vabbè, non devo io qua essere a ricordare tutto.

0: Anacoreti oggi.
1: Anchorites today.
0: Manifesto delle voci digitali della bobina di radio blackout.
1: Manifesto of the digital voices of the radio blackout reel.
0: Se esiste l'eremita radiofonico, allora deve essere un redattore con una speciale funzione nel corpo di Blackout. Una funzione nascosta e assente, e forse vitale più di ogni altra perché più nascosta. Vi devono essere dei redattori che hanno completamente rinunciato alla radio. Uomini e donne che non sono neppure nella redazione, oltre a non essere della redazione. Scopo della trasmissione dalla bobina è la contemplazione, l'illuminazione intellettuale esoterica, raggiunta attraverso una tecnica radiofonica e l'abuso di droga. La contemplazione dell'assente blackoutiano è avere gli occhi spalancati sulla realtà radiofonica che trasforma ed eleva il suo vuoto e lo converte nella concretezza di uno speakeraggio perfetto. Di una selezione perfetta.
1: The perfect selection.
0: Trasmettere dalla bobina e trasmettere alla sofferenza, all'oscurità e all'annientamento. Eppure, quando un redattore vi è chiamato, la preferisce a qualsiasi altro luogo del palinsesto. Anche chi si considera informativo, spesso nutre un segreto disprezzo per l'anacoreta blackoutiano. Perché nella vita in streaming dell'anacoreta non vi è niente di quella nobile sicurezza, di quella profondità intellettuale. Di quella finezza artistica che il DJ professionista cerca nella sua tranquilla comunità. In questo modo egli viene sollevato dalla gravosa necessità di ammettere che la più alta forma della vita radiofonica è una trasmissione senza la minima utilità o qualsivoglia scopo. L'eremita radiofonico rimane là per dimostrare, con la sua mancanza di utilità pratica e l'apparente sterilità della sua trasmissione, che gli stessi conduttori dovrebbero avere scarsa importanza nel mondo o addirittura nessuna. Per lui la bobina è spirituale, pervade interamente la sua trasmissione e il suo corpo, così che alla fine tutto il suo patrimonio è l'insicurezza. Sperimenta il dolore e l'indigenza intellettuale di chi è davvero all'interno di un server. Questa è esattamente la vocazione eremitica. Una vocazione all'inferiorità tecnica a ogni livello, anche quello radiofonico. È certo che vi è in essa un pizzico di follia. È questo dubbio che lo porta definitivamente alla bobina. È nella bobina che cessa di porre domande egli riceve l'unica certezza che conosce, la presenza di Radio Blackout nel cuore dell'incertezza e del nulla, come unica realtà. Ma come una realtà che non può essere localizzata, identificata o trasmessa. L'anacoreta rimane nella radio come un profeta che nessuno ascolta, come una voce che grida nel deserto. Come un segno di contraddizione. Questa è la sua missione, la spaventosa solitudine della bobina stessa. Anacoreti oggi.
1: Anchorites today.
0: Manifesto delle voci digitali della bobina di Radio Blackout.
1: Manifesto of the digital voices of the radio blackout reel.

0: calma. Oh.
1: Questa sera, ve lo diciamo subito, abbiamo voluto testare una serie di sostanze. Noi non facciamo sicuramente mistero delle nostre abitudini, e quindi sarà una puntata particolare dove ci lasceremo anche a più dovuto, come diceva. Allora, raga, anche Nico ce l'hanno portato via. Cioè, il fatto che Ma tutto con calma, stasera è difficile.
2: È bello perché, mano a mano che entri nella diretta, le cose poi funzionano. L'importante è crederci.

0: situazione di uso sostanze neurochimiche che chiamiamo neuromodulatori, e tra queste c'è l'epinefrina, che è anche chiamata adrenalina. Abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di muoverci, e spesso pensiamo che l'energia provenga dal cibo, ma...
1: Norecci.
0: L'energia proviene dalla neurotrasmissione e da particolari neuromodulatori. Ovviamente per sostenerci abbiamo bisogno di mangiare, ma un'azione orientata verso obiettivi specifici richiede un certo tipo di carburante. Quel carburante è l'epinefrina, e ci sono diversi modi per aumentarla, lo vedremo tra poco. La seconda sostanza è la dopamina. Questo neuromodulatore agisce in molti modi. È coinvolto nella sensazione di ricompensa e nel benessere, ma il suo compito principale è la motivazione e la dipendenza. Ho una collega a Stanford, Anna Lemke. È una psichiatra e ha scritto un libro straordinario intitolato Dopamine Nation, che tratta interamente la dopamina. Lei descrive la dopamina come la molecola del desiderio. C'è anche un altro libro intitolato The Molecule of War.
1: Non ha a che fare con la ricompensa, ma con la motivazione e la dipendenza.
0: E allo stesso tempo la dopamina è un elemento che otteniamo in misura maggiore quando raggiungiamo dei traguardi. Quindi l'epinefrina e la dopamina sono cugini stretti se si parla di motivazione. Esiste un modo per aumentare l'epinefrina. Si tratta di pura fisiologia. E molte persone lo stanno già facendo e nel laboratorio c'è un aspetto, cioè che ci sono molti modi di respirare che aumentano l'epinefrina. E c'è un altro modo per farlo che essenzialmente non costa nulla. Ed è quello di gettarsi nell'acqua fredda o fare una doccia fredda. Ora, ci sono molte ragioni per esporsi al freddo, purché si è fatto in modo sicuro. Ma una delle cose che non è spesso compresa
2: è che quando fai una doccia fredda, che dura da un minuto a tre minuti o anche di più,
0: stai rilasciando adrenalina dalle tue ghiandole surrenali e stai rilasciando la stessa molecola anche nel cervello, cioè l'epinefrina. Quella proveniente dal cervello si chiama epinefrina, quella dalle ghiandole dal corpo, adrenalina.
2: Entrare in una vasca ghiacciata farà la stessa cosa. Questo farà aumentare il livello di energia. Si tratta di una forma lieve di stress, ma è energia. Anche l'esercizio fisico lo farà. Ma un modo molto rapido per farlo è quello di fare una doccia fredda o un bagno ghiacciato, ma non tutti vogliono farlo. Quindi, nel mio laboratorio abbiamo studiato questo protocollo di respirazione. Si tratta di fare 25 respirazioni, espirazioni prone. Quindi inspirare dal naso e respirare dalla bocca. 25 di questi respiri e stai rigido, anzi ti sentirai un po' a ritardo. Tuttavia, se lo fai 25-30 volte, inspiri e espiri tutta l'aria e trattieni il respiro per circa 15-30 secondi e poi lo ripeti altre 2 o 3 volte, scoprirai che durante la fase di espirazione puoi raggiungere un stato di calma con livelli di vigilanza molto elevati. Questo semplice trucco non mi piace chiamarlo hack, perché in realtà è così stata proiettata la biologia. Un hack implica un imbroglio del sistema e non mi piace la parola hack, perché sono sempre come se qualcosa venisse da casa. E ovvio l'espressione biohacking. Quello di cui parliamo qui è biologia azionabile o biologia applicata. Quindi stai aumentando l'epinefrina. Quello che crea semplicemente praticando questo sistema di respirazione, improvvisamente si sentono di poter o voler fare esercizio fisico o lavorare. Sentono di poter o voler rialzarsi dalla sedia, quindi solo è un che può essere molto utile. Per quanto riguarda la tua rete, invece non sapere Wim Hof è tanto che sforzi al freddo e la sua stazione che non ci sia quel tipo di stazione che non si. Quindi questo è un modo per generare adrenalina nel corpo, a livelli bassi, ma deve fare questione di entrare in azione.
0: Ora, il sistema dopaminergico implica il raggiungimento di una sorta di traguardo o il desiderio di qualcosa. La dopamina non si ottiene solo raggiungendo un obiettivo, ma anche desiderando un obiettivo. La dottoressa Lemke ne ha parlato. Quando mangi un pezzo di cioccolato, pensi che il rilascio di dopamina che ne deriva riguardi la soddisfazione del cioccolato, ma la prossima volta che mangerai qualcosa di buono presta molta attenzione. La sensazione di benessere che stai provando è in realtà il desiderio di avermi ancora. E questo è affascinante, è il culto della dipendenza. I consumatori di cocaina o anche i consumatori d'erba, e mi rendo conto che al giorno oggi molte più persone fanno uso di erba, quindi è complicato. Ma quel desiderio, il sesso, di qualsiasi cosa sia, quell'entusiasmo è il desiderio, non è la ricompensa. Questo è il motivo per il quale il piacere e il dolore hanno una combinazione molto particolare. Il modo per ottenere dopamina è, una volta entrati in azione, fissa un obiettivo. Ok, oggi riusciamo a fare una passeggiata, o manderò 10 mail, e manderò un nome, e qualsiasi cosa. Questo può essere di grande aiuto, ma senza l'epinefrina, senza la tendenza all'azione, è molto difficile sia realizzare le proprie cellule di una qualità. Ricordo, gli stessi di citazione, a livello neurochimico, sono solo l'epinefrina rilasciata nel cervello.

0: Allora, mi sentite bene? No, dicevo che praticamente ve l'avevamo detto che stasera è una puntata un po' particolare, stiamo facendo un po' di esperimenti anche,
1: diciamo, quello che si può, che
0: per testare un po', sì, quello che deve essere fatto. E quindi niente,
1: fate impressione sta storia del ragazzino comunque.
0: Ma che guarda che, cioè,
1: noi abbiamo sempre avvertito dei cani, dei gatti, però...
0: No, però pensa alle responsabilità adesso, a parte gli scherzi, le responsabilità che abbiamo nei confronti di questi giovani.
1: Tu Alessio ti senti bene, scusa? Oddio,
0: Un po' di tosse. No, no, ma lui si sente bene, ma lui fa parte di quei giovani privilegiati bamboccioni che sono stati a casa fino a 35
1: Alessio.
0: Anni.
2: Esattamente.
1: Ok, quindi stai bene.
2: Diciamo che... Ma io,
1: ok.
0: Sì, che stai bene, dai. Sta bene.
1: È un giovane sano, non dobbiamo
0: preoccuparsi. Che sta meglio di lui, cioè, nel fiore degli anni, circondato da belle donne, delle più belle nazioni d'Europa. Guarda, è una cosa bellissima.
3: Devo dire che comunque devo tutto questo alla respirazione.
0: No,
3: cioè, gli esercizi ai bagni ghiacciati,
0: l'epinefrina raga, l'epinefrina è importante, è dentro di noi anche tutta questa dopamina. Infatti di là c'è il farmacista che per l'appunto questa sera ci ha proposto tutta una serie di diciamo variabili su questo tema.
1: C'è il farmacista.

0: 23.59 giusta? Non ci connetta in caso, questo è lo Spider Knight, sono collegati con il telefono dalla regia, forse per problemi di feedback adesso lo sentite molto bene. Sarebbe sufficiente anche magari abbassare un po' il volume, fare l'emissione. Allora pronto, adesso mi dovresti sentire. Pronto? Allora sto andando, se metti in vivo voce.
1: Potremmo prenderlo, non lo so, non mi convince tanto lo scivolo di incendio perché faremo male già strano.
0: È importante guardare anche questa cosa delle barriere architettoniche, perché poi dopo ci troviamo nei casini. Allora adesso noi facciamo tutta la chiusura per bene con i pali. Allora è arrivato Tommaso con la croce, siamo pronti per la processione della chiusura di Blackout, i cruciferi, la Madonna, siamo tutti, il campanaro, antica figura del folklore medievale italiano. Chiudiamo così questa notte, il religioso silenzio, dal telefono. Buonanotte!
2: E buone notte!
3: Sistema automatizzato per la drug delivery, drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.